0: Radio Rock Italia.
1: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro.

alla conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: destino. E parlavano di lui, scrivevano di lui, dicevano un'estate ed è finito. Come faranno a trovarlo qua giù, finché lui sarà clandestino?
1: Radio Rock Italia.

se tu osservi nostro figlio dal cielo, lo scriverò su questo foglio, lo giuro, ammetto che talvolta lo trascuro. C'è un diario sotto al letto che scrivo, se nessuno lo ha mai letto,

0: Siamo soli.
1: Radio Rock Italia.

0: DJ su Radio Rock Italia.
1: La felicità non è online, sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile, il cielo scorre, sai,

festa. Fossi figo, indosserei i vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei in New

0: guardi, per me non c'è una... se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor Taddeitali, dell'ante della Rovere, del Savoia, che Galcagnoli, e io ciac dentro nel suo, scusa, negli escrementi, scusate perché le cose van dette, negli escrementi.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

farebbe piacere sentirvi a patire quando recito come fate con Lawrence Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo, è il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno, vaffanculo. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare. E se Kosciuca si misurasse, chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena e Jack il toro si scatena. Perché oltre al pugilato, sono un'attore raffinato. E che cazzo, questo è spettacolo. Questo è spettacolo.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Ricordo un bagliore, lei sudata mi teneva in braccio, mentre lui sconvolto le stringeva la mano. Una casa, qualche carezza, molte urla ed io che dopo poco cammino.

guardo il mio futuro. Tutte le notti sotto le coperte chiudevo gli occhi e me lo immaginavo, mentre il presente cola fra le dita come acqua, ma tanto ormai è

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande.
1: Risvegli bruschi, ma non troppo.
2: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono le 7 come tutti i giorni. Sì. Mercoledì 17 giugno iniziano le trasmissioni di Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco e ho l'ingrato compito di tirarvi giù dai vostri lettucci, dai vostri giacigli. Sì, e come lo faccio? Lo faccio al solito, alternando cazzotti, gomitate, calcioni, assestati nel basso ventre. Ah, così, carezze con il guanto di seta. Sì, eccoli qua in negrita.

Vi confesso che stamattina faccio un po' di fatica a carburare. Sì, è uno di quei risvegli un po' a rilento. Ieri sera ho esagerato decisamente. Va bene. Allora, il sole sorge alle 5:32. Per me è ancora bello nascosto. Sono al buio. Tramonterà alle 20:46. Meno male che c'è Bugo qui alle 7:05 su Radio Rock Italia, che ci dice che insomma bisogna sempre fare come ci pare, lo so, lo so.

0: che c'è? Madonna Santa.
1: Senti che musica, eh? La luna leva alle 7:50 i riflessi di un bradipo. Stamattina non lo so come si farà. E cala alle 23:20. Luna crescente. Il meteorologo che mi dà una mano oggi nel dire queste fesserie è il dottor Antonio Sanò. Ma tendenzialmente a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, con una minima di 20 e una massima di 34 gradi. Frankie High Energy con Riccardino Sinigallia.

Eccoci qua, un classicone, quelli che ben pensano. Allora, diciamo un po', in particolare, ripigliamoci. In particolare avremo cielo sereno e caldo al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio e assenza di nubi alla sera. Ah, andiamo per gradi oggi, eh. C'è Calcutta che lui si fa le domande importanti, eh? Sì,

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: È il momento del classico, sono le 7:17, c'è la PFM.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E che meraviglia, è festa! BFM. Allora, durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 34 gradi alle ore 15, mentre la minima è stata registrata alle 6 e sono 20 gradi, un'altra bella giornata di sole, sì. Sono le 7:22, sveglia! Siamo in alto mare, proprio il caso di dire, si muove tutto! Loredana è 3791 600 190.

volte penso che mi sarebbe piaciuto vivere, in realtà ero nato, ma insomma, vivere in maniera consapevole la metà degli anni 70, ero un bambino, quando Loredana Bertè girava per Roma insieme a Renato Zero, acconciata in modo bizzarro tra tutti e due. E i racconti, no, che sono stati fatti da Panatta, da Bertolucci, sono molto divertenti, no? Che loro, quando andavano a trovare Panatta e Bertolucci al negozio che avevano di articoli sportivi e parioli, Bertolucci spesso diceva: no, no, non entrate adesso che abbiamo clienti. Insomma, perché quando loro entravano, insomma, abbigliati con quelle buffe fogge, del resto erano due tipi molto stravaganti. Renato Zero era 30 anni avanti. Ho avuto la fortuna di intervistare Mario Lavezzi, che ha avuto anche una liaison con la Loredana, e mi ricordo la domanda: com'è stato vivere con Loredana in quei tempi? Lui ha sospirato e ha detto: beh, una bella palestra. Beh, che dire. Ammazzo.

I venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da nord-nord-ovest, nord-ovest quindi maestrale, con intensità tra i 5 e i 15 km orari. Al pomeriggio moderati da ovest, con intensità tra i 16 e i 37 km orari. Deboli da sud-ovest alla sera, attenzione al giro, con intensità tra i 9 e i 18 km orari. Sì, sì, sì, ma ci importa una sega a noi.

mi importa una sega, lo dicono i CSI. Allora, l'intensità solare la più alta sarà alle ore 14. Amanti della tintarella, preparatevi con i vostri specchi, le vostre superfici riflettenti. Il valore UV sarà di 7.8, che corrispondono a 928 watt su metro quadrato. La qualità dell'aria è buona. Wow!

bellissimo questo finale di Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, vi ricorderete. Goodbye Malinconia. Allora, meteo meteo dal 20 giugno, via la forte ondata di calore con l'anticiclone africano, punte di 39 gradi, ma che accadrà? Sentiamo cosa dice il dottor Lorenzo Tedici, gli chiedono, stiamo per entrare in una fase meteorologica molto delicata, da dove arriva questa ondata di caldo e che portata avrà? Ora ve lo dico, abbiate pazienza, 7:39, i Caracalma, via!

Allora, quindi il dottor Tedici dice: stiamo per vivere un passaggio di stagione all'insegna degli estremi climatici. Un'imponente massa d'aria subtropicale in risalita dall'Algeria, attenzione, è pronta a espandersi verso nord, spingendosi incredibilmente fino alla Danimarca. Per l'Italia questo significa l'arrivo della cosiddetta ondata di calore del solstizio, quindi entro domenica 21 giugno, giorno in cui scatterà l'estate astronomica, i termometri sfioreranno i 39 gradi anche nelle grandi città della pianura padana.

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Questo è
2: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo. Sono le 7.46, sveglia! È il momento della novità e ce ne andiamo a Treviso con La Scimmia.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La scimmia con il monolocale alle 7:49. Insomma, gli chiedono: ma di che sbalzo termico stiamo parlando esattamente e quali saranno le città più colpite? E il dottor Tedici ci dice: assisteremo ad un drammatico aumento delle temperature nell'arco di soli 4 giorni. Le massime passeranno dagli attuali 30-32 gradi a picchi roventi di 37-39 gradi, spingendosi fino a 9 gradi oltre la media stagionale. A partire da venerdì, le città più calde saranno Bologna e Firenze con 39, seguite da Roma con 38 e Milano con 36. Mamma mia! Lo zero termico schizzerà alla quota eccezionale di 4.400 metri, mettendo a serio rischio il crollo di diversi record mensili. E che succede? Arrivano in linea 77 con il mostro 7:50.

Sì. Mi lascio un vocale Alessandro che insomma mi dice che anche lui a volte riflette sul fatto che gli sarebbe piaciuto vivere in maniera più consapevole il periodo del grande rock, no? Quello insomma dei Led Zeppelin, dei grandi gruppi, no? Sì, è vero. A volte verrebbe da dire ai genitori: ma perché non ci avete fatto nascere prima in questo deserto musicale attuale?

0: Fuori dal coro, Sacchini. Allora, chiedono al meteorologo. Lei ha accennato al fatto che le notti diventeranno particolarmente difficili. Ma cosa si intende per notti super tropicali? Le notti super tropicali sono proprio quelle nottate in cui il termometro non scende mai sotto ai 25 gradi. A Milano, ad esempio, si prevedono dalla prossima settimana notti sudate ed insonni, con la colonnina di mercurio inchiodata sui 27-28 gradi, anche nelle ore più fresche. Sono valori tipici dei climi tropicali, che rappresentano una criticità severa perché impediscono il riposo e generano un forte stress termico per il nostro organismo. Vabbè, io dico, basta climatizzare, insomma, uno se c'ha il climatizzatore lo accende, chiude la porta e mette un bel 24, eh? Sì, sì.
1: Ti sei tolta le scarpe.

questa cappa di calore si esaurirà con il solstizio, quindi verso, insomma, far data dal 21, o dovremo abituarci all'idea di conviverci più a lungo, chiedono. E lui dice: il problema principale di questa configurazione atmosferica sarà appunto la sua persistenza. L'ondata di calore del solstizio avrà un suo primo apice proprio il giorno 21, ma non si esaurirà lì. L'intera terza decade del mese rimarrà sotto il respiro affannoso del cammello, come chiamiamo in gergo l'anticiclone africano, il cammello. Avremo condizioni via via sempre più afose e opprimenti, con la sola flebile speranza di un piccolo break temporalesco verso la metà della prossima.

0: E allora, di fronte a questo scenario, qual è il consiglio che si può dare per così affrontare la calura? E lui dice: sicuramente per i vacanzieri che si troveranno al mare o in montagna sarà un periodo eccellente per scappare dalle città. Per chi invece sarà costretto a restare nei centri urbani, l'imperativo categorico è la prudenza. È fondamentale prepararsi e consultare regolarmente il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Purtroppo nei prossimi giorni i bollini rossi saranno molto probabili, quindi bisognerà proteggersi e non sottovalutare i rischi legati a queste temperature estreme. Bene, e allora, visto che non pioverà, evochiamo comunque un po' d'acqua insieme a Giovanotti. Sono le 8:05. Sveglia, sveglia, piove!
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più,

0: piove, senti come viene giù.
1: C'è questo finale proprio con tanto di tuoni, il nuvolone che arriva. Sì, lasciamo, accompagniamo Jovanotti alla porta e il momento della maturità. Ragazzi, domani iniziano gli esami di maturità per circa 527.000 studenti. Che bello! E questa ve la metto dall'inizio, eh.

Allora, sono circa 527.000 gli studenti pronti ad affrontare quest'anno la maturità, che prenderà il via domani alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, quindi dopodomani, venerdì 19, si svolgerà la seconda prova scritta, diversa ovviamente in base all'indirizzo di studio, con il latino al liceo classico e matematica allo scientifico. Perché rido? Rido perché quando ho fatto la maturità io, nel 1987, uscì greco scritto e noi ci toccammo i maroni, perché io non facevo una versione di greco da mesi, perché le copiavo tutte, e infatti si videro i risultati. Fu una versione vergognosamente tradotta che mi portò un voto da schedina 1x2.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: Sveglia, sveglia, sono le 8 e 18 qui a Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco e sto con Nada.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Proprio ieri stavo ascoltando un vecchio disco di Nada degli anni 70, tra l'altro con testi scritti per lei da Piero Ciampi. Sapete, Nada è nata in un sobborgo di Livorno, insomma, è nata a Gabbro, non è proprio un sobborgo, siamo nella provincia, no? E Piero Ciampi, insomma, ovviamente la intercettò quando era un giovane ventenne. E allora, il ministro Valditara ha rilasciato, quindi, proprio il giorno prima, insomma, all'immediata vigilia dell'inizio dell'esame di maturità, un'intervista, e ve la leggo un pochettino. Dice: la maturità, proprio perché vuole valorizzare i vostri talenti, si rivolge agli studenti, presuppone che voi studenti, in modo molto sereno ma anche in modo determinato, siate consapevoli dei vostri talenti e riflettiate su quello che avete imparato, su quello che avete acquisito e su come ciò che avete imparato e acquisito può al meglio valorizzare le vostre abilità e le vostre potenzialità. Valete tanto, è il momento di tirar fuori il vostro valore.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi?

0: abbiamo aperto una porta dietro pagamento ed ora vi chiudiamo dentro.
1: Vi chiudiamo dentro. Allora, ministro, chiedono a Valditara, un nuovo esame di maturità, quello di quest'anno, con modifiche come quella del colloquio, che sarà costruito attorno a 4 materie individuate dal ministero per ciascun indirizzo di studi, commissioni ridotte a 5 membri e il fondamentale voto in condotta. Qual è l'obiettivo fondamentale basilare di queste novità? Lui dice: l'obiettivo della nuova maturità è la valorizzazione a 360 gradi dei talenti. Ora però non ci riempiamo troppo la bocca, mi viene in mente quando lavoravo in una grande multinazionale che si parlava sempre del talento. L'esame è non soltanto un accertamento delle conoscenze acquisite, delle competenze raggiunte, ma appunto la valutazione e promozione della persona dello studente, perché l'obiettivo della scuola, dobbiamo sempre ricordare, è quello di favorire nello studente l'acquisizione della libertà da qualsiasi condizionamento. E cioè libertà da soggezioni, da ideologie, da mode, libertà da qualsiasi dipendenza. Dunque dobbiamo anche far emergere il grado di autonomia e di responsabilità raggiunte dallo studente. E beh,

poi gli chiedono: ma la condotta, questo è un aspetto molto importante. Lui dice: il comportamento è fondamentale. Perché se uno studente è bravissimo a tradurre all'impronta un autore latino, un filosofo greco, o a risolvere una difficilissima equazione, ma poi dimostra di non avere alcun rispetto verso gli altri, verso la comunità, verso le regole, verso le cose, vuol dire che non ha raggiunto quel grado di responsabilità e di maturità. Non è un caso che con il 5 in condotta si venga bocciati e si debba ripetere l'anno, e io questo lo sottoscrivo.

Allora, viene introdotto, chiedono al ministro, l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole. Non c'è una mattina che non se ne parli. A che scopo e con quali strumenti? Il ministro dice: noi abbiamo fatto un'autentica rivoluzione da questo punto di vista. Siamo in Europa il primo paese ad aver affrontato in modo organico il tema dell'intelligenza artificiale. E questa entra nelle scuole sia per rafforzare lo studio delle materie STEM, matematica, fisica, eccetera, sia come materia a sé stante. Entra nelle scuole per la personalizzazione della didattica, con la consapevolezza dei rischi e delle valutazioni etiche ad essa connesse, ma anche delle opportunità. Gli strumenti? Niente smartphone, ovvio. Si usano computer o tablet, insomma, strumenti appropriati. E va bene. E allora andiamo con la nonna di Frederick al mare, insieme a lui. Sì.

sempre piacevolissimi, eh? Quinto Rigo a Radio Rock Italia, 3791 600 190, giù dalle brande. Allora, adesso parliamo un po' di informatica, ma sì, a livello basico, C'è un nuovo sistema operativo open source che fa rivivere i vecchi computer, si chiama Gentle OS. Può funzionare con modelli anche degli anni 80, offrendo un'interfaccia moderna e una serie di app essenziali e anche di giochi. Si chiama Gentle OS, un progetto che strizza l'occhio a hobbisti e appassionati di informatica vintage. Vediamo un po' di cosa si tratta. Intanto sta per arrivare un Renato Zero Downtown, il tuo Safari, un pezzo veramente molto rock, non da tutti conosciuto. Eccolo.

Meraviglioso il tuo safari, Renato Zero, che bello. Allora, presentato con grande curiosità sui forum specializzati, sto parlando appunto del sistema operativo Gentle OS, e reso disponibile ovviamente in open source su GitHub, l'iniziativa riguarda un sistema operativo dallo stile piuttosto moderno che si può installare anche su computer fissi o portatili molto vecchi, usciti addirittura 40 anni fa. Il supporto è pensato per PC a 32 bit, ma propone anche una variante che si estende fino ai 16 bit. Mamma mia. Per sistemi come per esempio il microprocessore Intel 80186, che uscì, udite udite, nel 1982. Boh.

0: salutiamo anche Backliner, Riccardo Sinigaglia. La Backliner è una figura veramente molto importante, sta un po' alle spalle del musicista, ma senza di lui sul palco si fa dura. Allora, parliamo di questo sistema. Avete un vecchissimo PC che è rimasto per decenni in cantina e si accende ancora? Si è recuperato un modello preistorico in un mercatino dell'usato e si vuole dargli ancora una nuova e insospettabile vita, una nuova chance? Qualsiasi sia il caso, il progetto Gentle OS può davvero valere la pena se si vuole sperimentare con un hardware che oggi non si trova nemmeno su una calcolatrice, ma ne parliamo dopo il break.
1: Rockstar. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
9: Questo è
10: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
0: Io immagino che ormai sarete belli, spronti, arzilli, proiettati verso, non so, il raccordo, la tangenziale, ovunque voi siate. È il momento della novità e c'è Amalfitano.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

è molto di più. Maledette parole per Amalfitano, la novità. Allora, vediamo un po'. Sulla pagina ufficiale del progetto su GitHub viene descritto come dedicato ai PC vintage a 32 bit per fornire una piattaforma semplice per sperimentare con hardware retro ed eseguire applicazioni grafiche interattive direttamente sull'hardware. All'interno di Gentle OS si trova un'interfaccia molto pulita e gradevole, una serie di applicazioni varie come ora, calendario, calcolatrice, l'immancabile gioco di carte solitarie insieme a Snake, Memory e altri passatempi e utilità per disegnare. I requisiti di cui necessita sono veramente minimi, cioè perché? Perché Gentle OS richiede soltanto una CPU i386 con 4 MB di RAM e un display VGA a risoluzione 640x480, cioè siamo veramente alla preistoria dell'informatica. Questo sistema operativo è di tipo cosiddetto monolitico, ovvero l'architettura completa viene eseguita su un unico spazio di indirizzamento per ottimizzare prestazioni e diminuire errori vari. Gentle OS può essere avviato su computer con tastiera, mouse e altoparlanti e propone anche una derivazione a 16 bit chiamata Gentle OS 16, pensata per dispositivi vecchi come l'80-186 che debuttò, come detto, nel 1982, tempi che l'Italia vinse i mondiali in Spagna, insomma, ecco, un'era geologica fa. Gli sviluppatori hanno dichiarato che in futuro verranno diffusi aggiornamenti di correzione bug e aggiunta app. E vabbè, quindi insomma, se avete trovato un vecchio computer, un vecchio marmittone, come dire, c'è Gentle OS.

0: Pancake con Fake Swing. Allora, adesso parliamo di una cosa proprio veramente spiacevole che è successa a Milano. E in pratica, come, da dove comincio? Una passeggera si è accorta, insomma, che il guidatore del tram stava, insomma, scrivendo su una chat cose non proprio lusinghiere nei confronti di una donna, quindi passeggera del tram farà esposto oltre 10 utenti in chat sessista, faremo piena luce sull'episodio, dice la ATM. Vediamo un po', la chat ticinese staff in cui alcuni dipendenti dell'ATM si scambiavano immagini di passeggere prese dai video delle telecamere a bordo dei mezzi esiste, e questa è una cosa molto grave. A confermarlo non ci sarebbe, secondo quanto si apprende, solo le foto, la foto dello schermo del telefono di un autista fuori servizio scattata sabato mattina su un tram della linea 15 da una passeggera. Quella immagine, in cui oltre alla foto di donne si notano anche commenti sessisti tra i colleghi, è stata subito postata dalla ragazza ed in breve condivisa da altri utenti sui social, finendo ovviamente sul tavolo dei dirigenti dell'ATM. L'azienda già sabato sera si è messa in contatto con la passeggera suggerendole di presentare una formale segnalazione dell'accaduto, cosa che lei ha prontamente fatto facendo scattare l'indagine.
1: E io rinascerò cervo a primavera, oppure diverrò

un super classico, eh? Allora, torniamo a questa brutta vicenda. Chiaramente la signora ha fatto l'esposto, insomma, formale, ed è partita così l'indagine interna all'azienda ATM, che fin da subito ha garantito la massima attenzione per fare chiaramente luce su questo episodio veramente molto sgradevole, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. E quindi ha deciso poi di muoversi anche per vie legali, formalizzando la denuncia alla polizia locale per uso improprio di immagini delle telecamere di bordo da parte di alcuni dipendenti e annunciando un esposto al garante della privacy. Le diverse indagini procederanno in parallelo per chiarire non soltanto l'origine delle immagini scambiate sulla chat, ma anche quanti e chi siano i partecipanti a questa chat. A te che

caso è stato reso pubblico dalla scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha scritto sul suo profilo Instagram: un'ennesima chat in cui corpi di donne ignare di essere riprese vengono scambiati e commentati con violenza e sessismo tra colleghi. Il caso stavolta colpisce il trasporto pubblico milanese

0: La ragazza, sabato mattina, viaggiando sul 15 da Piazza Duomo a Rozzano, aveva seduto accanto un uomo con la divisa da autista. Con il cellulare in mano scambiava messaggi su una chat chiamata Staff Ticinese. La ragazza ha notato, riporta Lavagnoli, un fitto scambio di immagini di donne che ritiene siano fotogrammi delle riprese dei sistemi di videosorveglianza interni ai mezzi pubblici, accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. Un uso improprio di immagini delle telecamere di bordo evidenzia l'ATM, assicurando di essersi prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e per tutelare i clienti, le migliaia di dipendenti corretti, appunto, che lavorano ogni giorno al servizio della città. Crediamo fermamente nel rispetto come valore fondante e non negoziabile. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. Insomma, sicuramente una cosa brutta, anche proprio che sputtana un'azienda seria.
1: Compondi, elfi, eoni, la mandragola, il fico sacro, la betulla, la canfora, l'incenso, le ossa dei morti buttate contro il nemico, i nani, i nani!

che assiste la ragazza che, una volta capito cosa stava accadendo, ha estratto il suo telefono e ha iniziato a scattare foto allo schermo dell'autista. Anche questo veramente, io dico, però, cioè, vedi che una ti fa le foto, almeno abbi la decenza di metterlo via. No, invece lui continuava, bello, a guardare, a commentare. Un fenomeno questo. Solo una minima parte di quel materiale è stata pubblicata sui social. Ben di più sarebbero gli scatti che finiranno nell'esposto che verrà presentato in procura e da cui si vede che sicuramente si tratta di immagini prese dalle telecamere di sicurezza e accompagnate da abusi sessuali verbali che possono costituire reato di diffamazione, spiega l'avvocata La Torre. Nelle varie, veramente una bruttissima storia, nelle varie fotografie scattate sarebbero ben visibili, oltre ai commenti, anche nomi e cognomi, per come li aveva salvati rubrica l'autista incrociato sul 15, quindi nomi e cognomi o comunque nickname degli utenti attivi nella chat. Erano tanti, più di 10, dice la legale, precisando che gli utenti che hanno commentato sabato mattina sono tutti uomini e non sono soltanto autisti. Ma chissà quante altre persone stanno in quella chat. La premura ora è proprio che la magistratura agisca in fretta, perché è di una gravità inaudita che i sistemi informativi che dovrebbero garantire la sicurezza dei mezzi e dei passeggeri vengano trafugati per scambiarsi foto tra colleghi e abusare sessualmente di quelle immagini e di quelle donne. Veramente, cioè, uno schifo assoluto.

Allora, oltre a coda con 6 ATM, anche la passeggera farà un esposto sull'accaduto. Faremo tutto velocemente, di modo che la magistratura possa indagare altrettanto velocemente, ha fatto sapere l'avvocata e attivista Kathy Latour.

0: cambiamo discorso, che è meglio, eh? Parliamo di un libro che è uscito da poco. Un libro che lega, pensate com'è bizzarro questo legame, un vino, quindi il vino nobile di Montepulciano, che è la prima DOCG d'Italia, ad un presidente americano, un presidente del passato. Di chi sto parlando? Sto parlando di Thomas Jefferson. Quindi il libro si intitola Il gusto della libertà, Thomas Jefferson, il vino nobile di Montepulciano e la nascita degli Stati Uniti. Vediamo un po' come si legano queste cose.
1: Ciao,

0: Rock Sport.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: Eccoci qua, il classico. Arriva l'uomo ragno.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

883, il classico. Allora, parliamo di questo libro, un volume che intreccia storia, cultura del vino e identità politica occidentale, mettendo in dialogo il pensiero di Thomas Jefferson con il vino nobile di Montepulciano come simbolo di relazione tra Europa e Stati Uniti. E questo il significato al centro della presentazione che andrà in scena venerdì prossimo, quindi dopodomani, a Montepulciano, siamo in provincia di Siena, alle 16:30 alla sala del consiglio del Palazzo Comunale, del volume Il gusto della libertà, Thomas Jefferson, il vino nobile di Montepulciano e la nascita degli Stati Uniti, scritto da Francesco Clementi, che è professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e Antonio Gaudioso, esperto di politiche pubbliche e docente al LUIS qui di Roma, ed edito dal Pensiero Scientifico Editore. Vediamo un po', l'iniziativa si inserisce nel programma degli appuntamenti dedicati a Francesco Redi e al legame tra cultura, storia e vino nobile di Montepulciano, offrendo una prospettiva originale sul dialogo tra Italia e Stati Uniti attraverso la figura di Thomas Jefferson. Wow!

Allora, l'incontro sarà moderato dal direttore dell'Espresso Emilio Carelli e vedrà, oltre agli autori, ci saranno Susanna Crociani, che è vicepresidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Simone Crolla, Managing Director di American Chamber of Commerce in Italy, Roberto Sgalla, che è direttore del Centro Studi Americano, e l'ambasciatore Davide La Cecilia, inviato speciale per la ricostruzione dell'Ucraina, il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Insomma, tutte queste personalità a questo vernissage. La presentazione di questo volume rappresenta un momento di grande valore culturale per il nostro territorio, perché mette in relazione la storia del vino nobile di Montepulciano con una figura centrale della tradizione politica occidentale come Thomas Jefferson. Chi parla dice, lo dice Andrea Rossi, che è il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Il legame con le celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Francesco Redi rafforza ulteriormente il significato di questa iniziativa, che apre un percorso istituzionale e culturale che ha l'obiettivo di raccontare Montepulciano attraverso la sua identità più autentica, fatta di storia, vino e visione internazionale. Sì. Il volume celebra i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti e propone una riflessione sul concetto di libertà attraverso il dialogo tra cultura americana e italiana. Interessante. Il testo valorizza il ruolo di Jefferson e il significato simbolico del vino nobile come ponte tra Europa ed America. E quindi, insomma, è una ponte che unisce proprio due culture.

Setac con Assamanu. Allora, insomma, vi stavo dicendo, questo testo valorizza il ruolo di Thomas Jefferson e il significato simbolico del vino nobile di Montepulciano come ponte tra Europa e America, evidenziando come cultura materiale, pratiche quotidiane e circolazione dei saperi abbiano contribuito alla formazione di una società repubblicana fondata su moderazione, confronto e convivenza civile. Jefferson fu infatti tra gli estimatori del vino di Montepulciano che ordinava periodicamente. Ma chissà se lo beve anche Trump.

Nella stessa giornata, quindi di dopodomani, in Piazza Grande, stiamo parlando di Montepulciano, si terrà l'evento promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano con il patrocinio del comune di, chiaramente, Montepulciano, che segnerà l'avvio istituzionale delle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Francesco Redi, che fu quello che disse: Montepulciano, d'ogni vino è il re. L'iniziativa, solo ad invito, rientra nelle attività in programma per tutto il 2026 e che confluiranno nella mostra internazionale in programma da marzo del 2027 per rendere omaggio allo scienziato e letterato che per primo, con il suo Bacco in Toscana, ha rappresentato il vino toscano in un volume che già all'epoca fece il giro delle più importanti corti europee e non solo. Bene il vino!

Noia Vampira, Katana Koala Kiwi, Sì, sì, sì. Sono le 9:39, ragazzi. Io sono, non dico sul piede di partenza perché ancora c'ho una ventina di minuti, però io vi ricordo che dopo di me arriverà il buon Dario Cecchettani, che ritorna in plancia dopo l'assenza di ieri, sostituito egregiamente dalla nostra cara e buona Silvia Aurora.

L'eremita è l'ultima di Max Gazzè. Voglio raccontarvi una amena storiella che è accaduta ieri. Allora, devi sapere che al cambio del turno me ne torno a casa e dopo un po' nel pomeriggio mi telefona Silvia Ostini, appunto, e mi dice: Marco, guarda, è arrivato il pacco che aspettavi dagli Stati Uniti, c'è qui il corriere. Dico: ma guarda, io non mi risulta, non aspetto nessun pacco dagli Stati Uniti. Dice: ma come no, è tuo, c'è il tuo nome. Dico: e deve essere anche un disco, perché ha la tipica forma di un disco. Dico: ma senti, ma mi passi un attimo questo corriere? No. E questo corriere mi dice: guardi, c'è da pagare una tassa, perché sa, cioè, Trump ha messo i dazi, per cui alla consegna c'è da pagare questo sovrapprezzo. E io dico: accidenti. E guardi, io non posso venire, mi raccomando, cioè, lo lasci lì. Dice: sì sì, lascio l'avviso. Bene, adesso vi racconto che cosa avevo comprato. Intanto arriva Cristiano Sbol.

0: Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Questo è
5: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
6: E l'ultimo momento, novità. Per quanto riguarda questa mia conduzione di mercoledì 17 giugno, arrivano i These Eternal Decay con Breathe in Silence, cioè respira in silenzio.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Insomma, allora, arriva sto pacco e lascio l'avviso. Nel frattempo io mi attivo a casa per cercare di, così, delle mail, insomma, nelle disposizioni di pagamento. Dico, ma cosa avrò comprato? Bah, non mi ricordo, pacco dagli Stati Uniti, un disco. Boh. Insomma, vado a fare una ricerca su PayPal, perché di solito queste transazioni le pago con PayPal, e vedo il 4 maggio, quindi un mese e mezzo fa, una transazione di circa $58, $57 in un negozio digitale americano per un vinile. Dico, ma guardate, avevo comprato il disco di Kurt Weill, insomma io sono appassionato di Kurt Weill, avevo comprato il disco in pre-order perché il disco sarebbe uscito di lì a 20 giorni. La cosa però drammatica è che, completamente dimenticatomi di questo acquisto, poi il 29 di maggio, quando il disco è uscito in tutto il mondo, l'ho anche comprato su Amazon. Quindi praticamente adesso ho il disco due volte, disco doppio, vinile doppio, due volte. L'ho pagato con i dazi di Trump circa una settantina di euro, quello americano, e altri 43 li ho dati ad Amazon. Fantastico.

0: quanto passerà.
1: Tutto quanto passerà, Erpiotta. Questa era la colonna sonora del docufilm su Pluto Aldair, che ci siamo gustati, tra l'altro, in anteprima, essendo media partner con Radio Rock, ovviamente. Allora, sono le 9:55 e una manciata di secondi. Ed è arrivato il momento dei saluti. Io vi volevo finire il discorso. Insomma, ho comprato due dischi uguali, però. Nella mia follia mi sono raccontato che comunque ho fatto bene. Perché? Perché il disco americano, che ho pagato uno stonfo, è verde, è il green vinyl green, oh, è verde, proprio verde, verde, un verde acido bellissimo. Sono due vinili, quindi tutte e due verdi, mentre il disco che ho comprato in Italia con Amazon è uguale, però è classicamente un vinile nero con la sua livrea tradizionale, quindi potrò dire di avere una chicca da collezionisti, pagata carissima. Del resto, quando uno non c'ha la testa, giustamente è giusto che muova le gambe, come si suol dire. Siamo arrivati al termine, io vi saluto e vado in sigla. Dopo di me Dario Cecchettani, a domani, ciao.
2: Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
3: Avete ascoltato?
4: Giù dalle brande.
3: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Come no. Voi oggi, cazzarola, oggi sarebbe martedì, in realtà è mercoledì. Gli esami tutto bene, ma siamo proiettati verso questa giornata un pochettino particolare.
2: Ciao, sono Marte.
1: Ciao Marte.
2: Oggi è martedì.
1: È mercoledì.
2: È il giorno mio.
1: C'hai ragione.
2: Vedete un po' che potete fare.
1: Hai ragione.
3: Giorno. Dai, Marte contro lì. Dai.
1: Eccola. Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: A te.
4: Buongiornissimo.
1: Super buongiorno anche a te.
5: Ma quanto è bello Marte contro.
1: Lo è.
5: Aio.
1: Ho tosto.
6: Sa perché tosto. Ce n'è sempre
1: oggi
6: una.
1: Oggi è veramente tosto, ma lo capisco.
7: Breve, timbrato e se te va.
1: Solo se te va. Però aspetta, no, con la risata, c'è un altro finale.
7: Ma andiamo in vocale, breve, timbrato e sempre se te va. Sino tappi in del culo.

Giocala, giocala, perché giocala? Perché oggi è il giorno del mandame vocale breve timbrato e sì, te va, ma è anche il giorno dove si giocherà, ve la spiego meglio, ma insomma l'ho abbondantemente spiegata bella Dario, ultimamente silente nel tuo orario, ma desti tempi la campagna non da tregua è come sempre presente, comunque oggi però col figliolo vado a fare un po' di compere per quanto riguarda l'abbigliamento moto in vista del World Caddy Week 2026 del mese prossimo, ovviamente

sarò presente, vai Ale, poi ci manderai un report di questa tua manifestazione dal 3 al 5 luglio, perché noi saremo in onda fino al 31 luglio, poi andiamo in ferie pure noi. Chi? Il palinsesto, Marco Bosco, a svegliate e svegliati, Giuda Lebrande dalle 7 alle 10, Dario 6:24 in voce con voi dalle 10 alle 13 in questo martedì mercoledì, dalle 13 alle 15 quelli del Febbra, dalle 15 alle 17 FX con Alta Fedeltà, dalle 17 alle 20 se ne prendete 4 non diventano 2000, io sono l'eletto Emanuele Guzzardi, e dalle 20 alle 22 Sara K con la sua Siamo Solo Noise. Diciamo, che dire, ci state sentendo sul web radiorocchitalia.it, se siete al mare ormai questa settimana tutta da mare FM 96.6 da Torbaianica alla Dispoli, se invece siete in macchina DAB Plus da cercare in ordine alfabetico, mentre chiaramente se avete scaricato l'app dal vostro store di riferimento dovete semplicemente cliccare Radio Rock Italia nelle due stringhe che trovate nell'app per poterci seguire. Allora, un pezzettino ballereccio di Giovanotti, io sistemo un altro paio di cosette, poi comincio a caricare un po' i vostri messaggi, il presondaggio, il sondaggio, il notaio, ci abbiamo tutto pure oggi, sono le 10:10, io vi ho invitato ad una bevuta, poi magari singolarmente o di gruppo, poi ci penso, vediamo quante e quanti e soprattutto chi vincerà, il sondaggio è facile, mandami un vocale breve, timbrato e si te va, scegli uno e uno solo colore, nero, rosso, giallo o verde, vincerà da bere da parte mia il meno votato.

0: ombelico del mondo sarebbe In culo alla luna. Giovanotti, l'ombelico del mondo, multi ethnic music, funk, drive, rap, sketches, 2012. Come mia figlia, la 2012, mia figlia ha il diploma di terza media, cioè devono ancora uscire i risultati, ma insomma ha fatto l'esame. Quindi già abbiamo un titolo di studio in casa molto valido per poter fare dei concorsi, questo già ci piace. E oggi è 17 giugno, mi spiace dirlo, ogni anno aumenta il numero, ma esattamente 25 anni fa vinceva il campionato la squadra di questa città e la città esplodeva. E a quest'ora io ovviamente ero già allo stadio, perché all'epoca seguivo il calcio, sì. Vabbè, insomma, auguri a tutti quelli che hanno passato questi 25 anni in attesa che tutto ciò riaccadesse. Allora, break delle 10:15, il primo classico per oggi, e poi entriamo nel bullus di questa trasmissione frizzantissima, vai!
1: Rockstar. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
5: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, 10:17 in questo Marte mercoledì di Marte Contro, la primo classico. Fabrizio De André, andiamo a scomodare un grande con la sua Il Pescatore. Vai, sentiamolo insieme. Coccole, coccole.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva ho sete o fame.

0: Il pescatore di Fabrizio De André aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
1: Allerta Marte.
0: Questo ormai si sa, Vai.
1: Sono pronto, spara, amico mio.
0: Sparo. Allora, invece di sparare io, che già ve l'ho detto un paio di volte, ma adesso insomma lo richiarirò anche io, mi avvalgo della Magnus Operatum Notaiorum. Vai, notaio.
2: Ciao Dario, ciao a tutti gli amici di Marte Contro. Oggi puntata speciale di mercoledì. Il sondaggio è di mercoledì.
0: Bravo.
2: Vota un solo colore tra nero, rosso, verde, giallo, e Dario paga da bere a chi ha votato il meno votato.
0: Bravo, bravo.
2: Mi raccomando, vocali brevi, timbrati, e soprattutto si beva.
0: Si beva, grazie notaio. Allora, perché questo escamotage? Più per pagare a meno persone, no? Giustamente. Secondo, perché viva le minoranze. Quindi, non so, ho ricevuto tantissimi messaggi, forse più di tutti, forse perché in palio c'è che vuol farlo da bere, brutti stronzi. E il discorso è che si poteva votare in tanti modi, cioè c'è chi poteva votare il proprio colore preferito, chi poteva votare per scelta invece strategica, e quindi cercare di beccare qual è il meno votato. Divertente, puntata divertente.

0: XXL Los Angeles, 10:24, Radio Rock Italia, Marte contro il ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, oggi è il giorno del sondaggione, è un gioco, allora votate, io segnerò nome perché io conosco tutti quelli che mi hanno mandato i messaggi, ovviamente, ho i numeri, vi ricontatto io, sarà una giuria, poi vi dirò anche il risultato, non lo faccio mai. Allora il notaio sta sul pezzo, mi ha scritto, ci siamo tutti e ci siete tutte, siete salite a bordo della mia navicella, stiamo andando, quindi votate nero, rosso, giallo o verde. Rieno
1: a blu! A buttar culo facile!
0: Aie, cioè?
2: Ciao Marte. Ciao, allora, il nero è un colore troppo fascista, quindi non si può votare il nero.
0: Bellissimo.
2: Il verde è il colore della Lega, quindi non si può votare il verde. Il giallo è il colore dei 5 Stelle che stanno in una fase evolutiva della loro esistenza, quindi... ma sappiamo tanto che i 5 Stelle aderiranno al campo largo alle prossime elezioni, quindi a questo punto votiamo direttamente il rosso,
0: rosso,
2: che soprattutto di questi tempi è il colore da votare.
0: Vengono signori, rosso, un voto per il rosso, più una minaccia, una strategia. Notaio, ci minacciano, dice che vincono facilmente, perché che cosa non si fa per farsi vedere da bere, però hai sprecato un voto perché non è che mai detto nulla. Qualcuno me l'ha scritto, io ho detto no, mi dovete mandare vocale, è inutile che mi scrivete canzoni, mi mandate cose, no, serve il vocale per poter partecipare a questa mensa, dovete prendere i gettoni alla cassa, venire alla roulette e puntare. Allora un voto per il rosso, so già chi è, quindi l'ho segnato, segno il nome, alla fine pubblicherò i risultati e insomma tutto può succedere, aggiornerò testa a testa. Allora per ora il voto, il colore più votato è il rosso, quindi per ora offro da bere a tutti quelli che hanno votato nero, giallo e verde, cioè zero.

0: Night Circle alle 10.28 su Radio Rock Italia. Oggi un fottio di messaggi perché sperate che vi offra da bere. Ci sta. Però è difficile perché bisogna arrivare ad essere quelli che hanno scelto il colore meno tutti, la minoranza. Viva le minoranze di tutto il mondo! Viva le minoranze di tutto il mondo! Allora, 10.29, andiamo avanti, perché siete talmente tanti a partecipare. Fate il vostro gioco!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Allora, io voto verde, perché tra i quattro colori che hai detto è quello che mi piace di meno. Forse non ha senso, boh. Vabbè, speriamo di vincere il drink.
0: Potresti vincere il drink, vediamo.
2: Ciao, sono Andrea. Ciao, Andrea. Il colore che io scelgo è il rosso, che so sicuro che verrà votato da pochi, perché tutti penseranno a fare dei ragionamenti contrari, ma il rosso sarà meno votato, sicuramente.
0: Ah, quindi tu dici che è una questione di strategia, non lo so, siete già in due a votare il rosso, quindi per adesso il nero e il giallo, zero voti, il nero e il giallo. Vediamo cosa succederà. Io sarò un giudice imparziale, oltre l'imparzialità del notaio, che chiaramente è super partes in ogni manifestazione di Marte contro vocale, mandami vocale edition. Per cui insomma, io sarò ancora più imparziale di lui e farò in modo di premiare veramente. Vi farò vedere poi la scheda. Non posso far vedere la scheda perché mi sto segnando i nomi, quindi per la privacy non posso far vedere la scheda, però insomma farò in modo di sfocarla un pochino, mettere soltanto i risultati, perché sarà una gara limpida.

0: Beh, ci stava questo pezzo blusaccio romano dedicato a Passo Scuro.
1: Dario, però cerchiamo di sganciarci dalla politica.
0: Lo sai,
1: insomma,
0: che
1: cerchiamo
0: politica...
1: di evitare di collegare i colori a,
0: ragione,
1: a una politica.
0: Hai ragione, notaio.
1: Che... allora, riscosso.
0: Bandiera rossa, che è un voto per il rosso, notaio, attenzione, perché io se non sbaglio ce l'ho anche il voto tuo lì in mezzo per cercare di approvvigionarti una bevuta a gratis pagata dal sottoscritto. Vediamo cosa abbiamo qua, vai.
2: Bella Dario, prepara sto gin water.
0: Vai.
2: Il colore meno votato è il giallo.
0: Giallo.
2: Vai.
0: Vai.
2: Dai,
0: Hai già deciso? Vabbè, se lo dici te, se lo dici te. Prepara il gin water.
3: Ciao Marte contro Giovanezza da Roma. Io voto il giallo, il
0: giallo,
3: mio colore preferito. Sti cazzi che mi offrite a bere, non mi offrite a bere, giallo tutta la vita.
0: Vabbè, Giovanetta, però tu giochi in casa perché tanto ti offro da bere uguale. Anzi, ieri hai pagato te, se non sbaglio, almeno un paio di giri. Va bene, va bene. Allora, due voti per il giallo, quindi per adesso il meno votato è il nero con zero voti e il verde con uno. Però insomma, due bei voti per il giallo arrivati così de repente e all'improvviso. Vediamo, vediamo, mi piace questo gioco, quanto mi piace questo gioco. Non so perché la mattina di sabato mi sono svegliato con quest'idea qua, anzi la sera, perché il vocale l'ho mandato la sera. Il gin water, per tutti quelli che non mi conoscono, è la mia bevanda, cioè il gin tonic senza l'acqua tonica ma con l'acqua di Nepi, il luogo della tonica, ed è insomma per gente forte, strong.
4: Cadono

0: Nel disordine delle cose, Tosello, 10.39.
1: Vedremo, ma Giovanna qua mi sembra che già ha preso qualche anticipo.
0: Dici che ha già trincato? Sì, però ripeto, ho bevuto almeno ieri, ma non so quando mi ha mandato il vocale, però era già a buon punto. Ma lei è abbastanza sempre così, poi adesso l'hanno anche assunta a tempo indeterminato, quindi figura che sta proprio sboccia tutto il giorno, ha vinto il concorso da infermiera e quindi Giovannetta adesso sta... sembra al policlinico, alla riabilitazione, quindi ormai proprio non fa più niente, sai quando vinci quel concorso lì. Va bene, 10.39, neanche un voto per il nero, eh?
2: Allora, eccomi qua.
0: Vai.
2: Dunque, pensavo... Dunque, non si comincia con dunque.
0: No, non si comincia con dunque, rifallo, vai.
2: Allora, rieccomi qua, pure attraversata la strada.
0: Meno male, vai.
2: Dunque...
0: Come dunque?
2: Basta, non vi faccio più vocali, ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Buongiorno, Matte. Ma che gioco è?
0: È un gioco, dai.
3: Vabbè, dai. Voto...
0: Beh?
3: Nero.
0: Nero!
3: Vediamo se mi offri questo spritz oppure no.
0: Vediamo. Nero. Per adesso è l'unico voto del nero, quindi probabilmente sì. Quell'altra si è persa attraversando la strada... avvinghiata ai propri dunque e quindi chiaramente il voto non c'è, per cui forse c'è il bianco che non è praticamente nulla. Va bene, però c'è un voto per il nero, quindi il nero si stacca dai blocchi di partenza. Vediamo, vai.

0: assunta in ospedale, insomma, ambito infermieristico, ok? Pensavo al bar.
1: Rock Spot. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEC 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
7: Eccoci qua, 47 minuti trascorsi dopo le 10, quindi è il momento del primo momento novità. Loro sono i Birth, più in alto, ascoltiamolo insieme.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: più in alto. Bird. Andiamo avanti perché ce l'abbiamo veramente tanti. Allora, Radio Rock Italia, Marte contro. Oggi è mercoledì, ma è come fosse martedì per la mia assenza di ieri. Per cui oggi ho puntato tutto sul mandamento vocale. Breve, di brate, si te va per fare un gioco tutti e tutti insieme. Basta scegliere un colore tra rosso, nero, giallo e verde. E io offrirò da bere a tutte colore, a tutti i colori quali, lo giuro, avranno votato il colore meno votato. Vi contatterò in privato e cercheremo di organizzare. È la pura verità, incredibile, ma vero.
1: E io direi giallo-rosso. Giallo-rosso. Però comunque rosso.
0: Rosso, dai, rosso. Ho dato un voto al rosso, vai!
2: Dai, io scelgo il rosso perché... Io non so comunista così, io sono comunista così.
0: Allora due voti per il rosso.
1: Io direi
0: sì,
1: giallo rosso.
0: Sì, è giallo rosso anche perché oggi corre il 25esimo anniversario dello scudetto della Roma. Allora, dall'83 al 2001, quando abbiamo vinto i due scudetti che io ho visto, sono passati 18 anni, sembrava un'infinità. Adesso siamo a 25, però tra il primo e il secondo ne sono passati 44. Quindi sa, abbiamo modo di aspettare voi romanisti che seguite il calcio. Insomma, non è nostra priorità quella di vincere. Ah, stanno giocando i mondiali. Messi l'ha toccata piano ieri, tripletta. L'ho letto stamattina mentre mi allenavo in palestra. Mace, Marco Castello, mentre il mondo esplode.

0: 10:56, stiamo andando bene, devo dire, abbastanza bene, abbastanza, come diceva, oddio, chi è che diceva, che film era quello? Abbastanza, forse Fantozzi, dovrei chiedere aiuto alle mie varie regie. Allora, 10:56, i messaggi sono veramente tanti, ma veramente sto fatto che Boffero da bere va stimolati, oh, ma sentiamo, vai.
1: Ma io ti dirò, signore mio, Dario, sì. Ciucchettani, ciao. buongiorno a tutti i marziani, tutte le marziane, sì, che oggi sono atterrati nel pianeta torbido, sì, della Marte contro, anche se oggi il sondaggio è di martedì, ma vabbè, non è importante.
0: Sì.
1: È una scelta ardua.
0: E quindi?
2: Ma dimmi la verità.
0: No, aspetta, è una scelta ardua, ma? Cioè, non ha votato manco questa. No, dai, io veramente non so più che fa.
2: Sì, sì, è uno schedario. Ah. Uno schedario.
0: No, messaggi, sì, messaggi senza senso. Va bene, allora proviamo a sentire questo.
3: Amico mio, eccomi, che stavo staccato da lavoro. Ah. T'avrei detto giallo per farmi offrire da bere, ma devo essere sincero con te, quindi ti dico nero.
0: Nero, oh, allora, è arrivato un voto per il nero e poi sono arrivati messaggi senza senso che non sono un voto per nulla. Quindi non lo so, notaio qua ci sta sfuggendo di mano la situazione, non riescono a sbilanciarsi. Va bene, vediamo se questa canzone è calzante, Carmen Consoli, L'abitudine di tornare. Voi siete di quelli che tornano o siete di quelli che invece poi non tornano? Mandami un vocale. Torna.

0: Carme Consoli, l'abitudine di tornare un minuto dopo le 11. Non sono arrivati i messaggi senzienti, ma la classifica va. Attenzione, perché però nel meno votato è il verde, è il verde, vai.
1: Ovviamente pagherai da bere a quelli che dicono giallo.
0: O dici te?
1: Dai su, parliamoci chiaro. Ma tu che cavolo vuoi? Ma chi piace il giallo?
0: Quindi stai a votare giallo?
1: Non piace a nessuno il giallo è il colore del sole. Il sole che però non puoi guardare. Il giallo è il colore del pus. Il pus che hai ma non puoi toccare perché poi fa male. Il giallo è il colore del mais. Il mais che... Ah no, il mais lo puoi mangiare.
0: Sì, il mais lo puoi
1: mangiare. Vabbè, però che c'entra? Il giallo sono i vecchi taxi di Roma.
0: Belli. Ti ricordi i taxi gialli? Sì.
1: I vecchi ingialliti, è il colore della paura. Non verrà votato.
0: E quindi tu che voti?
1: Pensare a quello meno votato. È per questo che offrirai da bere una cosa gialla come il vino bianco, oppure che è un po' giallognolo, oppure una bella birra.
0: E quindi hai votato giallo?
1: Una bella birra fresca,
0: quindi...
1: gialla, fresca, italiana.
0: Vabbè, diciamo che hai votato giallo, faccio io per te, perché io capisco allungarsi, ma notaio, messaggi brevi, timbrati e sitte va, sicuramente gli andava, timbrato più o meno lo era, breve no. Almeno dimmi giallo. Comunque lo prendo come voto giallo. Siete tutti d'accordo? Alzi la mano. Ok, perfetto. Ciao.

0: l'abitudine. Allora sentiamo qua, perché questo è lungo, un motivo ci sarà, vai.
1: Ma non è che stai a fare lo schedario, cioè stai a scheda a tutti, così poi tutte queste informazioni delle vivendi, un giorno quando saremo famosi, che saremo famosi, saremo...
0: Che saremo famosi.
1: Famosi. È perché io sarò famoso un giorno, io un giorno sarò chiamato dai grandi rotocalchi televisivi, internettiani, instagrammati, facebookiani, sboccati, perduti, concessi, amplessi.
0: Ma che stai a dire?
1: Riversi.
0: Bah.
1: Annessi.
0: Sì.
1: Complessi.
0: Sì.
1: Sì, sono attore di grido, sono un doppiatore di grido, uno che grida, uno che brusia.
0: Brusia.
1: Uno che grida brusiando. Un brusiante gridante. Un andante gridato brusiato.
0: Sì,
1: romano. Poi... Ma a Milano protagono. Perché io piaccio. Che dici, Alerta Marte? Di chi mi vuoi parlare? In questo istante.
0: Non te voglio più parlare.
1: Niente, oggi mi ha preso così.
0: È male, per Dio, così.

0: Sentiamo che dice il notaio.
1: Mario, capisco che il tuo programma è molto seguito dal dopolavoro doppiatori italiani.
0: Sì, ha riconosciuto.
1: Però gli piace molto il suono della loro voce.
0: È vero,
1: anche
0: è vero.
1: Meno, raga, meno.
0: Se parlano un po' addosso, sì. C'hanno sto. Qualcuno invece non lo riconosce perché invece slenga. Slenga, come si dice? Slenga. Sentiamo.
2: Bella Darione, bella Radio Rock, bella Marte contro,
0: sì.
2: Io dico bianco.
0: Bianco, bravo, che non c'è
2: stato. Bella Darione, bella Radio Rock, bella Marte contro, io dico bianco.
0: Ancora, sì, ho capito, però non è contemplato. Allora c'è chi ci ha provato questa strategia, ma io pagherò da bere solo agli onesti e agli assetati, perché dare da bere agli assetati fa parte dei, come dire, dei comandamenti, dei suggerimenti, delle cose altamente suggerite, quindi va bene così, come diceva Vasco. Chi c'è qua? Vai.
3: Ciao Marte, ciao da
0: ciao,
3: Nero.
0: Bello. Nero.
3: Sempre stato il colore preferito.
0: Bello.
3: Nero.
0: Lo sai pure io, cioè nel senso che il nero sfina e quindi comunque e poi io ho dei seri problemi ad abbinare i colori, per cui a volte per non sbagliare o c'ho il nero o c'ho il bianco, tutta al più qualcosa di verde, però insomma vale il voto per il nero, vale. 11-12 Colombrecchiello, vai.

0: Rock Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: State ascoltando...
7: Marte contro, c'è vita sul pianeta torbido.
8: C'è vita, 11 e 17, il momento del secondo classico per oggi. Mi piace tanto, lo passo spesso. Sentiamocelo insieme, selezionato dall'algoritmo, dal lavoro dei nostri tecnici e della redazione. Tiro Mancino, Strade.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: le strade di Tiro Mancino che portano a Roma, come più o meno tutte le strade. Andiamo avanti, notaio, che qua siamo in deficit di messaggi no sense, vediamo.
1: Tosta questa. Allora io provo con la tattica inversa. Tattica inversa. Il meno votato sarà il rosso.
0: Ci provo.
1: Ciao.
0: Mi piace come idea.
2: Mia figlia sta dicendo che sono andata fuori tema e che secondo lei non era quella la risposta.
0: Aspetta, no, non ho capito perché, però no, bisogna un attimo capirlo. Leggiamo il primo
2: messaggio. Allora, oggi i vocali che ti mando saranno due. Il primo è il mio e secondo me il colore meno votato è il giallo. Tra tutti è in assoluto il colore che sceglierà meno gente. Perché? Perché il nero è il colore che ci piace a tutti, perché abbiamo tutti l'anima dipinta di nero, parliamo sei chiaro, d'archettoni nell'anima.
0: È vero.
2: Il rosso è il colore della passione, della rabbia, comunque di quello che te ribolle nelle vene, quindi sì, figurati, sì. Il rosso piace a tutti,
0: sì.
2: Il verde ha speranza, l'allegria, comunque insomma, no, è un colore che ispira un sacco di gente, è il colore dei soldi e quindi figurati, sì, a tutti gli piace. E l'ultimo è rimasto il giallo, Morello, che insomma
0: giallo,
2: un po', no? Parliamone del giallo, ci ricorda un sacco di cose che ne so, la bile.
0: La bile è verde.
2: Insomma, cose che sicuramente a mio avviso in confronto agli altri colori non valgono. E quindi io voto giallo e spero di riuscire ad ottenere l'autopremio.
0: L'autopremio, l'autopremio, se te lo paghi da sola questa, eh.

0: mondo. Ha ragione Titti, buongiorno Titti, innanzitutto. Ha ragione Titti dicendo che oggi bisogna anche fare, dopo ieri ho detto che mia figlia ha fatto l'esame di terza media, ma auguri a tutti i maturandi, ogni anno inizia questa bailam dell'esame di maturità, soprattutto Andrea, abbiamo anche sentito un suo vocale, ve lo dico pure in anteprima che Andrea ha votato rosso. E Andrea, sì, la maturità iniziano con gli iscritti, poi l'ansia fino a metà luglio degli orali. Che bella, adesso se ce l'avessi, che mi sa che non ce l'ho però, perché poi mi sa che non ce l'ho, andrebbe messo il classicissimo notte prima degli esami di Antonello Venditti, che come al solito porta pure mezzo sfiga, o compagno di scuola, non lo so, qualcosa del genere, vediamo se ce l'ho, Antonello Venditti, non mi piace, ma infatti quindi non l'ho messa, vabbè, non fa niente, però voglio rimanere ottimista e quindi mi metterò in modo di far essere ottimisti anche voi, tra pochissimo. Allora, sentiamo qualche altro voto colore, vai.
1: È tosta questa, allora io provo con la
0: sentito, quindi basta, date
2: voce, no, mia figlia vai. Sta dicendo che sono andata fuori tema, sì. Che secondo lei non era quella la risposta.
3: No, perché tu hai detto vota un colore tra questi e quello che è meno votato.
0: Ma non litigate.
2: Vince,
3: non hai detto qual è quello che secondo te sarà meno votato.
2: Ma io gioco per vincere, scusami. Certo,
3: ma la domanda era un'altra.
0: Ma no.
3: Comunque, mi è stato detto di dire ciao Dario.
0: Ciao.
3: Ciao Marte.
0: Ciao Marte.
3: Marte.
2: No, ciao Marte.
0: Ciao Marte.
3: Io sono Artemisia.
0: Ciao Artemisia.
3: E io voto il verde.
0: Verde, brava.
3: E non darò spiegazioni.
0: Ottimo.

Vintage Violence, guaribili ottimisti per i ragazzi che fanno l'esame della maturità. È lunga là, 3791 600 190. Mi hanno detto che non lo ripeto troppo spesso, allora 3791 600 190. Tra l'altro l'ho messo sulle mie storie, Dario trattino basso c'è, trattino basso 24, c'è scritto anche in visual, lo indico col ditone, e quindi quello è il numero per mandarmi il vocale breve, timbrato e si va per partecipare a questo gioco. Offro da bere a tutte coloro le quali, a tutti coloro i quali voteranno un colore tra il rosso, nero, giallo e verde, e voteranno per quello meno votato. State facendo tutte strategie, è molto più semplice di quanto possa sembrare. Dite il vostro colore, fate il vostro gioco e se esce, esce, cioè. Allora, per adesso vi dico che sta vincendo il verde con due soli voti. Me la cavo con un paio di jean e anche una accoppiata carina. Mi viene, diventa anche carino il fatto di vedere se posso mettere insieme le persone che hanno vinto e tirare fuori una serata marziana un po' particolare. Per ora due voti per il verde, quattro per il giallo, tre per il nero, addirittura cinque per il rosso. Compagni dai campi e dalle officine, posate la falce e prendete il martello, però mi sa che il drink voi pagate da soli.

0: Fosforo Amalfitano e Francesco Bianconi, 11:30. Dicevo, devo mica a scuola, Er Bianconi. Allora, no, dai, io sto prendendo il ritmo, andiamo avanti, vediamo che cosa si dice. Vai.
1: Vabbè, allora, se non va bene il mio vocale di prima, lo sostituisco con questo e io voto giallo.
0: Ciao, allora, te l'avevo dato giallo.
2: Ciao, Dario.
0: Ciao, ciao, Temisia, ciao.
2: Ciao, Marte.
0: Ciao, Valeria, ciao, Marte, ciao, ciao. È bello, però...
3: Ciao Dario, no, ciao, questo ciao. È il quarto vocale che ti mandiamo perché ti vogliamo rompere un po' i coglioni.
1: Ma metti là, ma io non ho parole.
3: Questo meraviglioso sabato qui a Madrid.
0: Ah, Madrid.
3: Io voto il verde.
0: Avevo capito.
1: E io voto il giallo.
0: Sì, ecco. Grazie. Basta, no, grazie, grazie, grazie a tutte e due. Siete due.
1: Ah, me l'ho scordata, rosso, rosso votano tutti, il colore della passione, dai. Quindi... Rosso è un bel colore. Quindi no, io voto verde.
0: Verde, attenzione, attenzione che il verde prende piede, qua che c'è?
4: Io scelgo il verde.
0: Il verde? Io scelgo il verde. Fammi sentire chi sei però.
4: Io scelgo il verde.
0: Bello sto verde secco così, eh. Attenzione, due voti per il verde, quindi rimonta, rimonta il verde. Chissà, chissà. A parte comincia a aumentare pure il numero delle persone a cui devo pagare da bere comunque, perché già il minimo è il 3. Mi sa che questa idea che ci ho avuto non è così brillante. Mamma, quant'erano? 100 milioni? Quant'erano? Ah, ma che fio stronzo che hai fatto. Citazione, chi la trova? 3791 600 109.

0: 11.37, eccoci qua. Allora, sentiamo chi c'è qua, questo 40 secondi, vai.
1: Buongiorno a tutti, buon Marte contro.
0: Buongiorno.
1: Vabbè, però, cioè, voglio dire, no? Vai. Uno dice il suo colore preferito e se la cava. Mo sì. Ci hai messo la bevuta. Innanzitutto mi devi pagare da bere in ogni caso, perché sono tua sorella più grande, quindi.
0: Vabbè. Vecchia,
1: pure se non c'ha secco. Io direi il mio colore preferito, tanto non voterà nessuno.
0: Sì.
1: Però forse, benché anche il giallo, ma chi lo vota?
0: Quindi...
1: giallo e rosso li puoi votare insieme, ma il giallo da solo.
0: Quindi...
1: il nero sarà votato tantissimo, perché il nero insomma va su tutto.
0: Invece hai detto verde, il messaggio dopo.
1: A me piace il verde. Io voto verde.
0: Va bene il verde.
2: A parte il fatto che comunque mi offri da beve,
0: sì. Questo sempre.
2: Comunque, riflettendoci, hai ragione, non è facile, perché se penso al rosso, poi magari il rosso è il colore meno pensato, e quindi poi tutti ti dicono rosso, il nero sta là, tutti diranno nero.
0: Strategia,
2: giallo è il colore mezzo inutile, sta là, però col fatto che nessuno lo chiama, alla fine lo chiamano tutti.
0: Quindi?
2: Verde non lo so perché, ma secondo me blu.
0: Ah, blu, buono. Allora non pagherò da bere a quelli che dicono blu e neanche a quelli che dicono bianco, quindi insomma questa è la mia previsione, va bene? Ci sta? La accettate? La posso accendere? Comunque un voto per il verde e uno per il blu, che non c'è.

0: Antonella Ruggero in Future con i Subsonica, con questa sonorità un po' early 2000. Allora andiamo avanti, fioccano messaggi. Me ne è arrivato uno simpaticissimo che è questo.
1: Io voto rosso-blu.
0: Rosso-blu.
1: Un saluto Davide da Genova.
0: Dai Genova, sempre lunga vita Genova.
2: Io invece dico azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
0: Ma l'azzurro non vale.
2: Lungo per me.
0: Ma non vale. Cioè vale, ma non varrebbe, diciamo. Comunque, Genova, che bella città, Genova. Sono un fottio di volte, tantissimi amici a Genova. E guarda, siccome ho detto che non posso offrire da bere a nessuno che dice blu o giallo rosso, però in mezzo ci hai messo il rosso, quindi io ci metto pure Davide da Genova che mi ha votato rosso, azzurro, azzurro, azzurro, abbi pazienza. Ma non posso proprio passartelo, perché sennò dovrei passare anche il bianco, dovrei passare poi famo che c'ha tutta la palette. No, i colori da votare sono rosso, nero, giallo e verde. E poi che sono i colori del Venezia, se vogliamo parlare calcisticamente parlando. Qua chi c'è?
3: Ma che cos'è, la lotteria dei rigori?
0: Tipo la lotteria dei rigori. Dante.
3: Ma che so, stordatini? Ah no, so cazzi.
0: Ai, citazioni su citazioni. Vabbè, a proposito di citazioni, Bambole di Pezza dedicano questo brano ad uno degli eroi preferiti che avevamo noi da piccoli, Freddy Krueger.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
3: Questo è
4: Marte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
5: 11.49, momento della seconda novità per oggi. Noes Narcos, Danno e Sine. Ragazzi, giù i cappelli, giù dalle brande, fuori i secondi, vai.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Stiamo recuperando a detta del notaio che è Reparolo, però adesso gli metto a segno una doppietta di cantautori così si rattristisce un pochino, eh. Facciamo così, ti metto due cose che ti fanno un po' rattristare, vediamo, questa sì, va bene, vediamo che ti metto in doppietta. Yeah, ti metto questa, mamma mia, così proprio cambi canale. Ogni tanto bisogna anche pensare agli altri, notaio, non posso pensare solo a te, eh. Andiamo avanti!
1: Marte, facciamo così, guarda, me la pago da sola da bere, ma rosso!
0: Ah, quante ne sai, vai!
2: Buongiornissimo Marte Coltro! Voto verde tutta la vita!
0: Aia, qua mi sa che ci scappa il bibitazzo, non lo so, il verde sta testa a testa col nero, eh. Va bene, allora Titti Rosso, allora chi sono io per non mandare una doppietta che infastidisca il notaio? Per cui facciamo così, va, questa ve l'auguro in anticipo perché oggi è mercoledì, mutuo Antonello Venditti con questa sua buona domenica e dopo lo metto in doppietta con un altro cantautore un po' più moderno, vai, ascoltiamole insieme.

bella questa. Buona domenica, lo metto, caro notaio, in doppietta con Bruno Risas. Lamezia Milano, sai quelle distanze inconciliabili, che una sta in Calabria Saudita e l'altra sta in Longobardia. Ci siamo, ci siamo. La 3791 600 190, poi torniamo un po' di rock, perché siamo sempre alla Radio Rock Italia, per l'amor di Dio.

0: Grazie a Milano, Bruno Risas. 2-2-2-2, i minuti trascorsi dopo le 12. Ancora un fottio di messaggetti un po' pazzi inventati da me. 3-7-9-1-600-190 per partecipare a questa messa. Allora faccio un piccolo recapino. Abbiamo il rosso con 1-2-3-4-5-6-7 voti, quindi già il rosso mi sa che chi vota rosso non beve. Poi abbiamo 3 voti per il nero, buoni, 4 voti per il giallo, testa a testa, e 5 voti per il verde, quindi attenzione, sto per offrire da bere a chi ha votato nero. Poi c'ho un voto per il blu, un voto per il bianco e un voto per l'azzurro, che chiaramente escono fuori dal contest, dal contest. Allora vediamo se c'è il tempo per mandarne uno. Questo, vai, vai, vai però.
1: Hai ricevuto, ora faccio un sondaggio prima di risponderti. Ah. Sondaggio in giro.
0: Giangiangio.
1: Così mi oriento un attimo.
0: Ah. Va bene, quindi che cosa fai? Un sondaggio per chiedere a 10 persone quale votano e poi tu mi dici il colore che ha votato di meno. Comunque, okay, questo fatto che vi ho invitato alla strategia, io vorrei giocare a Machiavelli con ognuno di voi. O che siete, burraco, scacchi. Qual è il vostro gioco dove siete più intelligenti? Questo potrebbe essere il sondaggione di martedì prossimo di Marte Contro. Nel frattempo, a proposito di geni e di persone che riescono a cantarcelo in tutti i modi, in tutti i suoni, in tutti i laghi, a proposito, vorrei averlo un po' di Radio Scano da passare in questa radio. Ma invece per tutti gli ascoltatori della penisola italiana, un saluto a tutte quante.

0: trovo molto interessante la mia parte intollerante. A voglia, gli voglio un sacco bene la mia parte intollerante, gli voglio meno bene quello del gruppo WhatsApp delle medie, da cui uscirò gloriosamente appena escono i risultati, perché così non li vedo più, non li sento più quanto mi piace essere intollerante. La parte intollerante è la parte più interessante di una persona, perché poi dobbiamo porre dei limiti, ci sono delle cose che accettiamo, delle cose assolutamente no.
1: Buonasera Marte Contro. Buonasera. Anzi buongiorno,
0: buongiorno.
1: In realtà
0: sì.
1: Tendenzialmente direi nero, però il giallo ultimamente mi ci sono talmente affezionato che ho deciso anche di farmi un paio d'anni fa la macchina completamente gialla, il mio bandino 4x4, quindi ti dico giallo.
0: Giallo.
1: E poi vicino al rosso sta benissimo.
0: Ottimo.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Per il giallo, ciao.
2: Morte, buongiorno. Buongiorno. Beh sì, a voglia, in ritardo, Cioè, 8 ore di ritardo sono tante, ne?
0: Ho capito, ma mi vuoi dire o no il colore?
2: Ma vale un colore per personalità?
0: No.
2: Cioè, perché uno ne ha varie le personalità, bene, quindi posso rispondere io? Tra 5 minuti Patricia, tra 5 minuti ancora dopo Clara.
0: No.
2: Perché al momento siamo in 4.
0: No, non so più come dirlo, no. Serve un voto solo, va bene, quindi l'unico voto valido arrivato in questa tranche di messaggi al 3791 600 190 è il giallo di chi si è fatto il pandino giallo. Lo sai che poi c'è quella cosa, macchina gialla, quando i ragazzi in macchina vedono le macchine gialle, ti toccano e ti fanno macchina gialla, io lo trovo snervante. Guadagno punti per il notaio Corveleno insieme ai tre allegri ragazzi morti, bellissima, l'effetto del merlo, sentiamola insieme, vai.

0: Morti in diretta 12:12 è il mio orario preferito. E allora eccoci qua, eccoci qua. Allora sentiamo ancora un vocale veloce, veloce, breve, timbrato. Sì,
1: ciao Dario, ciao Marti. A rischio, ciao, Marto, di darti, vai, il colore più votato.
0: Sì,
1: ma forever nero.
0: Nero, nero, buono. Nero sembra essere un voto buono. Il nero sembra essere un voto buono. Allora vediamo cosa ne pensa Calcutta. E poi il break delle 12:15.

0: Rock Sport. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ascoltando
2: Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido.

0: domani.
1: Ciao Dario.
0: Oh, Marte.
1: Marte. E questo è facile. Storicamente è associato alla divinità. È simbolo di buona fortuna e di prosperità. È legato all'Eros, il che non guasta. Hai sentimenti intensi e dirompenti come l'aggressività. Me ce vedi? Beh. È uno dei colori primari. È un colore caldo. È complementare al verde, ma di questo non ce ne frega niente.
0: No.
1: Deriva dal latino russum.
0: Oh, allora rosso.
1: È associato al ferro. È il colore del papavero, dei pomodori, delle fragole, dei ciliegie, d'arance, del melograno. E per, metà pure da Roma. E poi è il colore di Marte. Insomma, rosso tutta la vita.
0: Rosso!
1: E poi se è il meno votato, che te devo dire? Te lo offro io un aperitivo, Dario.
0: Ah, viene,
1: te saluto.
0: Mi sembra buono, Marte, mi sembra buono. Posso accettare l'invito a pranzo a cena fuori con bevuta da parte di Marte. 12 e 22, io non lo so se riesco a passarvi tutti, veramente tanti. Abbiamo passato un po' di rock, abbiamo passato un po' di cantautore italiano, abbiamo passato un po' di rap. Passiamo un po' di boh con una bella strimpellata su Roma dal nostro amico Motta. Che colore voti? 3791 600 190, rosso, nero, giallo, verde. Fate il vostro gioco, signori, in palio l'alcol.

0: Motta Roma stasera 12:26, in arrivo anche la nuova e ultima doppietta per oggi, ma vado avanti perché siete proprio troppe, vai!
1: Allora io dico rosso perché a prescindere dal gioco, dal calcolo delle probabilità, dalla relatività, dalla frequenza delle risposte, dal loro contrario, io dico rosso,
0: rosso vabbè,
1: perché mi piace il rosso. E perché magari mi offri un bicchiere di rosso,
0: tutto col rosso,
1: a prescindere dal fatto
0: del rosso,
1: insomma, se ho vinto o se non ho vinto,
0: offro davvero uguale. Vabbè,
1: offri questo bicchiere
0: di rosso. Ecco, sei venuto a scroccare davvero
1: rosso.
0: Rosso relativo, come diceva.
2: Ciao Dario, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao.
2: Io voto il nero,
0: buono nero. Dai. Sai. Potrebbe
3: io
0: essere.
3: Faccio subito il trappolone.
0: Vai, trappolone.
3: E voto blu, che è il mio colore preferito. Che
0: ma
3: significa
0: non vale blu,
3: anche
0: non
3: tristezza vale in inglese, quindi mi si addice
0: sadness,
3: molto.
0: Sadness.
3: In questo modo penso di aggiudicarmi di sicuro la bevuta.
0: E invece no,
3: non essendo presente
0: non
3: tra
0: premierò,
3: i colori
0: proprio per
3: proposti,
0: quello
3: sarà tra i meno votati.
0: Meno votati sì, ma non vale.
4: Non l'abbiamo deciso. Le catene che ho forse mi tengono vivo e ci penso da un po', non so dire di no. Chiedimi come sto, così forse sorrido.

0: Petra Cosmetic, 12:32. Ancora messaggi. La mattinata è scorsa forse pure troppo veloce, però il contesto si comincia a venire, i nodi cominciano a venire al pettine. Sentiamo.
1: Magari io ho votato nero perché mi ha detto mia moglie, perché ha fatto tutto il ragionamento, capito? No, perché vota giallo, però il giallo è quello.
2: Il meno votato sarebbe il giallo, secondo me, ma tutti fanno sto ragionamento, e quindi forse.
0: Quindi ha votato il nero tu. E lei?
1: Quindi forse.
2: Niente. Dario.
1: Dario che? Quindi qual è?
2: Ma che ne so?
1: Allora, Dario, questo
2: paga c'è da bere, zitto.
1: Dario, questo ha detto nero, quindi devi far nero mo.
2: Nero.
1: Mi dispiace, nero.
0: Io
1: ovviamente questo so come andi in onda. Ciao.
2: No.
3: Come no, certo. In merito al sondaggio è difficile scegliere, perché comunque il nero è bello, allo stesso tempo il rosso bellissimo, nonostante le varie sfumature e cose. Il giallo figo. Il verde però ti direi giallo.
0: Giallo. In merito... Aspetta, fammi sentire il finale perché è rimasto un po' sospeso. Ti direi
3: giallo.
0: Ah, è proprio sospeso, non è che è rimasto sospeso, ti sei troncato il messaggio. Va bene, un voto per il giallo. Allora, ancora un brano, siamo arrivati quasi alla fine, tra un po' il risultatone, e mi sa che almeno a 5-6 persone dovrò pagare da bere, vediamo.

0: settimana a scuole dopo. Tu non arrivi, ma fai solo il tortore. Allora, 12:36. Vediamo un attimo di fare un piccolo recapetto. Mancano 4 voti. Vediamo se la situazione è ribaltabile. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voti per il rosso, che risulta il più votato. E poi c'è un testa a testa di là, perché abbiamo 5 voti per il nero, 5 voti per il verde e 6 voti per il giallo. 4 voti. Signore e signori, può succedere di tutto. Vediamo il primo, vai.
1: Taglio, io scelgo il rosso perché non so come.
0: No, attenzione, questo non è valido perché l'avevamo già sentito. Là mancano 3 voti. E allora mantengo la suspense perché su 3 voti diventa davvero decisionale. Forse 2, perché mi sa che 2 sono della stessa persona. Quindi 2 voti. Vediamo se qualcuno va a spostare gli equilibri ancora in ballo, vai.

0: cattiva, lo metto in doppietta. Doppietta sorprendente alle 12.40. Tanto sono rimasti tre messaggi. Lo metto in doppietta con Cosmo, Tristan Zarra. Tristan Zarra, canzone di Cosmo. Allora, vi ricordo così mestamente e velocemente 3791-600-190 per gli ultimi arrivati, ma soprattutto la giornata di domani, che sarà giovedì, non cucina, perché ho fatto slittare tutto data la mia assenza di ieri. E giovedì invece faremo giovedì torbido, per cui un po' di notizie torbidelle e forse tutta l'intera puntata alla fante intervista Alberto Sordi, che da dire tantissime cose ce ne saranno. E poi il venerdì il lancio nel weekend. Oggi invece ritorno nella sala doppiaggio, che era un po' che mancavo, cioè un paio di settimane di lavoro affiancando i doppiatori italiani, la nostra eccellenza, al legio. Dai, Cosmo, Tristan Zarra.
1: Pronto?

0: L'hai già notato? La superficie delle cose è liscia, lucida, perfetta, senza irregolarità. È già la promessa di un futuro grandioso.
1: Rock Spot.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Questo è
6: Arte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
7: 12:46, di rientro dal break, è il momento dell'ultima novità per quanto mi riguarda. Le prossime novità saranno a cavallo dei nostri eroi del Febbra e stessa cosa per i classici, però ancora meno un paio d'ore. Allora ci ascoltiamo Puma degli Ultra Saturated. Buon ascolto insieme a me. Rimanete qua perché c'è da stirare il classificone finale.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Pochetto Smith, questo pezzo degli Ultra Saturated, tra l'altro il 17, cioè oggi, live dei Mar, il chitarrista degli Smith, quindi faranno anche un po' di, diciamo, come si dice, amarcord della band di Morrissey, quindi chi ci va sarà fortunato. Allora, gli ultimi tre, sentiamo e poi stiro il classificone, vai!
1: Ah, questo è facile. Nero è chi vuole essere figo, elegante, pure il lato oscuro della forza, quindi lo prendono tanti. Rosso è aggressivo, capito? Molte donne il rosso, insomma, che fa più figo come il rossetto. Sì. Verde sono tutti gli sfigatini. Ah, che bella la felicità, l'allegria, il prato, che bello. Invece il giallo non se lo caga nessuno.
0: Quindi
1: giallo.
0: Dio, bella idea.
2: E allora bella Dario, bella Matte contro. Secondo me è facilissimo, perché il colore meno votato sarà il giallo.
0: Ah, invece ho
2: una felice da pepe.
0: Mi sa di no. È un macello, è successo un macello, quindi non lo so come andrà a finire. Devo fare un po' i conti con me stesso, perché mi sa che avete fatto il pastrocchio. Vabbè, allora 12:50, un ultimo brano, Caspio con Questa Sera, e dopodiché rientro per il verdetto, che cercherò un attimo di è difficile, mortacci.

0: Caspio, questa sera 12.53. Allora devo stilare il classificone. Sarà veramente dura perché devo inventarmi una soluzione. Perché attenzione, c'è un pari merito. Quindi adesso a parte diventate tanti. Poi che faccio? Premio due colori? Attenzione, arriva un vocale. Speriamo che sparagli questo. Allora, sentiamo un attimo questo, cioè, vai.
1: Guarda, io avrei votato giallo perché è il colore mio preferito. Solo che poi io mi sarei sposato con una e mi sarei messo il vestito giallo proprio per questo. Solo che poi questa è tornata col marito, quindi mi ha pianto il culo e te voto nero. Nero,
0: bello,
1: nero come la morte, vai.
0: Bello sto voto nero. Attenzione, classificone finale. Allora, il più votato, rosso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voti. Il secondo più votato, giallo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voti in barba alle strategie. Il terzo più votato, nero, grazie al photo finish, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vince il verde, quindi pagherò da bere, 1, 2, 3, 4, 5. Artemisia, Daniele Parini, Laura, Stefano Ricucci e Maria. Un voto anche per il 2 per il blu, Daniele e Gabriele, uno per il bianco, il mio amico Claudio, uno per l'azzurro Davide. Quindi pagherò da bere a chi ha votato verde. Mo faccio la storia e metto pace a tutti. E scusaccio non pedita, accusaccio manifesta, scambiatevi milioni di vocali pieni di insulti perché a certo punto è rotto il cazzo. E soprattutto chi si fa gli affari propri, campa cent'anni. Ci sentiamo domani, fante intervista Alberto Sordi. Godetevi sta giornata e un bel weekend di mare a tutte e a tutti. Ciao belli.
2: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: 13.00 spaccate di questo mercoledì 17 giugno. Un saluto a tutti voi, ma soprattutto al presidente.
1: Eccoci qua. Come state? Tutto bene?
0: Tutto bene? Tutto allora, bene. Un saluto e un caro abbraccio anche al grandissimo Dario Cecchettani che ci ha preceduto con Marte Contro. Noi siamo quelli del Febbra, rimarremo con voi fino alle 15, quindi fatevene una ragione, o meglio, scriveteci al 3791-600-190, esatto. Che è meglio. Potete interagire con noi, è un canale WhatsApp, quindi potete mandare foto, video, audio o semplici messaggi
1: di cuoricini.
0: E noi saremo qui a decidere se potete accedere e ambire all'influenza e alla condizionante di questa diretta. Oggi le parlo di cose molto interessanti, presidente, si tenga pronto.
1: Beh, come al solito direi, no?
0: Come al solito. Allora iniziamo la nostra playlist.
1: Dai.
0: Con Fra Quintale, in featuring con Giorgio, poi Mi

0: Lì 13.05. Allora,
1: questi tempi,
0: insomma, sono anche un po', una cosa brutta. Non ci piacciono. Allora, presidente, è iniziato ufficialmente il mondiale.
1: Ma sai che è un tema? Cioè, dunque, oggi questo è il tuo tema di oggi? No,
0: è uno dei temi.
1: Interessante,
0: è
1: sì,
0: iniziato
1: beh,
0: il mondiale.
1: È da un po' che è iniziato.
0: Vabbè, noi le
1: situazioni
0: volta che eravamo
1: strane.
0: In diretta non c'eravamo.
1: Questo è vero, hai ragione.
0: Però ancora non era partito. Ha visto qualche partita?
1: Sì, ho visto la Francia di ieri.
0: Mamma mia,
1: strana partita, la Francia ha un po' addormito il primo tempo, poi nel secondo
0: ma sostanzialmente
1: si sono risvegliate tutte quante le stelle della
0: esatto,
1: Francia.
0: Esatto, credo che sia una squadra che non ha né capo né coda, ha solo tanti fenomeni e basta, insomma.
1: No, quello che ho capito io è difendiamo e poi ripartiamo, qualcosa vi inventerete. Perché così hanno fatto, cioè
0: andava all'avanti,
1: sostanzialmente sono ripartiti in ripartenza e hanno lasciato su

0: infatti alla fine sono usciti a pareggiare.
1: Sai, la Spagna rispetto poi alla Francia c'ha meno poi individualità importanti, dunque sicuramente hanno fatto fatica.
2: Fatichissima.

0: Pask, odio suonare. Lei? No, magari a campanella.
1: Io vorrei, ma effettivamente è un po' complicato. Vorrei.
0: Allora, vediamo qualche curiosità su questo mondiale 2026. Allora,
1: grande Messi.
0: È il mondiale più grande di sempre. Per la prima volta partecipano 48 nazionali invece delle tradizionali 32.
1: Tranne
0: l'Italia, tra l'altro, non so se ha seguito Infantino che ci ha perculati amabilmente, no?
1: Sì, ha fatto,
0: non lo
1: so.
0: Se volete Sartrano facciamo 64, ma magari anche 120, così l'Italia finalmente
1: partecipa. Diciamo che l'Italia è stata la migliore seconda
0: dei
1: gironi di qualificazione, poi sono tanti cani e porci, diciamolo però.
0: Beh, allora, consideri che ci sono diverse nazioni che debuttano. Sono un po', cioè l'Uzbekistan, la Giordania, Curaçao e Capoverde, che è la squadra che ha
1: grande Uzbekistan di Paolo Cannavaro.
0: E poi c'è
1: Fabio Cannavaro.
0: Poi c'è la Capoverde, che ha ottenuto il pareggio miracoloso con la Spagna.
1: I catenacciai, ecco, del Capoverde.
0: Questo fa un po' rendere conto di quanto, secondo me, ecco, la cosa bella è che abbiano, che si è diventato
1: una questione puramente di marketing e pubblicità.
0: Sì, esatto, noi andiamo a vedere tutto, diciamo, cercando la parte virtuosa, in realtà è proprio un giro di soldi, però che sia un mondiale molto allargato, quindi che sia veramente un mondiale
1: per
0: nel
1: tutti,
0: suo essere, nella sua parola, però sostanzialmente è un grandissimo e bruttissimo giro di soldi e di interesse. Ora parliamo fra un po', perché è uscito pure la polemica del Culin Break.

0: Porno! Allora, parlavamo, ecco, di queste un po'...
1: di questa necessità di bere acqua.
0: Di bere acqua. Il tema cooling break dei mondiali.
1: Cioè, effettivamente alcuni posti sono molto caldi, evidentemente. Posto, sì. E anche gli orari, anche se noi lo vediamo di sera, in teoria dall'altra parte sono, diciamo, pieno giorno, no?
0: Il problema è che hanno ficcato dentro a quei 5 minuti di cooling
1: break.
0: Sono
1: 15 minuti circa. Cioè io
0: 15 minuti sono diventati.
1: Cioè, sono 5 minuti?
0: No, all'inizio. A me sembra quando facevano 5 minuti.
1: Vabbè, tu hai visto il campionato, quelli che sono reali.
0: Sì, quelli reali. Adesso sostanzialmente è un quarto d'ora in cui ficcano tipo qualsiasi pubblicità dentro.
1: Però mi sembra abbastanza per vedere vedi tipo 5-6 pubblicità all'interno.
0: Male, è una cosa molto brutta.
1: Perciò praticamente è come se tu spezzettassi, cioè, in quattro tempi la partita.
0: E in molti denari anche.
1: Quello sicuramente.
0: Tra l'altro c'è, cioè, anche il tema quello dei biglietti, che io non mi ero avvicinato, l'avevo visto un pochino così.
1: Stavo leggendo 33.000 euro per un dollari, scusami.
0: Ma solo
1: per
0: un biglietto. Per i gironi, cioè, tipo, se parte dai 1.000 euro.
1: Sì, per 1.000 euro, tipo Portogallo, dicevano Congo, 1.000 euro.
0: 1.000 euro.
1: Lei lo compra un biglietto da 1.000 euro.
0: Ma manco ma neanche se ci andava nazionale.
1: Comunque non è più alla fine un calcio popolare, diventa un calcio per i turisti che vanno lì, che
0: premium,
1: possono spendere.
0: Sì, è una cosa un po' così. Allora, pensateci e fateci sapere anche la vostra. Noi andiamo in break e poi torniamo.
2: Rock Spot. Dite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è
8: Quelli del Febbra.
7: Se è underground, passa da qui.
0: 13:16, arriva il primo classico di giornata, almeno per quanto riguarda la nostra programmazione. Questo è un brano, vabbè, che in realtà lo metto molto molto sovente. Torniamo molto indietro, articolo 31, domani smetto.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Allora, ritorniamo a parlare di questi meravigliosi ma anche odiati mondiali. Le dico qualche altra curiosità, a parte sì il fatto che il prezzo minimo per accedere allo stadio e guardare una partita, abbiamo detto $1,000. Cioè, la può vedere solo lei, Presidente.
1: Sì, solo io, esattamente. Ma io non pago. No, la cosa assurda è che i VIP come me non pagano. Dunque, io ho direttamente gli inviti in tribuna d'onore.
0: Ha ragione. Allora, ricordiamo che i paesi ospitanti sono questa volta tre: Stati Uniti, Canada e Messico. È la prima volta nella storia che un mondiale maschile viene ospitato da tre nazioni contemporaneamente. Questa cosa delle tre nazioni, cioè, io ricordo, no? Meraviglioso.
1: Ma perché?
0: Cioè, tipo, no, si torna in America. Ma USA 94 è stato un mondiale bellissimo. Francia 98. Italia 90, cioè era bello, cioè un paese era anche, no, identificativo, no? Anche c'era
1: anche
0: la mascotte,
1: questa, di...
0: questa roba dei divisi, cioè, anche che palle, cioè, non ci piace. Si giocheranno 104 partite, in pratica si aumenta da 64 a 104, che è un record assoluto per competizione, te credo, perché non c'erano mai state così.
1: Poi lunghissimo, 40 giorni di competizione, cioè proprio allo stremo delle forze.
0: Lo stadio Azteca entra in leggenda perché diventa il primo stadio ad ospitare partite di tre mondiali diversi, 70, 86 e 2026. Lei lo sapeva?
1: Quello messicano, molto
0: quello
1: bello.
0: Quello messicano, sì. Il nuovo formato, quello diceva lei, sono 12 gironi, 48 squadre divise in 12 gruppi da 4. Accedono alla fase eliminazione diretta le prime due di ogni giro e poi 8 migliori terzi. Ci sono anche i sedicesimi,
1: sì, che poi bastano tutte, bastano praticamente quasi tutte,
0: bastano
1: anche
0: meno
1: le terze,
0: che l'Italia,
1: meno l'Italia.
0: Tutte meno che l'Italia. Le città ospitanti sono 16 città sparse in Nord America, città canadesi e Messico. Non so, se andasse a fare un tour, no, il prossimo matrimonio che fa va a vedere i mondiali, no? Si può fare, si può fare.

0: Frankie I Energy MC, chiedi 13:24 qui su Radio Rock Italia, siete compagnia di quelli del Febbra. Vi ricordo che ci potete ascoltare dal sito di RadioRockItalia.it, dalle app per iOS e Android, in DAB Plus se vi trovate in territorio laziese, e in FM sui 96.6 nel nono municipio romano, quindi Ostia, Fregene, Fiumicino, il mare. Allora, presidente, le volevo chiedere, no, visto che le nostre ultime memorie veramente sono di 20 anni fa i mondiali,
1: è vero,
0: meno quelle che ci sono
1: piaciute. Che squadra che c'era.
0: Ecco, lei se lo ricorda dov'era? Quando ha visto la finale, dov'era?
1: Ma lo sai che mi sta sbloccando un ricordo? 20 anni fa ce n'avevo praticamente. Lo sai che mi sa che c'avevo la maturità?
0: La maturità, no, 20 anni fa, sì, 20 anni fa, 38, 18,
1: e mi sa che non me la sono goduta. E credo adesso che mi sblocchi questo ricordo.
0: Ma sì, per la maturità.
1: E ho festeggiato non tantissimo, perché proprio gli esami il giorno dopo,
0: brutto,
1: credo qualche cosa di questo tipo. Vagamente ricordo ciò, che non ho festeggiato tantissimo perché avevo degli impegni, e molto probabilmente erano gli esami.
0: Cioè, l'ultimo
1: ora, poi,
0: ricordo felice
1: la mia
0: nebbia
1: è, la mia mente è affuscata proprio completamente.
0: Ma sono andati bene gli esami?
1: Beh, sono con dignità.
0: Con dignità, cioè, infatti, 64, quanto è passato?
1: Sono ottantina, no?
0: Vabbè, ottantina è più che dignitoso, cioè, è un buonissimo risultato, sì, non credo.
1: I ragazzi di sport sono riusciti col 100, poi non
0: Io
1: so.
0: Ricordo invece che il giorno proprio della finale ho imparato a cucinare bene il pollo alla brace, ma questa è un'altra storia e forse ve la racconto dopo.

0: merda, siccome stiamo facendo un conto col presidente per capire se
1: chiedendo aiuto
0: se l'anno dei mondiali era nella, alla maturità o meno, in realtà stava intorno ai 19 anni.
1: Sì, esatto, la dice, cosa, classica della maturità 2020-2006, sì, è giusto.
0: La cosa curiosa è che ripercorrendo le informazioni sul nostro...
1: L'Italia vinse già dopo gli iscritti, dice.
0: Dopo, ah, vedi.
1: E c'avevo dopo gli iscritti in mezzo a... In mezzo appena dopo gli orali, sì,
0: dopo gli orali.
1: Mi ricordo che non l'ho vissuto proprio a pieno.
0: Fatto sta che comunque sia, abbiamo scoperto che domani è il compleanno del presidente.
1: Non lo annunciamo a tutti qua, però potete farmi un regalo, adesso apro un PayPal per anche soldi.
0: Apriamo
1: grazie.
0: Una bolletta, adesso va tantissimo, no, ho scoperto negli ultimi anni, perché io di solito per fare i regali sempre...
1: Le collettate.
0: Che ne so, fai una cosa con due o tre amici, te senti, invece sostanzialmente c'è questa...
1: Perché? Perché diciamo
0: il marchio,
1: diciamo, dai.
0: Però è molto comodo, fai sto collettone aperto a chiunque, chi vuole mette del denaro.
1: Però tu puoi, però,
0: del
1: puoi lasciare anche chi ha messo il denaro.
0: Certo, poi. Si può vedere non tu, solo chi ha
1: l'infame.
0: Non solo chi ha partecipato, ma esattamente quanto ha messo. A me è capitato, la cosa è fatta apposta perché arriva l'amico infame, tipo che non so, su una media di 10 euro arriva l'amico infame e mette 20 euro e tu ti senti un po' una merda perché dici vabbè, ma io metto solo 10 oppure ma 5 non bastavano,
1: dopo all'asta
0: non lo so,
1: allora rialzano, tu rialzi, rimetti, dunque
0: è una cosa brutta secondo me. Lei l'ha fatta? Cioè di solito quanto mette, ragazzi?
1: Io penso che però sia anche corretto, diciamo, impegnarsi e diciamo in maniera creativa cercare qualche cosa che sia un regalo.
0: Basta il pensiero, va,
1: quello sì.

0: grandissima Gianna Nannini, 13:34 qui su Radio Rock Italia, in compagnia di quelli del Febbra. Stiamo ricordando i bei tempi quando l'Italia partecipava ai mondiali. Il buon Vincenzo ci ha detto sì che purtroppo l'ultimo buon ricordo era della nazionale, ma che no, è l'ultimo, poi abbiamo vinto anche gli europei.
1: Lì c'era.
0: Però per i mondiali lei stava facendo, sì, la maturità, mentre io ero a casa di un amico vicino casa, eravamo un gruppo bello folto di amici, fuori in giardino col televisore, birrette e braciolata, quindi perfetto, cioè proprio l'italiano medio con la Peroni.
1: Giusto, però.
0: Poi finito, siamo partiti con la macchina, sono andati verso Circo Massimo, ci abbiamo messo credo 3 ore ad arrivare, una roba del genere, eravamo tutti abbarbicati sopra le macchine,
1: molto
0: bello. Mentre invece per gli europei, quando l'abbiamo vinti, se lo ricorda dov'era?
1: Ero da un maxi schermo, penso.
0: Non stava con noi, non era con noi in terrazza
1: no.
0: A Balsamà.
1: No, non ero con voi. Ero da un'altra parte, mi informo, però ero in un'area proprio organizzata
0: sì.
1: Cioè, a un certo punto sono partite le bandiere, i fumogeni,
0: io non l'ho più fatto,
1: è stato un bel festeggiamento.
0: Sono rimasto scottato perché ricordo la finale o la semifinale, non mi ricordo, con la Spagna, che sono andato al pontile di Ostia a vedere sul maxi schermo, ho preso una scoppola senza precedenti, e quindi tornare a casa con la coda e anche altro fra le gambe non è proprio il massimo, non ho un buon ricordo.

0: Gruppo Man, Giovanni Truppi. Allora, no, parlavamo di colletti e di regali. Allora le chiedo se lei si ricorda qual è il regalo più brutto che ha ricevuto. Vediamo, senza
1: no,
0: dire
1: non ovviamente... ricordo tutti i regali bellissimi. Grazie, ciao.
0: Bellissimo. Non si ricorda un regalo brutto, gli hanno fatto un regalo e dici proprio ma che mi ha regalato?
1: Ma può succedere, dai. Posso, là, io ricordo. Cosa che dici, vabbè, proprio un regalo tanto vero, quello
0: tanto
1: magari
0: non,
1: lo pensi.
0: Non mi sta ascoltando, ma comunque gliel'ho detto. Ricordo molti anni fa, praticamente uno degli amici più vecchi che ho, e poi consideri che io e Adriano facciamo sempre, essendo gemelli, il compleanno insieme.
1: La gente insomma,
0: questo amico, sì, molto. E questo amico a cui voglio molto molto bene, si presentò con, in pratica era tipo un gatto di ceramica, un salvadanaio,
1: perché?
0: Ma molto brutto, aveva le fattezze, sembrava un Doraemon allungato, e aveva il cappellino da pescatore e la camicia hawaiana.
1: Sì, bellissimo.
0: E io non ho mai avuto il coraggio di dirlo per molti anni, poi gliel'ho detto, guarda, ma è stato molto carino il tuo pensiero, ti rendi conto che mi hai fatto il regalo probabilmente più brutto della mia vita, ed è stato così. E no, solo l'ho scoperto pochi giorni fa che ce l'ha ancora mia nonna, però l'ha denudato e aveva tutti i vestiti, ce l'ha ancora conservato.
1: Ah, perché i vestiti erano appoggiati
0: sopra. Appoggiati sopra, sì, era un gattone e poi c'aveva questa camicia appoggiata, proprio che vestiva con questo tema hawaiano, una cattiveria, credo, una cattiveria. Non so.

0: Elena, gomma 13,43. Allora, parlavamo, ecco, appunto delle collette, perché mi hanno scritto e mi hanno detto: ma che problemi avete con i soldi? No, non è un fatto di problema, è un po' la situazione che si presenta, tipo, non so, quando uno va al matrimonio, no? Il classico problema è qui, tu fai più o meno il giro di qualche amico e chiedi: ma quanto gli dai tu?
1: Quanto gli diamo? Quanto gli
0: dai? E più o meno quello che uno spera, credo sia più o meno per tutti così, quello che uno spera è che la risposta sia alquanto più vicina a quello che uno vorrebbe spendere, no?
1: Cioè, più o meno essere allineati.
0: E invece, sì, magari può capitare l'amico che dice: ma quanto gli regali al matrimonio? Invitato normale, quindi non testimone, quello dice 400 euro. Quindi dici: ma come 400 euro? Ma che matrimonio è? Io so, un poveraccio, non potrò mai venire. Ovviamente, nel rispetto di tutti, fa per scherzare. Ognuno regala quello che può e quello che vuole, quindi non credo sia un problema. Lei si è mai sentito offeso?
1: Di che cosa, scusa?
0: Se qualcuno gli ha regalato cose brutte o cose,
1: no,
0: che...
1: assolutamente no. Il discorso è quello che dici tu: ognuno fa quello che vuole.
0: Ecco. Ognuno fa quello che vuole, è sempre così. Però io apprezzo, ecco, questa cosa della colletta. Vabbè, si può dire su PayPal, che
1: una collettata.
0: PayPal, che è molto comoda, devo dire. Poi ci mette la foto, molto, molto carina.
1: Dai, carino,
0: molto
1: carina. Sì.
0: Allora, ritornando e chiudendo questo discorso,
1: e poi anche più facile da usare. Ecco, dai.
0: È molto semplice, sì, a parte chi non ha nessun modo di accedere a questi nuovi servizi di pagamento, perché ormai so più o meno quanti ce ne sono: c'è, cioè, PayPal, Satispay, che c'è, Klarna, ce ne sono tantissimi. No, le volevo ricordare, lei se lo ricorda, che questo sarà probabilmente l'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Lo ricorda?
1: Sì, ma mi interessa anche il giusto,
0: Ma lo sa quanti mondiali ha fatto Messi? Cioè, un conto pazzo.
1: Quanti?
0: 6. Cioè, praticamente sono 24 anni che fanno i mondiali.
1: Cristiano Ronaldo forse sta superando il suo record di 1000 partite.
0: Ah, quelli
1: sono
0: i gol. Ah, le partite, sì, le partite.
1: Diciamo ufficiali, ecco.
0: Ufficiose. Però Messi ieri ha fatto tripletta. È
1: non
0: felice,
1: l'ho visto,
0: di ciò.
1: No, non mi interessa
0: niente.
1: Nulla, però.
0: Ma allora perché mi dice parliamo di mondiali quando lei non gliene frega nulla?
1: No, però magari è un argomento che non
0: perché lei gioca solo a PES. Lei gioca a PES.
1: Il football.
0: Ah, il football. Andiamo avanti, il break, e poi torniamo con la novità.
2: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: State ascoltando
6: Quelli del Febbra.
5: Se è underground, passa da qui.
0: Prima novità della giornata è il nuovo brano che fa parte dell'EP che è stato droppato dai ministri dopo l'album che fa parte sempre del 2026. Tutte tracce che sono nate un po' dal passato, le sono andate a ripescare e l'hanno rimesse in mezzo. Tra l'altro, devo dire, forse anche molto più bello dell'album. Ministri, questa non è musica.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: 13:50, questa è la novità, la prima novità di oggi con i ministri. Vi ricordo il numero per interagire con noi: 3791 600 190, un canale WhatsApp, quindi potete mandare foto, video, audio, quello che volete. Di che cosa
1: Messi e Ronaldo,
0: sì, vabbè, Messi, che tra l'altro io credo di odiare tutti e due. Cioè, da me mi dici Messi e Ronaldo, li odio entrambi. Per me possono smettere
1: sono
0: oggi.
1: Sono due calciatori che hanno hackerato il sistema sostanzialmente.
0: Che ci hanno anche un po' rotto le palle.
1: Hanno
0: messo
1: le nostre,
0: basta,
1: ancora giocano. Ma...
0: Hanno 40 anni, ancora prendono i miliardi.
1: Sì, anche la genetica penso poi.
0: Basta. Tra l'altro, allora, una cosa che sono, poi chiudiamo questo discorso, una cosa di cui sono curioso, lei preferisce il talento naturale di Messi oppure la perfezione... quasi perfezione a cui è arrivato Ronaldo con il lavoro? Perché uno parte dal talento e aggiunge il lavoro,
1: sì,
0: l'altro parte da molto, cioè ha fatto un lavoro incredibile sul fisico, credo, se Ronaldo, e sull'esercizio.
1: Sicuramente,
0: no?
1: Come atleta, come professionista, quello che ha fatto poi Ronaldo per arrivare a quei livelli, anche un esempio sostanzialmente, dai.
0: Buon Messi invece?
1: Buon Messi è stato
0: talentoso. Ma io non lo sopporto, posso dire che non lo sopporto?
1: Sì, perché fa troppi dribbling.
0: Non lo sopporto, è una cosa molto brutta. Quindi, per ritrovare la pace nella mia anima, ecco, trovo una persona che è tanto però nella musica, il grande Johnny Dal Basso micidiale.

0: Johnny dal basso, 13:53. Allora le faccio suonare la prima campanella, perché abbiamo chiuso, ecco, la prima parte del nostro talk che riguardava
1: dignitosamente.
0: Allora le parlo di questo tema, che visto che abbiamo parlato di cose tranquillone, parliamo invece di paure dai nomi un po' così, vediamo così, se lei indovina, queste sono nuove, le ho già fatto ma ne ho trovate di nuove. Allora partiamo dalla prima, che è la barofobia. Vediamo se lei indovina.
1: Bare.
0: No.
1: Essere.
0: Ci può arrivare. Barofobia. Allora divida le due parole. Divida.
1: Baro.
0: Baro e fobia. Allora baro è una radice che si accoppia anche a un altro nome. Se è baro. Barò.
1: Pressione.
0: Non è, è esatto. La pressione che cambia con
1: il tempo.
0: No, la pressione atmosferica cambia con i luoghi. Cioè, se lei è più
1: dunque,
0: se lei è più in alto,
1: dunque.
0: No, ci deve arrivare. Se lei è più in alto, la pressione
1: sale, no?
0: Aumenta. Se invece scende verso il livello mare, la pressione cala. Allora, quindi dall'alto in basso, che cosa succede? Se io ho una cosa dall'alto, la lascio in basso, che cosa succede?
1: Diminuirà questa pressione.
0: No, se io prendo un oggetto, allora le do
1: casca,
0: cade, ci arriviamo fra pochissimo.

0: scioperato.
1: Hoffman Orchestra, stai pensando qualcosa? 13:57. Tra l'altro Hoffman che fra poco farà, credo, uscire di un nuovo singolo. Lei credo lo sappia. Però ritorniamo, barofobia. Abbiamo fatto questo piccolo percorso, quindi barometro, pressione,
2: caduta,
1: altezza caduta. Quindi quando una cosa
2: ora dell'altezza.
1: No, vabbè, diciamo in realtà, cioè, è proprio legato al fenomeno per cui un oggetto è attratto al suolo.
2: Cioè, dunque, però come si scatena questa paura? Cioè, vedere le cose che cadono?
1: La paura della gravità, sì, è tutto quello legato a qualcosa che cade, che precipita nel vuoto, capito? Vabbè, allora, non è dell'altezza, capisce? Vabbè, andiamo avanti. Allora, questa invece è la pediofobia. Questo è un pochino più difficile. Pediofobia.
2: Pedio. Però è dalle radici pedio.
1: Non è pediofobia, è pediofobia. È pediofobia. Allora, pensiamo al mondo infantile. Che cosa, cos'è che è un oggetto che inizialmente di solito accompagna il mondo infantile? Che cos'è?
2: Un pedio.
1: Un pedio, no. Che cos'è? Quando si è piccoli, che cosa c'è? Cioè, un bambino che cosa c'ha nella camera?
2: I giochi.
1: È molto difficile. Ok. Tra i giochi c'ha un bambino.
2: Un ciuccio.
1: Diciamo che allora spesso è un gioco delle bambine.
2: Una bambola.
1: Le bambole, bravissimo, è la paura delle bambole.
2: Non è bambolofobia.
1: È pediofobia. È un nome che deriva dal o il greco o il latino, sicuramente. Andiamo avanti, cani pariolini di 18 anni.

0: 15.02, andiamo avanti con questo bellissimo giochino che facciamo col presidente. Ho messo anche il fondo musicale più adatto. Allora, la prossima parola che deve, di cui deve indovinare il significato, le ricordo che si tratta di paure, fobie o anche forti disagi, è tripofobia. Tripofobia. Allora,
1: ma che la mia ignoranza sconfinata non mi aiuterà in questo gioco.
0: Allora, vediamola così.
1: Tripo.
0: Che cos'è una cosa?
1: Un tripo.
0: Allora, diciamo, che cos'è una cosa che le mette paura, tipo che può succedere di incontrare nello spazio?
1: Cosa che mi capita tutti i giorni.
0: Nello spazio, fuori la Terra, fuori l'atmosfera terrestre. Cosa può capitarle? Che incontra, insomma, una vicenda.
1: Vedo un alieno.
0: No, non vedo un alieno. È una cosa molto più grande.
1: Vedo un asteroide.
0: Un pianeta. Più grande, più scuro, più...
1: Un buco nero,
0: ok, partiamo da qua, quindi un buco nero. Lei moltiplica...
1: Così, per caso mi trovo... I buchi neri,
0: però
1: ora
0: quando,
1: dei buchi.
0: Quando sono...
1: Tanti,
0: è un
1: bucone,
0: tutti,
1: insieme.
0: Sono tanti tutti...
1: Insieme, tutti
0: vicini, esatto. Allora, la tripofobia è la paura e il forte disagio provocato da gruppi di piccoli fori ravvicinati. Bravissimo nostro presidente, andiamo avanti.
1: Nulla,
0: i Patagarri Caravan. Vogliamo un po'.

0: Dunque,
1: lei invece.
0: Io credo, non l'ho fatto. Una porzione anche molto... se l'avessi fatto, non lo ricorderei. Però.
1: Però lei che è forbito, però, forse conosce il latino.
0: No, io non so, forbito purtroppo.
1: Allora, questa, attenzione, perché potrebbe scadere in volgarità. Allora, la prossima paura si chiama scopofobia.
0: Vabbè.
1: Allora, ci può arrivare. Partiamo
0: obiettivo,
1: anche...
0: Obiettivo, paura di avere degli obiettivi nella vita.
1: No, è scopofobia, non scopofobia. Scopofobia. Allora, partiamo proprio dalla parte più brutta, no? Quindi, scopofobia potrebbe essere la paura di scopare o in senso di
0: fare
1: pulizie. O in senso sessuale, usando un termine un po' greco.
0: Non penso che sia quello.
1: Allora, partiamo proprio da quello. Okay. Fare del sesso. Ma non è quello. Lei, mentre fa del sesso, potrebbe andare incontro a diverse situazioni più o meno spiacevoli. Le lascio il tempo di pensarci, così rumenta la sua mente e poi ci dice:
2: povere bestie, studenti fuori corso, occhi fissi al cielo.

0: sì, il corpo docente. Allora, riprendiamo questo fantastico giochino. Allora, presidente, stavamo parlando della scopofobia. Per arrivare al termine, le faccio fare un percorso. Siamo partiti da...
1: Siamo un viaggio, fatto, dai.
0: Per chi se l'è perso, comunque, siamo partiti
1: straordinario.
0: Da la situazione in cui c'è un amplesso sessuale.
1: Addirittura, no, quello l'ha aggiunto adesso.
0: Vabbè, durante l'amplesso sessuale ci sono diverse situazioni più o meno che uno può essere spaventato che si verifichino. Per esempio,
1: che fai la frittata?
0: No. Allora, per esempio, mettiamo che lei sta facendo del sesso, ma non a casa, quindi

0: presumibilmente magari in macchina, no?
1: Sì.
0: Ok, quindi se lei fa del sesso in macchina c'è il pericolo che...
1: Uno è scoperto, viene scoperto, no?
0: Non solo viene scoperto, un po' più infimo, più che scoperto.
1: Non so.
0: Che magari una volta si beccavano a Roma...
1: La macchina parte la macchina, no, una volta sbaglio, si beccavano a Roma. Sbattere e muori, no?
0: Quello. Una volta si beccavano a Roma delle persone che erano interessate...
1: I guardoni,
0: bravissimo, quindi... È la paura di essere
1: guardati,
0: osservati. Scopofobia, la paura di essere osservati o fissati.
1: Vabbè,
0: dagli
1: altri.
0: È un
1: fatto.
0: Giro molto lungo. Bravo al presidente che
1: finiscono.
0: Ha indovinato. Noi andiamo avanti col prossimo brano in playlist e poi torniamo dal break.
2: La

0: Sport. Fondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Questo è
5: Quelli del Febbra.
4: Se è underground, passa da qui.
6: 14:17 minuti di questo mercoledì 17 giugno arriva il secondo classico di giornata e qui proprio mi riporta anche ai vecchi amori di molti molti anni fa, oramai insomma comincia ad avere capelli e barba bianca, Eugenio Finardi, Extraterrestre.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente.

0: E allora rientriamo, 14 e 22 minuti, stiamo facendo questo bellissimo gioco, un gioco a giue rivisto con il presidente. Potete ovviamente partecipare, 3791 600 190. Stiamo cercando di indovinare il significato di parole che il presidente non conosce e che indicano paure, fobie, angosce, sta roba qui. Allora, la prossima parola è talassofobia.
1: Un talasso, però talasso si dice un talasso.
0: Un salasso.
1: Un salasso.
0: Si vergogna.
1: È meglio creo movimento in questa trasmissione con le mie cacchiate.
0: Talassofobia. Abbiamo che cosa viene in mente?
1: Non lo so, talasso.
0: Talasso.
1: Non è salasso.
0: No, qualcosa
1: tale,
0: di...
1: talasso. Un sasso.
0: Partiamo da sasso.
1: Qualcosa di grande,
0: bravissimo, di molto grande.
1: In noi.
0: No, fuori di noi.
1: Qualcosa di grande.
0: Diciamo
1: di noi.
0: Il pianeta Terra è pieno
1: dei talassi,
0: pieno di questi spazi che causano il talasso.
1: Un talasso
0: è uno spazio.
1: I grandi canyon.
0: No, esatto opposto.
1: Neanche le montagne. Allora
0: l'esatto opposto.
1: E canyon è l'opposto
0: della
1: montagna.
0: Se non è,
1: scusi,
0: montagna, qual è? È
1: montagna. È un mare
0: più grande del mare.
1: L'oceano.
0: La talassofobia è la paura delle acque profonde e degli spazi aperti profonde nell'oceano. Lei ha paura.
1: Potrei averla un pochettino anch'io.
0: C'era anche il presidente che ha affetto la talassofobia.

0: Jennifer in Paradise, fucsia. Allora, presidente, riprendiamo.
1: Però possiamo dire che l'ultima è stata anche abbastanza, cioè, indovinata in tempi, diciamo, ridotti.
0: Esatto,
1: a quelle precedenti. Sto migliorando.
0: Sta migliorando. Non
1: anche
0: so
1: se
0: per
1: non ho visto la connessione.
0: Come?
1: Tra... Però voglio vedere l'etimologia di talasso fobia.
0: Vado a vedere talasso fobia. Allora, io vado avanti con la prossima. Che è... vabbè, questa ci arrivo subito.
1: Ah, meno male.
0: Submeccanofobia.
1: Submeccano. Ma scusa, per me il problema di talassofobia era che talassa in greco è mare, cioè è una cosa molto semplice. Per me è l'ignoranza,
0: certo, l'ignoranza
1: che pervade il me stesso.
0: Allora, io indovini questa.
1: Chiedo scusa a tutti quelli che conoscono il greco per questa umiliazione che sto subendo da parte di Marco.
0: Vabbè, così, però se
1: mi
0: la prende.
1: Piace, faccio da cavia.
0: A questa ci arriva, è semplice. Submeccanofobia.
1: Submeccaneo.
0: Submeccano.
1: Dei sottomarini.
0: Non proprio, cioè anche i sottomarini. Sostanzialmente è la paura degli oggetti artificiali sommersi sott'acqua.
1: Sottomarino, hai visto subito.
0: Esatto.
1: Dai.
0: Apriamo questo, pure ci può arrivare.
1: Ma questa pazza, sto imparando.
0: Apeirofobia.
1: Apeiro. Degli spazi aperti.
0: È più dell'aperto.
1: Cioè, dello sconfitto dell'universo. Paura
0: dell'infinito e dell'eternità.
1: Oltre.
0: Bravissimo il presidente.
1: Sì, doppietta così, ragazzi.
0: Questa gliela dedico. Mannarino, per un po' d'amore.

0: Per un po' d'amore, il nuovo di Mannarino. Allora, ricominciamo. Presidente, che la vedo sul pezzo, la vedo molto sul pezzo. Allora, la prossima parola, questa ci può arrivare, cronofobia.
1: Tempo, il passare del tempo.
0: Cioè, è molto bravo, bravo.
2: Ragazzi,
0: allora, ormai è diventato, cioè, è entrato nel mood. Allora, questa invece, questa ce l'aveva mio nipote.
1: Della mia, no, della mia moglie.
0: Ce l'aveva mio nipote, la globofobia. Globofobia.
1: Globo.
0: Ce l'aveva mio nipote, da bambino. Globofobia, che non aveva paura
1: del globo.
0: Di una radio.
1: No, è del mondo. Però no.
0: Globofobia, no. Non è proprio del mondo. Ce l'ha un bambino. Ce l'ha un bambino.
1: L'abbandono.
0: Allora, è qualcosa che c'ha più o meno la forma tonda. Di solito è un po' allungata.
1: La sfera, del pallone.
0: Pallone, però, che può succedere? Un bambino, no? Non è un pallone, è un po' più piccolo, diciamo si usa un diminutivo. Si è una festa,
1: allora,
0: con tutti i bambini.
1: Tutti i palloncini che scoppiano.
0: I palloncini che scoppiano, bravissimo! Lei ha un talento, presidente.
1: Mia figlia ce l'ha, la globofobia.
0: E ce l'hanno un sacco di problemi. La globofobia, mio nipote ne ha sofferto per diverso tempo.
1: Ma che è successo?
0: Niente, a un certo
1: punto. Chi è lavorati per...
0: Si sono messi là, gli abbiamo scoppiato
1: tutti i palloncini, che era ancora vivo.
0: Gli è passata.

0: 77 vertigine, ancora applausi per il presidente che è entrato alla grande oramai, c'è dentro. Allora, andiamo
1: avanti.
0: La
1: posso fare.
0: Con la prossima parolona misteriosa che è automatonofobia.
2: Prego.
0: Automatonofobia. Non deve cercare, presidente.
1: Non sto cercando.
0: Ok, automatonofobia.
1: Automato.
0: Cosa? Automatono. Automata.
1: Automatico, cosa... forse viene da automatico. No, automatico.
0: Automata. Auto, ok, c'è vicino.
1: Però, automa è, co- è qualche cosa.
0: Automa
1: che...
0: è qualcosa che più o meno riprende, diciamo, delle forme
1: umane.
0: Umane, diciamo, una su tutti.
1: Anatomia, ok.
0: Riprende delle forme umane, diciamo, una cosa su tutti che di solito è la forma quella più che si presenta più spesso,
1: sì,
0: di questa fobia.
1: Eh?
0: Pensi a una forma umana che non è umano, però. Forma umana.
1: Una forma divina.
0: No, è proprio lo, lo vedo,
1: lo può umana
0: toccare.
1: Che non è umana.
0: È umana ma non vive, cioè c'ha la forma
1: una
0: di una persona un pochino più commerciale.
1: Un pupazzo.
0: Un pochino più grande di un pupazzo.
1: Pupazzone.
0: Sta nei centri
1: commerciali. Un gonfiabile. Ah, il manichino.
0: Il manichino, bravissimo, e andiamo avanti con la playlist management.

0: Radio Rock Italia, noi siamo sempre quelli del Febbra. Ci sono rimasti ancora 20 minuti per sbomballarvi l'anima. Fatevene una ragione. Stiamo giocando con il presidente a parole di cui non conosce il significato, l'etimologia, e che indicano paure.
1: Quindi
0: andiamo avanti con la prossima, che è la megalofobia.
2: Delle cose grandi.
0: Sì, esatto, la paura degli oggetti enormi o di dimensioni gigantesche. Applausi. Questo è più difficile.
2: Dai, su.
0: Questa è più difficile. Eisotrofobia. Eisotrofobia.
2: Mi servirebbe un aiutino qui dalla regia.
0: Allora,
2: pronto,
0: diciamo
2: aiutino?
0: Che si può sviluppare, è molto facile che abbia delle ripercussioni nella vita quotidiana all'interno della propria casa. E spesso magari nella camera da letto o nel bagno. Ci sono in entrambi, di solito c'è sempre questo oggetto.
2: Un eisottro.
0: Prego.
2: Un oggetto. In bagno? In camera da letto?
0: In bagno, in camera da letto ce ne sta. Di solito sta uno in bagno, uno in camera da letto. Sta quasi sempre. A meno che insomma uno ha proprio problemi con se stesso.
2: Scusa, ma in bagno cosa?
0: Cioè in bagno, nel letto. Che cosa, cos'è? Una cosa che sta in entrambi gli spazi. Non ci arriva.
2: Una luce.
0: No, la luce sta in tutte le stanze. Vabbè, ha del tempo. Sia in bagno che in camera da letto c'è questo oggetto di cui poi si ha paura.
2: Ok.

0: Rock Sport.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
5: State ascoltando
6: Quelli del Febbra.
5: Se è underground, passa da qui.
7: Francesco Frisari, classe 1996, un cantatore salentino trapiantato a Milano, che si muove in un territorio musicale sospeso tra l'indie pop e il cantautorato rock. È uscito il suo nuovo album dal titolo Provare ad essere felici. Il singolo che lo lancia invece è Progetto Pop.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: posso dire che mi piace molto, mi piace molto. Grande Frisari, pezzone, tanta roba.
1: Interessante.
0: Allora, andiamo avanti, presidente, perché lei pensava che io avessi finito di rompere le palle, ma non
1: ho
0: è
1: fatto
0: così.
1: Un plane...
0: Siamo rimasti fermi a eisotrofobia e le avevo detto che pare la paura di un oggetto solitamente che si può trovare in camera da letto o in bagno.
1: Pensato, tutt'altro.
0: Non ci ha pensato, presidente.
1: Un letto.
0: Sollazzo, no. Perché nel bagno c'ha letto lei.
1: Scusa, nel bagno ci abbiamo, scusami.
0: Sì.
1: Allora,
0: allora
1: il lavandino.
0: Lavandino.
1: I sanitari.
0: Sanitari.
1: Un termosifone.
0: Termosifone.
1: Termosifone a muro, quelli là, no? Quelli, no. Quelli di arredo.
0: La doccia.
1: La doccia.
0: O pesce.
1: E il piano, pesce. Piano doccia.
0: Scusi, lei quando va in bagno di solito la mattina, qual
1: la
0: è
1: luce.
0: La prima cosa che
1: accende? La luce.
0: Sì, accende la luce per vedere e per
1: specchiarsi.
0: Oh, esatto, quindi.
1: Ok, hai ragione.
0: Quindi è la paura
1: degli specchi.
0: Degli specchi, la paura degli specchi, sì, la paura. Un letto nel bagno. Presidente, allora, presidente che piange sempre povertà e carestie, in realtà dovete sapere che ha un letto nel bagno. Bravo lei.
1: Eh sì, perché è un tutt'uno, capito? È molto comodo.
0: Non mi ha detto se in mezzo a queste paure ce n'è una che quella di palloncini. Giusto?
1: No, però non era la mia. Forse quella della un po' dell'altezza che mi cascano le cose dal
0: della gravità.
1: Che mi cascano le cose dal balcone, queste cose qua, sì,
0: quando in realtà l'unica cosa che dovrebbe cadere non succede mai è proprio lei. Andiamo avanti, così poi ci salutiamo.

Allora, 14.53, siamo arrivati veramente a quasi alla fine, quasi. Volevo ricordare una cosa importante, oggi è mercoledì 17 giugno, ma fra poco arriverà il 5 di luglio e il 5 di luglio torna il Fab Rock Fest a Testaccio Estate, entrata gratuita, troverete da bere, da mangiare, un sacco di cose molto belle, tra cui anche la musica che proponiamo e spingiamo noi. Nel roster c'è Webro, The Biscellis, Jennifer in Paradise, Leuca, White Mint e me ne so forse dimenticato, e Leuca che abbiamo ascoltato Leuca prima. Quindi rimanete sintonizzati, mi raccomando, ci vediamo là, saremo tantissimi, arrivate abbastanza presto perché sennò vai, non c'entriamo. Visto che l'ho nominato, ce lo ascoltiamo subito, il caro, grande e amato Marco Webro.

0: metallo. Lo troverete come ultima data, tra l'altro, della tournée che ha portato protagonista all'ultimo album di Webro, il 5 luglio. Quindi non avete scuse. Allora, Presidente, credo che siamo arrivati finalmente, purtroppo e per fortuna.
1: Io la ringrazio per questo bellissimo giochino che cui ho partecipato. Grazie.
0: Ti hai sentito coinvolto? È stato molto bello.
1: Vedere quanto ignoro alcune cose.
0: Te ne faccio di nuovo, perché così puoi imparare, no? Un po' come andare ai corsi di sera di CEPU, no? Lo fa in maniera diurna, viene qua e io le faccio più o
1: quanta
0: meno.
1: Molta cultura.
0: Molta, molta cultura. Vabbè, pensando che prima parlavo solo di morti. Compleanni, no?
1: Certo.
0: È meglio, no? Ti piace di più?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, l'appuntamento con Quelli di Febbra ritornerà mercoledì prossimo. Dopo di noi Federico Clemente con Alta Fedeltà, lo speaker con il nome più sdrucciolevole d'Italia. Rimanete sintonizzati, Radio Rock Italia va avanti praticamente tutto il giorno, dalla mattina alla sera, e poi sempre buona musica. Grazie a Radio Rock, grazie a Radio Rock Italia. Grazie a Quelli del Febbra, il buon Vincenzo, un saluto al buon Atro e chi non ci segue è
1: saluto a Tentacolone.
0: Una tarautofobia, un po' così.
1: Una
0: niente, è una fobia e basta. Chi non ci segue è una
1: fobia. Febbrafobia.
0: È una fobia. Ciao!
2: Avete ascoltato?

0: Alta fedeltà. Suona come sei.
1: Con una puntualità quasi disarmante inizia anche oggi, mercoledì 17 di giugno, una nuova puntata di Alta Fedeltà qui su Radio Rock Italia. Buonasera a tutti e tutte, io sono Federico Clemente, sono il conduttore di questa trasmissione che veramente inizia più puntuale di tanti altri mercoledì, merito o colpa, se volete, di quelli del Febbra che mi hanno, come di consueto, preceduto qui al microfono della radio del rock made in Italy. Anche oggi 2 ore da trascorrere in compagnia, cioè io con la vostra e voi con la mia, che vi piaccia o no. Si parte!

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: This is Kevin Spacey's second Academy Award. He won an Oscar in 1995 for supporting role in the
3: Kevin Spacey.
4: Caparezza con Kevin
5: penso
4: Spacey.
5: Che non ne sentirete mai più parlare.
4: Ok, non l'abbiamo fatto finire. Pezzo che apre la puntata di oggi di Alta Fedeltà qui su Radio Rock Italia, che come di consueto si apre con il quarto d'ora accademico, mini esplorazione musicale del primo quarto d'ora, attraverso la quale aspettiamo tutti quanti i ritardatari, e che di solito viene guidata da una parola che sia anche un po' un filo conduttore. Ma mi è piaciuta la scorsa settimana fare l'esperimento sul caos, e quindi ho lasciato scegliere la musica anche al software di regia.

Per tutti gli amanti del vintage, i di rotta su Cuba con Gelosia, forse uno dei pezzi più famosi di questo gruppo, datato 1994, sia il gruppo, diciamo, anni 90, che questo singolo ad anticipare il disco d'esordio dei di rotta su Cuba, omonimo disco d'esordio, perché si chiama appunto anch'esso di rotta su Cuba. Se siete nostalgici e anche amanti del genere, beh, sappiate che il gruppo è attualmente in tour con Let's Celebrate Tour, per celebrare i 30 anni dall'uscita del loro iconico album di esordio, appunto, di cui vi dicevo, nonché di questo celebre singolo. Ok, le 15:09 in questo quarto d'ora accademico musicalmente senza senso, direi, oggi passiamo dai di rotta su

polemico solo apparentemente senza senso, perché qui ci siamo ritrovati negli anni 90 dopo i Dirotta su Cuba. Anche questo pezzo di Max Gazzè, Nicolo Fabi, viene pubblicato questa volta in chiusura degli anni 90. Siamo nel 1998, voi però siete nel 2026. Io sono Federico Clemente. I ritardatari si aspettano nel quarto d'ora accademico, un po' come succede anche all'università, e noi i ritardatari aspettiamo musica casuale, diciamo così, per ingannare questa attesa. Se volete così ingannare anche voi un po' il tempo, al 379

91 600 190, potete raccontarmi ciò che vi va, potete salutarmi oppure farmi sapere da dove state ascoltando Radio Rock Italia, visto che potete ascoltarla scaricando l'app gratuita nei vari store iOS e Android, in streaming su www.radiorockitalia.it, in DAB ovviamente nel Lazio, cercando però Rock Italia, non Radio Rock Italia, se no non la trovate, oppure sul litorale, ho provato l'altra volta, andando verso Fiumicino, diciamo già verso Acilia, potete prendere Radio Rock Italia sui 96.6 e poi andare dritti verso il mare, sempre con il suono di questa radio made in Italy. Chiudiamo così questo quarto d'ora accademico con il pezzo dei Feelbacks.

0: Mettetevi avanti, alzate il volume, perché tra poco entriamo nel vivo della trasmissione di oggi con il Championship Vinyl.
1: Rock Spot. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: State ascoltando
6: Alta Fedeltà.
5: Suona come sei.
0: Ok, prima di tuffarci a bomba però nel campionato dei dischi che invecchiano bene, uno dei nostri classici è quello dei Prozac più Acida.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

classico dei Prozac più, arriva dal 1998, si chiama Acida. E che viaggio strano però, non solo quello dei Prozac più, ma anche il Championship Vinyl. C'è entusiasmo, eh? Su Radio Rock Italia inizia il campionato dei dischi che invecchiano bene, Made by Alta Fedeltà, un gioco che facciamo insieme, un modo anche per conoscere i dischi in gara, che sono tutti dischi che festeggiano un campionato importante in questo, sì, un campionato, un compleanno importante in questo 2026, dai 50 ai 10 anni, quindi dischi usciti ovviamente nelle date, no, quelle clou, dal 76 al 2016, che si sfidano in questo torneo ad eliminazione diretta, con il quale decideremo, decreteremo, sarete voi a farlo in realtà, noi grande famiglia di Alta Fedeltà, il disco invecchiato meglio. Oggi è uscito, in realtà oggi si iniziano le semifinali, ecco perché c'è tutto questo clamore intorno, tutto questo entusiasmo. Abbiamo il quarto ed ultimo semifinalista e quindi si inizieranno oggi queste sfide, diciamo, queste ultime due sfide che ci porteranno verso la finale. Se la scorsa settimana la sfida è stata in bilico fino all'ultimo, vedendo imporsi poi di misura sul finale la voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria della Vanoni su Abemus Capa del nostro caro Caparezza, stavolta la vittoria è stata nettissima, forse anche in maniera un po' inaspettata, perché forse è stata la più netta di questo campionato. E quindi l'ultimo disco che entra in semifinale è... I suoni sono riconoscibilissimi, sono quelli del menestrello della canzone italiana Rino Gaetano, che con Mio fratello e figlio unico si qualifica buttando fuori Anime Salve

è questo il detto con possibili varianti regionali da cui trae ispirazione Rino Gaetano per questa Berta Filava. Lato A del singolo, il cui lato B era Mio fratello è figlio unico, che poi è anche il nome del disco in cui entrambe le canzoni sono contenute invertite, perché il lato A si apre con Mio fratello è figlio unico e il lato B con Berta Filava, disco appunto che si chiama Mio fratello è figlio unico, secondo in studio del cantautore Rino Gaetano, uscito nel 1976 e da oggi semifinalista, quarto ed ultimo semifinalista del campionato dei dischi che invecchiano bene. Un bel applauso dai a Rino, che si conquista questa semifinale. Le semifinali però iniziano oggi, quindi insomma velocissimi, perché da qui il gioco si fa duro più di quanto non lo sia già stato finora, e anche perché questa prima semifinale di oggi ci ripropone una sfida piuttosto paradossale, di sicuro molto stravagante. Impostiamo la nostra macchina del tempo al 5 di settembre del 1996 e portandoci ad 88 miglia all'ora incontriamo il 23esimo disco in carriera di Lucio Dalla. Si chiama Canzoni ed è l'album più venduto dell'artista bolognese, calcolando che superò il 1.600.000 copie. Definito da molti come la svolta pop di Lucio Dalla, diciamo che gran parte di questo successo viene però trainato da uno dei pezzi simbolo dell'album, nonché della sua intera discografia. Questo.

Tra le strade per la gente, una canzone intitolata Canzone all'interno di un disco che si chiama Canzoni, il che riflette molto bene l'estro ma anche la personalità istrionica di Lucio, ancora in grado dopo 30 anni di carriera di realizzare autentici capolavori, non sempre solo grazie alla penna di un giovanissimo Samuele Bersani, di cui fu talent scout nel caso di Canzone appunto, ma anche un altro pezzo è frutto di una sinergia artistica notevole, una perla romantica che diventerà l'ennesima di tanti evergreen della musica italiana.

0: Anche questo classico intramontabile, così come canzone, che si chiama Tu non mi basti mai, è qui in rappresentanza di, rappresentanza di Canzoni, 23° album di Lucio Dalla, uno dei nostri semifinalisti del Championship Vinyl. Oggi ho deciso, visto che ne abbiamo parlato in più di un'occasione, dei dischi in gara, di lasciare più spazio alla musica che alle parole. Però qualcosa voglio dirvela, dai, per curiosità almeno. In questo caso siamo nella serie Forse non tutti sanno che, canzone, come vi dicevo, scritta da Samuele Bersani con la musica di Lucio Dalla. In questo caso invece di Tu non mi basti mai, la penna è quella di Lucio Dalla, la musica invece è stata scritta da tale Tullio Ferro. E so che molti di voi adesso si staranno chiedendo: e questo chi è? È l'uomo e il compositore dietro le melodie di pezzi come Vita spericolata e Splendida giornata di Vasco Rossi, niente meno. E per citarne soltanto due, che con Lucio aveva già lavorato a Washington, pezzo all'interno dell'omonimo disco del 1984. Qui invece siamo nel 1996, e tra l'altro in quegli anni devo dirvi che il formato CD era al suo apice e andava molto di moda nascondere delle tracce fantasma alla fine dei dischi. Anche questo album di Lucio Dalla, Canzoni, dopo l'ultimo brano accreditato, che è Goodbye, se si lasciava scorrere il lettore per qualche minuto di silenzio si poteva incappare in due sorprese, due ghost track. La prima è una versione alternativa acustica e molto ironica, se vi va di sentirla ve ne renderete conto da soli, di Disperato erotico Stomp, un altro classico di Lucio Dalla datato 1977, e un canto religioso, una cosa anche abbastanza strana, che si chiama Vieni Spirito di Cristo, che è stato registrato insieme ad un frate, tale Alessandro Fanti, e che, che testimonia la profonda, seppur personalissima, spiritualità che ha sempre accompagnato Lucio Dalla. Sono arrivato qui perché questo, ve lo garantisco, è l'unico, uno dei pochissimi punti di contatto con il secondo disco in gara, che sebbene arrivi 20 anni dopo mantiene questa tradizione delle ghost track tipica degli anni 90. La ghost track in questione si chiama Mr. Thunder ed è in coda ad un brano strumentale che si chiama Peyote. Siamo più o meno al minuto 5, ne dovranno passare almeno un paio di silenzio però dalla fine della traccia, e ve lo raccontavo diverse settimane fa, per la precisione la settimana in cui il disco in questione eliminava Così com'è degli Articolo 31. Tra quel giorno ed oggi ha fatto in tempo a far fuori dal campionato dei dischi che invecchiano bene anche Ballata per 4 stagioni di un certo Ivan Graziani. E chi può dire che non riesca ad impensierire anche un mostro sacro come Lucio Dalla?
1: 1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli,

LMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

lista. Disco che esce nel 2016. Ho già speso tantissime parole per questo album chiave della sua carriera, uno dei capitoli di maggior successo, ma allo stesso tempo vero e proprio spartiacque per tutto il rap italiano. L'idea alla base è una sorta di viaggio andata e ritorno dall'aldilà. Lo stesso Salmo ha spiegato che il concept grafico e narrativo del disco, che è stato tra l'altro accompagnato anche da un fumetto, immagina Elvis che dopo la morte finisce all'inferno e si reincarna nel corpo di un rapper dei giorni nostri, che guarda caso è Salmo, e per questo il titolo è un originale omaggio a Elvis Presley fuso con la parola El, che è inferno, e per questo

0: Elvis è tornato.
1: Elvis è tornato e vive nel corpo, diciamo, dietro la maschera, in questo caso di Salmo. È questo il concept dietro ad un disco stratificato, denso, suonato con gli strumenti. Infatti, come vi ho detto tante volte, non ci sono feat, fatta eccezione per il batterista dei Blink, Travis Barker, che suona in una delle due, in due, delle 13 tracce di questo disco, che si chiama Elvis Back, uno dei due finalisti in questo campionato dei dischi che invecchiano bene. Decidete voi chi mandare in finale, potete farlo al 3791 600 190. Potete scrivermi Salmo se volete mandare in finale Elvis Back, potete scrivermi Lucio se volete mandare canzone di Lucio Dalla. Molto molto arduo oggi, soprattutto perché parliamo di due dischi molto diversi tra di loro, ma voi fate il vostro gioco.
2: Rock Spot. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
6: Questa è Alta Fedeltà. Suona come sei.
1: Dopo una bellissima parentesi macchina del tempo con il campionato dei dischi che invecchiano bene, facciamo un tuffo nel presente, ma perché no anche futuro, con una delle nostre novità in alta rotazione, quella di Jolly Mare, si chiama Il Senso.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Un tuffo nel presente che però profuma di passato musicale, mi ricorda anche pezzi della Rettore, questo nuovo di Jolly Mare, lui che si chiama Fabrizio Martina, è un musicista e un produttore, vuole in qualche modo celebrare la figura del maestro Piero Umiliani, compositore e direttore di orchestra, di compositore di tantissime colonne sonore, di sigle televisive. E è successo che Fabrizio Martina, in arte appunto Jolly Mare, ha avuto accesso all'archivio dei nastri originali di strumenti e apparecchiature analogiche del maestro appunto Piero Umiliani, e ne ha fatto un disco tutto nuovo, tutto strumentale, che crea questo universo sonoro fatto di fascinazioni cinematografiche ovviamente, e che si distingue in questo pezzo per essere l'unico cantato di fatto di tutto questo disco, che si chiama La luce dell'alba. Ci mette la voce Francesco Bianconi, frontman, e voce anche dei Baustel, e si chiama Il senso da qualche settimana ormai, almeno un paio, no, un e mezzo, in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, una delle nostre novità, molto bella se devo dirvi, mi piace molto, sarà che a me, e lo lascia intendere anche il campionato dei dischi che invecchiano bene, a me piacciono molto le sonorità così un po' vintage, dai, bravo. Jolly Mare, tra pochissimo, tante cose da dirvi, però devo dirvi che sono anche un pochino arrabbiato, devo sfogarmi un po'.

0: Prima di dedicarsi ad una fervente attività come produttore, Riccardo Sinigallia ha pubblicato anche diversi album da solista, se non sbaglio 4. In uno di questi, il terzo in ordine di tempo, conteneva questa canzone molto bella che si chiama Prima di andare via, datata 2014. Questa è Radio Rock Italia, sono Federico Clemente, state ascoltando Alta Fedeltà al 3791 600 190. Vincenzo vota Lucio Tutta la vita, aggiunge: stiamo parlando del campionato dei dischi che invecchiano bene, potete votare appunto canzoni di Lucio Dalla che si sfida per un posto in finale con Elvis Beck di Salmo. Ma già che nomino Lucio Dalla, ci tengo a dire una cosa, perché sapete, chi mi segue lo sa, insomma chi segue questa trasmissione sa che non parlo molto di politica, cioè lo faccio in generale nella vita ma non uso questo spazio per parlare di politica. Ma siccome in questo caso c'entra la musica, che è un tema molto più caro soprattutto in questo spazio, lo devo dire, è uscita la notizia dell'utilizzo da parte di questo ex generale che si chiama Roberto Vannacci di un pezzo al quale io personalmente tengo molto, che è uno dei più belli, forse tra i più belli sicuramente, di Lucio Dalla. Tale Roberto Vannacci, che si prima parlava soltanto dicendo una marea di fregnacce, adesso ha fondato proprio un partito che si chiama Futuro Nazionale e ha usato in questa assemblea costituente, diciamo, forse il nome Vannacci vi tornerà probabilmente, anche perché in ultimo si è fatto notare per alcune dichiarazioni durante la trasmissione di Lili Gruber, no? Che si chiama 8 e mezzo, se non ricordo male. Insomma, vabbè, a questa assemblea costituente di questo suo nuovo partito, che si è tenuta la scorsa settimana, credo, a Roma, ha usato appunto un classico di Lucio Dalla, Futura, tra l'altro dicendo, e questo lo riporta il Fatto Quotidiano, che il grande Lucio Dalla guarda al futuro proprio come noi. Adesso io voglio dire una cosa, no? Al di là delle idee, ok, che possono essere diverse, ognuna alle sue, al di là del fatto che alcune idee sono anticostituzionali, e questo anche forse possiamo dirlo, ma giù le mani dalla musica. Lasciateci almeno pulita, non corrotta, la musica. Cioè, vi prendete tutto da noi, vi prendete tantissimo da noi, forse la nostra vita intera. Almeno lasciateci la musica. Giù le mani da Lucio Dalla, così come vi posso dire giù le mani da tutte quelle canzoni che andrebbero ricordate per altro, e fortunatamente lo sono ricordate per altro, e non di certo per persone che poi hanno delle idee completamente opposte, a volte soprattutto anche dai loro autori. E lascio parlare Gaetano Curreri, che Lucio Dalla lo conosceva bene e che dice: Lucio, commentando questa notizia, era per unire e non per dividere. Credeva nella pace, nella convivenza, nelle diversità.
1: Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
2: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la

0: Si chiama proprio Mai Dire Mai La Locura, Willy Peyote, un sanremese Willy Peyote che nel 2021 dal palco dell'Ariston fotografava così la nostra Italietta, e nel 2026 direi che il pezzo è ancora molto molto attuale. Va bene, chiusa la parentesi, non si parla più di politica, però ci stava oggi dire questa cosa, ogni tanto è importante schierarsi e schiarirsi soprattutto le idee. Tra poco parliamo della nostra vita invece.
1: Esco di

0: proposito di schiarirci le idee, arrivano i Negrita a ricordarci che qui non è Hollywood. Ale, oggi è così, ve lo dico, questo è il mood. Domandina per voi che siete dall'altra parte: vi fermate mai a pensare a come trascorrete la vostra vita, come tutti noi la trascorriamo, a quanto tempo impieghiamo a fare cosa? Ha catturato la mia attenzione una foto di un post su Instagram. Su sfondo chiaro capeggiava la scritta "Viviamo in media 80 anni", seguita da 80 cerchietti piccolini divisi in 10 file da 8. A piè di pagina la scritta "Sono tutti questi gli 80 cerchietti", e questo è il punto. Ed è già disorientante da sé vedersi riassunti, se tutto va bene, in 80 piccoli cerchi, pensando poi, nel mio caso specifico, di averne riempiti quasi la metà. E disorienta anche molto, esercizio nonché grande classico rispolverato in questo post, riempirli in base al tempo speso in determinate attività. E lo è perché ci si rende conto di come passiamo la stragrande maggioranza della vita a fare pochissime, ve lo garantisco, pochissimissime attività. E queste attività, ebbene, ve lo devo dire, cari amici e amiche all'ascolto, sono principalmente biologiche o sociali.
1: Azione e azione!
0: E allora tra poco ne parliamo insieme. Facciamo un po' i conti, ci facciamo un pochino i conti in tasca, non prima di aver ascoltato questo bel gruppo giovane i Giovedì con Carnevale.

E ti rimangono tanti cerchietti, o meglio, adesso vediamo quanti ce ne rimangono di questi cerchietti. Allora, vi dicevo, si prende come riferimento un'aspettativa di vita di 80 anni. Ci può stare, dai, poi magari vi dice un po' male, magari vi dice un po' meglio. In ogni caso, partiamo da circa 29.200 giorni totali. E in questo senso l'intera nostra esistenza è riassunta in questi cerchietti vuoti da colorare, da riempire, no? Viene ridotta a grandi blocchi di tempo, a partire da questi grandi blocchi biologici che vengono nominati anche come i pilastri della sopravvivenza. E allora questa nostra vita di 80 anni, a grandi linee ovviamente, si divide in questo modo. Trascorriamo quasi 26 anni della nostra vita a dormire. È l'attività a cui dedichiamo più tempo in assoluto, calcolando una media raccomandata, ma spesso ideale, di 8 ore a notte. Noi poi nel corso dell'anno abbiamo visto qui ad alta fedeltà che ci possiamo accontentare anche di 7 ore e mezzo, ma anche di 6. In ogni caso, insomma, passiamo esattamente un terzo della nostra vita a letto. E a questi si aggiungono, pensate un po', secondo le statistiche, circa 7 anni passati a provare ad addormentarci, che insonnia o semplice rilassamento prima del sonno. Avete capito? Vabbè, tiriamoci un pochino su con i pancreas, va che è meglio.

0: Creas che suonano come i Subsonica, arricchiti anche dalla voce del loro frontman, cioè Samuel Romano, riproponendo proprio uno dei classici dei Subsonica. Si chiama Nuova Ossessione. 16 e 15, quasi al break, vi parlavo di come sfruttiamo e impieghiamo la nostra vita. Oh, parlavo di 80 anni, ve ne ho detti solo 26 che passiamo a dormire, ne rimangono 54, vi racconto tutto tra poco.
1: Rockstar. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: E per fortuna che passiamo anche molto del tempo da svegli ad ascoltare della musica, e nel caso di Radio Rock Italia anche della buonissima musica, in particolare quando è il momento di uno dei nostri classici. Rispolveriamo alle 16 e 17 di mercoledì 17 di giugno, e con immenso piacere anche Lucio Battisti. Sì, Viaggiare.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Che goduria, che godimento gli oltre 6 minuti di Sì Viaggiare, pezzo che apre il lato B del disco Io, Tu, Noi, Tutti, datato 1977, arrivato un anno dopo un altro disco clamoroso che si chiama Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, e di quel disco ha ereditato tutta la passione per la disco music di Lucio Battisti, che a sua volta l'aveva ereditata da un lungo viaggio in America, ma questo ve l'ho raccontato qualche settimana fa quando abbiamo incontrato nel campionato dei dischi che invecchiano bene il disco del 76. Questo del 77 invece è fatto di altre tracce molto belle, apriva il lato A, Amarsi un po', per dire, subito dopo c'era l'interprete di un film, ed invece chiudeva il lato B, aperto appunto da Sì Viaggiare, Neanche un minuto di Non amore. Alla numero 3, la traccia numero 3 di questo disco è invece Ho un anno in più, e magari ad avere un anno in più sarebbe molto utile e prezioso, calcolando che passiamo 26 anni della nostra vita, che in media dura più o meno, insomma, se ci dice bene, un'ottantina di anni, e insomma avremmo modo di fare tante altre cose, no, con quell'anno in più. Calcolando che, insomma, per circa 4-5 anni mangiamo e beviamo e passiamo al bagno una quantità di tempo che forse non vi immaginate, o forse sì, soprattutto se siete uomini. Approfondiamo un pochino la questione bagno e altre questioni dopo Bruno Risa.

sia a Milano, posso dirvi che il pendolarismo e più in generale gli spostamenti occupano circa 4 anni della nostra vita, che siano in auto, in treno, in metro o a piedi. Il tempo speso per andare da un punto A a un punto B, che molto spesso è per lavoro, ma può essere anche per la scuola, per andare a fare la spesa, si mangia circa 4 anni della nostra vita. Ma come vi dicevo, a proposito di mangiare, ripartiamo da dove ci eravamo fermati. Sedersi a tavola, che sia per colazione, pranzo, cena o per i spuntini vari, per le merendine varie, ci richiede in media tra l'ora e mezza e le 2 ore al giorno. Sommando tutto per l'arco di 80 anni, vi dicevo, è stata considerata la vita media sulla quale sono stati calcolati questi numeri, passiamo quasi 5 anni interamente dedicati al cibo. Ma quello che mi stupisce davvero è che noi in bagno ci passiamo invece quasi un anno, che detta così è tantissimo. Dio solo sa fare cosa, almeno questo è quello che si chiedono molte donne di noi uomini, o chissà molti uomini di altri uomini, perché al netto delle funzioni biologiche passiamo in bagno una quantità di tempo imbarazzante. Si vivono intere vite scrollando sui social o sulle pagine di un libro, perché se è vero che un anno e mezzo o due vengono impiegati nell'igiene personale, quindi doccia, bagno, lavarsi i denti, 6 mesi della

tempo in bagno, diciamo che la media del tempo trascorso in bagno è aumentata per tutti, perché poi abbiamo i telefonini che molto spesso ci tengono sulla tazza molto più del necessario, però questa è un'attitudine tutta nostra, tutta maschile, non si sa neanche bene che facciamo per circa 6 mesi della nostra vita seduti sul WC, sulla tazza proprio, per citare Ligabue, al limite del piacere, al limite dell'orrore. Ma passiamo tantissimo tempo, come penso vi immaginerete, anche a lavorare. Sebbene il calcolo reale che ho trovato sul web ridimensioni un po' la nostra percezione, secondo me però, aprendo tutta una serie di parentesi, perché considerando che non lavoriamo nei primi 18-20 anni di vita, e qui è tutto da vedere perché spesso lavoriamo ma senza contratto, che ci sono i weekend, le ferie e la pensione, le classiche 8 ore al giorno, tra parentesi molto spesso facciamo tanti straordinari, per circa 40 anni di carriera, beati a quelli che hanno fatto soltanto 40 anni di carriera, vabbè, in tutto ciò, tutto questo si traduce soltanto in 11-12 anni di tempo effettivo. Ma vabbè, con tutte queste parentesi, forse sono anche un po' di più di questi di queste ore lavorative, secondo me andrebbero considerate anche tutte quelle che passiamo per andarci, ecco, al lavoro, come vi dicevo. Tanti anni della nostra vita li sprechiamo nel traffico o comunque negli spostamenti, ma non sono mai tanti quanti quelli passati davanti agli schermi.

Certo, ogni tanto dice questa canzone, bisogna benedire pure le scelte orribili, come quella di guardare gli schermi, dato che è letteralmente esploso negli ultimi 15 anni, perché tra smartphone, che pare gli adulti consultino in media dalle 3 alle 4 ore al giorno, ma secondo me sono anche un po' pochine, metteteci pure la televisione e il computer magari per svago, ora che vanno tanto poi, no, i giochi anche al computer, ci sono le console, ma di fatto adesso ci sono anche le piattaforme per i film, insomma davanti agli schermi passiamo un sacco di tempo, quasi un ottavo della nostra intera esistenza, che si traduce in 9-11 anni circa della nostra esistenza, cioè passiamo 11 anni della nostra vita davanti ad uno schermo. Quante altre cose potremmo avere davanti agli occhi invece di uno schermo? C'è anche tutta una fetta che se la prende la quotidianità, tra virgolette invisibile, nel senso che tradotta in anni sono pochi, ma la facciamo molto spesso, tipo, che ne so, le pulizie di casa e il bucato. Passiamo circa un anno e mezzo della nostra vita, così come passiamo circa un anno a fare la spesa e lo shopping, qualcuno forse anche di più, calcolando che oggi magari si fa molto più shopping da casa, quindi non andando se ne fa di più, senza però fatica. Spendiamo circa un anno a fare attività fisica. Passiamo, ringraziando il cielo, l'equivalente di circa 8 anni e mezzo, in alcuni casi probabilmente anche molto di più, ad ascoltare la musica, il che sicuramente è molto molto bello. Purtroppo, nota di demerito per tutti noi, passiamo soltanto, almeno questo è quello che ci dicono le ricerche, circa, meno quasi si potrebbe dire, soltanto 8 mesi della nostra vita a ridere, che purtroppo, come farete i calcoli anche da soli, è molto meno del tempo speso davanti agli schermi.

0: Sui soli 8 mesi nella vita, circa 240 giorni che passiamo a ridere, appunto, nell'arco sempre di questa vita media di 80 anni, è una stima ovviamente sociologica e statistica che circola spesso, però, in queste ricerche giornalistiche. Ovviamente deriva da tutti studi, sono citati psicoterapeuti, sociologi, addirittura che si occupano di gelotologia. Non sapevo esistesse questa branca della scienza che studia proprio la risata e i suoi effetti terapeutici. Comunque il calcolo è abbastanza complesso, fatto di proiezioni matematiche, ma alla fine, senza andarci ad addentrare nel calcolo, ci resta la verità e questa stima che ci dice che ridiamo complessivamente 8 mesi di vita e che ridiamo crescendo molto meno dei bambini, che ridono tra le 300 e le 400 volte al giorno contro le 15-20 volte al giorno degli adulti. E quindi, ecco, non so, in conclusione di questi conti e di questi calcoli, direi impegniamoci un pochino di più a farci una risata.
1: Tremo come uno sveglio, ho capito che è ora.
0: Che non è facilissimo, me ne rendo conto.
1: Stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.
0: Tutto un casino, ma non arrendiamoci ancora.
1: Temo che si sia rotto, spezzato qualcosa.
0: Insomma, dipende anche da noi, dai.
1: Per cambiare noi cambierò io per prima.
0: Diciamo che ci ascoltiamo una bella canzone?
1: Quindi è...

0: puramente libero che ci resta per coltivare passioni profonde, stare con le persone che amiamo o semplicemente per non fare nulla, circa meno quasi è di 15-18 anni reali. Allora, fuori di retorica, non ci resta che dirci: sfruttiamo questi anni al meglio delle nostre possibilità.
1: Rockstar. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Questa è
4: Alta Fedeltà.
3: Suona come sei.
0: Giro di boa ad un quarto d'ora dalla fine di Alta Fedeltà o dall'inizio della Rocky Pirina 500. Fate un po' voi. Ritorna il momento di una delle novità in alta rotazione sulla radio del rock made in Italy, in particolare quella delle vibrazioni, che si chiama Ambiguità.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ecco, molto del tempo libero che abbiamo, no? Di cui parlavamo prima, di quello che ci resta per coltivare le passioni profonde, per fare ciò che ci piace di più, potremmo passarlo magari a vivere la notte nei locali notturni, a vivere serate di puro divertimento. È quello che ha fatto Francesco Sarcina e tutte queste esperienze di vita lo hanno ispirato per la realizzazione di questo inno al divertimento dell'amore libero che segna il ritorno della sua band Le Vibrazioni dopo l'ultimo EP di 3 anni fa. Si chiama Ambiguità, ma tra parentesi in realtà c'è scritto così: strafatta di coriandoli, che è un concetto che mi piace anche moltissimo. Brano che si lega a filo doppio al mese del Pride, proprio questo, che poi verrà celebrato il 20 di giugno, e questo singolo esordirà live proprio al Pride qui a Roma alle 16:50. Ci siamo quasi, Cattive abitudini. Beh, cosa però? Sì, alla fine di questo show che si chiama Alta Fedeltà e che di fatto è un po' una cattiva abitudine, o no? Chi può dirlo? Va bene, di certo Salmo e Con la Pesce sui suoni di Maze.
1: Prometto, prometto, quante volte te l'ho detto e ridetto, forse quante quale volte che ho perso, ma lo giro questa volta.

Non è una cattiva abitudine invece votare il vostro disco preferito al Championship Vinyl. Scaduto il tempo qui in diretta radiofonica, c'è un 2-0 per Lucio Dalla, frutto dei voti di Simona e di Vincenzo ad inizio trasmissione. Potete votare, me l'ha ricordato la voce di Salmo che avrei dovuto ricordarvi, che Elvis Beck, proprio del rapper olbiese, si sta sfidando con Lucio Dalla, il Lucio Dalla di canzoni. Vi dicevo, è scaduto, stop al televoto, si potrebbe dire in questo senso, ma la gara continua perché si sposta sui social network da domani mattina, _fexino_ troverete la stories per votare il disco che volete mandare in finale. Venerdì invece la troverete sulle pagine social di Io Sono L'Eletto, che è pronto, carico, eh!

0: E anche quando parla l'inglese ce lo dimostrano i Judah Band, formatasi credo attorno agli anni 2000-2010 circa, proprio qui nella capitale. Ma signori e signore, lasciatemi introdurre, let me introduce you, il più bello sicuramente di Radio Rock Italia, ma anche il titolare del programma migliore che la radiofonia abbia mai conosciuto, Emanuele Guzzardi.
1: Allora, intanto buon pomeriggio Fede.
0: Fatto troppo, dici?
1: No, no, vabbè, sulle prime due cose non sono d'accordo, sul proprietario del programma
0: ci sta,
1: non il resto, però è proprietario del programma, anche perché sono da solo, quello sono pienamente d'accordo. Ma a proposito di introdurre,
0: sì,
1: quando sono arrivato qua tu stavi parlando ovviamente di dischi, di album, e ha detto apri il lato B, ma si può dire?
0: Oddio, adesso mi chiedi una cosa.
1: Si può dire la frase apri il lato B?
0: Forse no.
1: Non lo so.
0: Adesso,
1: non
0: che,
1: lo...
0: adesso che me lo fai notare, forse no.
1: Pensa, me lo sono tenuto da mezz'ora.
0: Davvero?
1: Sì, me lo sono ricordato, è questa la cosa bella.
0: Hai fatto
1: di
0: molto
1: oggi.
0: Bene e ti ringrazio. Io invece ricordo a tutti coloro che volessero passare in serenità, allegria, ma anche in modo divertente le prossime tre ore, di restare sintonizzati qui su Radio Rock Italia, perché c'è la Rocky Pirina 500.
1: E anche su questo sono d'accordo. Oggi ci alleniamo, torneremo ad allenarci insieme con In Forma con la Rocky Pirina 500. Ci sarà lo sport di nicchia di oggi, molto particolare, che per chi ama la cinematografia italiana anni 70-80 devo dire che non è una novità, ma io butto così e lascio e vediamo.
0: Se ne prendi due
1: non diventerà mai mio. Esatto,
0: mi piace tantissimo usare il tuo tastierino. Ti lascerò a breve tastierino e microfono. A tutti coloro che sono stati fin qui con me, l'appuntamento è a mercoledì prossimo alle 15, sempre qui. Vi voglio bene, ciao ciao, fate i bravi.
2: Avete ascoltato Alta Fedeltà. Fedeltà. Suona come sei.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: L'ha detto.
3: Beh, che ha detto che oggi, perché ieri non c'è stata, anche oggi, quindi da questo mercoledì 17 giugno 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Ben ritrovati e ben ritrovate, cari amici e cari amiche, ascoltatrici ed ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Pare che è un mese che non ci sono, sono mancato solamente ieri, però l'impressione è forse, spero per voi, che sia quella, ma oggi tranquilli e tranquille perché sono di nuovo qui, come potete sentire dalla mia voce, questo non è niente di registrato. La Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Federico Clemente di Alta Fedeltà che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con il suo programmino. Niente, niente male, ma dai che si parte!

0: Amor Carnale, il primo brano di oggi della Rochipirina 500 in questo mercoledì 17 giugno 2026. Ma qual è il menù della Rochipirina 500 di oggi? Beh, un pochino l'ho detto prima, durante il finale, la coda di Alta Fedeltà. E quello che offrirò oggi, da qui fino alle ore 20, diciamo essendo mercoledì, ci sarà lo sport di nicchia nella rubrica Ma che nicchia di sport è? Eh sì, all'inizio della terza ed ultima ora, quindi alle 19 più o meno, un minuto più, un minuto meno, alla fine sapete bene che...
1: Va bene, esattamente,
0: poi ovviamente essendo mercoledì, come ogni mercoledì che si rispetti, ci alleneremo insieme con Informa, con la Rochipirina 500. Vi somministrerò come sempre due esercizi ginnici che faremo tutti e tutte insieme. Poi ci sarà solito gossip, solita poesia come ogni puntata che si rispetti, ma tante altre cose che già ho in serbo per voi.

0: This Eternal Decay, no apologize, nessuna scusa per non essere qui con voi in questo mercoledì 17 giugno 2026, che fa anche rima voi il 26, ma che bello, ma che bello, ma che bello. Vabbè, in realtà sono mancato solamente ieri, lo so che non avete sentito assolutamente la mia mancanza, perché a sostituirmi è stato quel Riccardo Magni, che non è altro, che ringrazio ancora una volta. Grazie Rick, l'uomo della qualità e anche l'uomo delle novità di Radio Rock Italia. Ma insomma, vi ho detto più o meno tutto quello che accadrà oggi in questo programma, nella Rockipirina 500, da qui fino alla fine, fino alle ore 20. Lo so, ve l'ho detto però in maniera molto vaga, così ho appena toccato tutto, però voglio essere proprio dettagliato e minuzioso con voi, con tutti e tutte voi che siete in questo momento all'ascolto della Rockipirina 500, ma anche e soprattutto di Radio Rock Italia, perché ve lo meritate. Infatti ho in serbo per voi tutto quello che accadrà oggi durante la Rockipirina 500.
1: Tremi recemo sa, uformi sa Rockipirina 500, pričaću vam o invaziji vanzemaljaca koje će se dogoditi 24. juna. U nelicenciranom pilotu, o putovanju u pakao, biće tu današnji niši sport, fudbal u močvari.
0: Ancora no?
1: Zatim uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rockipirina 500, da qui fino alla fine, fino alle ore 20. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, dovete solamente rimanere su Radio Rock Italia. È solo l'unico.

0: Sport. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: State ascoltando Rocky Tirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Ed è proprio vero, soprattutto perché siamo arrivati al momento del primo classico di Radio Rock Italia, ovvero Fabrizio De André con la sua bocca di rosa.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Direttamente dal 1967, direttamente dall'album Volume con la M di Milano, Volume 1, arriva questo classico di Radio Rock Italia, il primo della Rocchipirina 500 di oggi, ovvero Fabrizio De André con la sua Bocca di Rosa. Ma io invece voglio ricordarvi quali sono le modalità per entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono, ovvero il nostro numero WhatsApp, il 3791600190. Ma quanto è bello, quanto è affascinante il nostro numero di WhatsApp. Sentitelo, 3791600190, numero grazie al quale potrete entrare in contatto con noi speakers, che ci troviamo appunto da quest'altra parte del microfono, e dove potete inviarci dei messaggi di testo o messaggi vocali, gli uni o gli altri.
2: Va bene lo stesso!
1: Esattamente, ma come ascoltare la Rocchipirina 500 e tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e la bella musica rock italiana? È semplicissimo. Se vi trovate a Roma e provincia, potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Rock Italia, oppure scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, o se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi non lo fate.
3: Veramente mi scrivo ai terroristi, eh!

0: Colle del Fomento e Chaos One con la loro Sergio Leone. Ma adesso è arrivato, come in un bellissimo film, il momento di dare lo spazio, meritatissimo, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che da inizio stagione ormai va proprio in collaborazione con me, con il principio attivo della Rochipirina 500, ovvero il vostro Lelo, il vostro Leletto. Fate un pochino voi, tanto alla fine
1: va bene lo stesso!
0: Sapete bene che ogni giorno mi ricorda, con un messaggino la mattina prestissimo, mi ricorda quale giornata indice. E oggi, mercoledì 17 giugno 2026, oltre a varie ricorrenze di cui non parlerò ma che ricorderò sicuramente nel mio cuore, oggi appunto in questo 17 giugno 2026 l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale, quindi importantissima, di una delle più grandi ed enormi bugie che l'essere umano si ripete tutti i giorni, ovvero della frase "stasera vado a letto presto". Ecco, tantissime persone questa sera si metteranno a letto alle 22, massimo 22:30, facciamo proprio 23, che già non è presto, ma va bene. Peccato però che nella realtà le loro 22:30, massimo 23, è l'una. Lo so, succede.

Patriots to Arms. Sì, soprattutto armatevi e preparatevi, perché adesso invece sta arrivando il momento di fare gli auguri al personaggio sconosciuto, alla persona sconosciuta di oggi. Sì, perché lo ripeto sempre, si fa di solito, no? Si fanno gli auguri ai personaggi famosi, ma invece io mi batto per fare invece gli auguri e festeggiare i compleanni delle persone sconosciute che non conosce davvero nessuno, a volte loro stessi sì, ma in pochissimi casi. Ecco, e bando alle ciance, perché oggi 17 giugno 2026, ma come ogni 17 giugno che si rispetti, è il compleanno dell'amico sconosciuto Pietro Dentista, che è un grande, anzi un grandissimo professionista, e soprattutto nel suo lavoro è molto molto incisivo, e proprio per questo tanti auguri al personaggio sconosciuto di oggi, Pietro Dentista, che è un grandissimo professionista nel suo settore, proprio grande, immenso, le colonne dell'odontoiatria, ma soprattutto nel suo lavoro è molto molto incisivo, e dunque ovviamente quando si è incisivi a questi livelli non si può far altro che dedicargli uno spazietto durante la Rochipirina 500 e soprattutto festeggiare il suo compleanno e fargli tanti tantissimi auguri all'amico sconosciuto Pietro Dentista.

0: Molto calmo, solo morto.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale della frustata educativa, perché l'eletto Strang saluta!
0: Okay.
1: E poi oggi è il compleanno del fidanzato sconosciuto che va a casa della futura fidanzata barra sposa e che fa lui? Beve due volte dal bicchiere del papà che prende un lassativo. Che succede? Succede che suda come disperato perché deve andare al bagno e fa un disastro. Ma come si fa? Ogni riferimento a fatti, cose e persone è del tutto puramente casuale.
0: Ma lo vedi, hai ragione. Intanto buon pomeriggio, Isa. Mi ricorda qualcosa mi ha ricordato. Sono onesto, però non so bene che cosa. Qualcosa sicuramente sì. Qualcosa me l'ha ricordato. Ora, proprio dirti nello specifico che cosa, non lo so davvero. Comunque, oggi abbiamo festeggiato anche questi due compleanni di questi personaggi sconosciuti. Continueremo con tutte le cose che riguardano la Rocky Pirina 500 in questo 17 giugno 2026. E tra poco, soprattutto, cominciate a prepararvi, soprattutto per allenarvi in questo caldissimo pomeriggio, perché bisogna allenarsi. E lo faremo con la rubrica del lunedì, del mercoledì e del venerdì, ovvero In Forma con la Rocky Pirina 500. Proprio per questo, dunque, preparatevi, perché tra poco vi somministrerò i due esercizi che ci faranno allenare e ci faranno rimanere in forma tutti e tutte insieme. Ebbene sì. Comunque, come potete forse sentire, qui si è un attimo arrancato tutto, cioè quello che posso fare al massimo questo. Ecco, quello che posso fare al massimo è un grande applauso, e quello che farò, penso, non credo e spero fino alla fine della puntata, però qualcosa sicuramente succederà. Ora cerco di rimediare a questi problemi del programma, che si è ovviamente incagliato. Sarà il caldo, non sarà il caldo, non so qual è stato sicuramente il problema, però appunto qualcosa sicuramente faremo. Posso anche parlare tutto il tempo, posso anche, non lo so, andare avanti così per tutta la puntata. Certo, mi sembra una cosa molto faticosa, moltissimo, soprattutto per me. Però vediamo un po' quello che si riesce a fare, perché qui succede, no? Succede, il bello della diretta è proprio questo. Ma vediamo che forse qualcosa sono riuscito a fare. Ci sentiamo fra pochissimo, rimanete là, non andatevene.

0: con veramente un tempismo infinita. Che sto dicendo? Un tempismo veramente ridotto. E mi faccio anche gli applausi da solo, perché ci ho messo veramente poco a risistemare tutto. E siamo ritornati qua tranquillamente in diretta con la Rochipirina 500. Come vi dicevo, preparatevi, perché dopo il prossimo break, ovvero quello delle 17:45, torneremo ad allenarci con la rubrica che so che non aspettate, ovvero In Forma con la Rochipirina 500. Lo so che poi col caldo, più arriva il caldo e più vorreste non allenarvi assolutamente, però io sono qui anche per tirarvi su il morale, anche perché insomma sapete che questi esercizi sono esercizi semplici da fare, tutti e tutte li possono fare, dai, non sono proibitivi. Qualcuno sì, devo dire, qualcuno ogni tanto vi somministro qualche esercizio un po' da infamello, sì, che è tosto, è difficile da fare, ma oggi posso assicurarvi che entrambi gli esercizi li possono fare tutti e tutte. Quindi dai, preparatevi e fra poco ci risentiremo.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

Credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: Dog Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Dal cuore della musica che ha fatto la storia nasce un evento unico. Rock e Prog Symphony, concerto per coro, soli e orchestra. 3 serate, un solo grande viaggio sonoro. A Roma, al Teatro Vascello. Mercoledì 1 luglio, Rock Symphony. La potenza del rock incontra la forza della musica sinfonica. Dai Queen, Led Zeppelin e Muse fino ai grandi maestri del passato. Dvořák, Shostakovich e Bartok. Giovedì 2, Prog Symphony. Dal progressive dei Pink Floyd, Genesis, King Crimson e Gentle Giant al sinfonismo di Mozart, Mussorgsky e Stravinsky. Venerdì 3, Rock vs Prog. Due mondi musicali a confronto, un unico palco. Biglietti su Viva Ticket e presso il Teatro Vascello di Roma. Rock e Prog Symphony, una produzione associazione More Than Gospel APS, media partner Radio Rock.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
6: Ed è così soprattutto quando così, ad un certo punto, caldo afoso, sole che spaccava tutto, si mette a piovere, soprattutto qui a Roma. In questo caso, la Rocky Pirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000.
7: No.
6: Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Andrea Chimenti con Canto Pagano.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Chimenti, canto pagano. Andrea Chimenti, lo storico frontman dei Moda, senza accento da non confondere assolutamente, se l'avete fatto non fatelo. Con i Moda, ovviamente considerata tra le band i Moda, capostipiti della New Wave fiorentina anni 80, insieme a Litfiba e Diaframma. E per i suoi 40 anni di carriera ha registrato ex novo alcune delle sue canzoni più importanti, anche con l'apporto di grandi collaborazioni. E questa traccia, Canto Pagano, si trova nell'album Del mio cuore in fondo. Ed essendo la prima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia della Rocchipirina 500 di questo mercoledì 17 giugno 2026, vabbè, grandi applausi a scena aperta per evitare, insomma, di bagnarci. Quindi facciamo tutti insieme degli applausi, così almeno la pioggia non ci prenderà mai, assolutamente. Non lo facciamo, lo facciamo proprio per questo, ovviamente.
1: Ecco, detto, vedi, tu mi parli in forma con la Rocchipirina e nel cielo si è aperta una nube grigia tossica. Ci sarà un'attinenza?
0: Secondo me, lo sai che ti dico? Secondo me sì, a questo punto mi viene da pensare proprio di sì. Ma proprio per questo cominciatevi a preparare sia psicologicamente che fisicamente, perché fra poco ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocchipirina 500.

Midnight Revolution, che dura quasi 5 minuti, quindi questo significa che dovreste essere pronti e pronte per la rubrica che sta per arrivare, ovvero In Forma con la Rocky Pirina 500. È il primo esercizio che vi somministrerò oggi in questo mercoledì 17 giugno 2026. È proprio il Farmer Carry. Ebbene sì, ve l'ho fatto fare, abbiamo fatto insieme qualche tempo fa. Servirà sia per allenarvi e tornare in forma con la Rocky Pirina 500, ma soprattutto per riuscire a portare a casa più casse d'acqua dal supermercato. E quindi insomma sarà molto molto utile, anche perché adesso comincerà a fare caldo, anche se adesso sta piovendo di brutto, soprattutto qui sui cieli di Roma. Ma l'acqua ovviamente è un bene importantissimo, e portare più di due casse a volta potrebbe essere molto utile. Allora, che cos'è il Farmer Carry? Un esercizio funzionale completo che consiste nel camminare semplicemente trasportando carichi, pesanti e non, ma comunque dei carichi, in entrambe le mani. Potenzia la presa, avambracci, trapezi, schiena e il nostro amatissimo ed odiatissimo core, di cui si parla ogni volta durante questa rubrica. Come si fa? Allora, mettetevi fra le mani due manubri, kettlebell o comunque qualche peso, se avete anche le solite bottiglie d'acqua piene, che vi dico io, da 2 kg sarebbe meglio, anche perché una dal lato, una dall'altro, alla fine sono 4 kg totali. Le prendete praticamente da terra, le abbassate facendo attenzione con la schiena dritta, piegate le ginocchia, li prendete e camminate, fate un tratto, non so, potete fare 10 metri ad andare, 10 metri a tornare, aumentate sempre più di peso e vi sarete allenate ed allenate con la Rocky Pirina 500, sarete tornate in forma insieme a me e tutti e tutte voi che state ascoltando questo programma, ma soprattutto riuscirete anche a trasportare più di due casse d'acqua insieme. Quindi preparatevi, fate questo esercizio durante il prossimo brano e poi torneremo qui e ve ne somministrerò un altro, l'ultimo di oggi. Aspetta.

You Can Hate, Take Me to the Moon. Ma vi siete preparati e preparate? Vi siete allenati? Intanto l'avete fatto questo Farmer Carry, così per riuscire a portare più di due casse insieme adesso che l'estate ormai è arrivata e quindi il caldo è sempre più prepotente e l'acqua servirà sempre di più. Ecco, è il secondo però esercizio che vi somministrerò in questo mercoledì 17 giugno 2026, è proprio il wall sit. L'abbiamo fatto, l'abbiamo rifatto, però ve lo spiego sempre. Che cos'è il wall sit? Allora, il wall sit è un esercizio isometrico che serve per rafforzare quadricipiti, glutei e polpacci, quindi diciamo tutta la parte bassa del nostro corpo, e servirà anche per essere delle persone in gamba. E in due gambe in questo caso. Come si fa? Allora, si esegue appoggiando la schiena al muro e dovete scendere fino a formare un angolo di 90 gradi con le ginocchia. Mantenete questa posizione statica, essendo un esercizio isometrico, quindi non ci si muove assolutamente, per 30 o 60 secondi. Ed avendo fatto questi piccoli accorgimenti, questi piccoli movimenti che vi ho appena elencato, vi sarete allenati ed allenate, tornate in forma con la Rochipirina 500 e sarete anche diventate delle persone in gamba. Quindi proprio per questo tanti applausi e soprattutto complimenti a tutti e a tutte voi.

0: Uno domani smetto. Ecco, l'importante è che non smettiate domani a fare gli esercizi che vi somministro ogni lunedì, mercoledì e venerdì, che si rispettino. Altrimenti.
1: Scusami, ma cavolo, che mi carico 4 kg di peso.
0: Vabbè, dai, 4 kg è come bere due bottiglie insieme da 2 litri l'una. Dai, alla fine si può fare, è poco, si può fare davvero, ma fra poco. A proposito di domani, a proposito di notte, lo so, qui è un grandissimo spoiler. Vi parlerò degli esami di Stato, notte prima degli esami. Vi parlerò degli esami di Stato del quinto, perché c'è un personaggio conosciuto dai più e dalle più che si diplomerà, forse, non si sa, però fra poco ve ne parlerò.

0: La crisi che, alla quale insomma bisogna combattere molto spesso quando c'è proprio la notte prima degli esami. Ebbene sì. Già. Perché vi sto facendo ascoltare Notte prima degli esami di Antonello Venditti? Perché fra i 527.747 maturandi e maturande di domani, che domani insomma inizieranno gli esami di Stato del quinto, gli esami della maturità, appunto giovedì 18 giugno 2026, basta, mi sono stufato, e ci sarà anche un personaggio molto conosciuto, un VIP, ovvero Enzo Ghinazzi, ovvero Pupo. Pupo all'età di 70 anni farà la maturità e dice: lo farò un regalo ai miei genitori, che ovviamente adesso ponti alla mano non credo siano più vivi da un bel po'. Comunque dice: mi vestirò con doppio petto e Rolex. Hai capito?
1: Ma stai scherzando?
0: No, ha detto così, e la notte prima dell'esame lui ha detto che si rilasserà facendo l'amore. L'ha detto, c'ha 70 anni. Se non lo fa lui, insomma, chi può farlo se non Pupo? Pupo lo fa.

0: Brigade sopra i muri.
1: Allora, io adesso Pupo capisco, sì, insomma, voler omaggiare i tuoi genitori,
0: certo,
1: bellissimo e onorevolissimo, però insomma hai preso un po' troppo alla lettera il tuo nome d'arte, ecco, diciamo. Ma ti può a 70 anni andare a fare l'esame di maturità? Ma io dico, non sei più un pupo.
0: Ecco, non sei più un pupo, mio caro Enzo Ghinazzi, non lo sei. Però quello che so per certo invece è che adesso è arrivato il momento del break delle 18 e 15 minuti, poi ci sarà una delle uno dei classici di Radio Rock Italia e poi si ritornerà con tutta la Rockipirina 500 solamente per voi. Rimanete lì, eh?
2: Rock Spot. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAEG 293. Rata finale €11,353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
8: State ascoltando Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto alle 18:17 minuti, sono appena scoccati in questo mercoledì 17 giugno 2026, la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Baustelle con questo titolo che sarebbe bello sentirlo davvero, ovvero La guerra è finita.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy. We'll be right back.

dal 2005, direttamente dall'album La Malavita, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Baustel, La guerra è finita, secondo classico di Radio Rock Italia della Rocchipirina 500 di questo mercoledì 17 giugno 2026. Ma adesso è arrivato il momento, dopo aver parlato di Pupo, che domani inizierà gli esami di Stato, gli esami della maturità, a 70 anni per omaggiare i suoi genitori, e dice che la notte prima degli esami lui, per rilassarsi, farà all'amore. Adesso è arrivato il momento invece di raccontarvi un'altra storia. Sì, perché c'è una tratta, non so se di solito vi hanno detto ma va all'inferno. Ecco, c'è una tratta che può portarvi all'inferno, una tratta di un pullman, di un autobus, che può portarvi all'inferno ma può farvi anche tornare indietro. Di quale tratta sto parlando? Come si può fare una cosa del genere? Posso assicurarvi che la cosa si può fare, fra poco ve la spiegherò.

0: al 77666, proprio come il numero di questa tratta di Flixbus che in Polonia vi può portare da Cracovia a Hell.
1: È un reato?
0: Non è un reato, no. Non è un reato assolutamente, si può fare, vi porterà all'inferno. Trovata pubblicitaria, devo dire, di Flixbus, veramente da applausi, complimenti, diventata virale sui social, sì, perché da quest'estate appunto si potrà ritornare a bordo della celebre tratta 666 tra Cracovia ed Hell, una località affacciata sul famosissimo Mar Baltico polacco. Ecco, una linea diventata famosa in tutto il mondo per ovviamente questo numero, devo dire, un pochino particolare. Ecco, Hell è una vera città della Polonia settentrionale. Traduzione in inglese è l'inferno, questo lo dico insomma per essere chiaro al 100%, ma il numero 666 richiama appunto il celebre Number of the Beast, come cantano gli Iron Maiden, ovvero il numero della bestia, del demonio. Un gioco di parole perfetto, visto che in inglese, come vi dicevo, appunto Hell significa proprio inferno. Ma questa trovata pubblicitaria sui social, insomma, è stata un enorme successo. Fra poco ve la spiegherò proprio nel dettaglio di come è andata e di come poter prendere questo 666. Fra poco.

0: Diablo per sottolineare questa notizia di cui vi sto parlando, ovvero di questa tratta di Flixbus, la storica tratta 666 che porta da Cracovia alla città di Hel in Polonia, la città che si trova sul Mar Baltico. Ecco, la trovata ovviamente si è rivelata un grande successo, soprattutto sui social, perché negli anni foto e video degli autobus hanno fatto il giro del web e molti viaggiatori addirittura hanno prenotato un biglietto solamente per poter dire di aver preso il bus diretto all'inferno. Ecco, quindi magari non si sono neanche poi scese lì ad Hel, hanno detto però ho preso il 666, che bello, basta, per me l'esperienza può finire qui, grazie Maria, io esco. Ma non finisce qui, perché nel 2023, dopo le proteste di alcuni gruppi religiosi, che noia, il numero della linea venne cambiato da 666 a 669. Bah, vabbè. Ma la fama ovviamente della tratta non è mai svanita. No, anzi, quest'estate il numero 666 tornerà ufficialmente attivo. Infatti si può fare, insomma, questo viaggio da Cracovia direttamente alla città di Hel. E tra l'altro ho visto anche alcune foto, poi trovandosi sul Mar Baltico, secondo me non è neanche niente male. Quindi è una tratta che bisogna sperimentare, almeno si potrà dire noi siamo stati estate all'inferno.
1: Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare, la tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

stare fuori, diventa ciò che sei, imparando dai tuoi errori. Sei tu che scegli se soccombere al male o farne la lezione più bella da imparare.

0: ciò che vuoi e non ciò che dici.
1: Nuovo disordine mondiale, Damon. Chissà se sarà proprio lui il protagonista, il capo dell'inferno, a darvi il benvenuto nella città di Hell sulla tratta 666 di Flixbus, che da Cracovia vi porterà all'inferno, ovvero ad Hell. Ecco, se c'è lui, ad un certo punto credo che sia successo qualcosa di brutto nel viaggio. Ma adesso tralasciamo questa notizia e girando per il web si può incorrere in tantissime notizie, tantissime cose stupide e stupidissime, perché di intelligente c'è forse purtroppo veramente poco. E sono incappato in questa teoria che il 24 giugno 2026 ci sarà un'invasione aliena.
2: This was the first reaction.
1: Esatto, è una profezia che sta circolando per il web, soprattutto su TikTok, e fra poco ve la spiegherò, vi dirò chi è che ha tirato fuori questa teoria, ovviamente quanto è attendibile, ma già, spoiler, non è attendibile. Dai, mi sento di dirvi questa cosa, però ve la voglio raccontare qualora incappasse anche voi in questa notizia catastrofica, o forse no.

0: 89 Alderaan, faremo la stessa fine di Alderaan, pianeta che viene distrutto dalla morte nera in Star Wars. Non lo so, però quello che so è che sta girando questa profezia su TikTok che il 24 giugno, quindi ci siamo quasi, fra una settimana precisa, avremo un'invasione degli alieni.
1: Ma stai scherzando?
0: Ma io credo di sì, ma comunque, secondo una profezia diventata super virale appunto su TikTok, potremmo ricevere una visita dallo spazio. E a lanciare l'allarmer è Bo Baiana, o Baiana, non lo so, una famosissima medium del Brasile con ben 24 milioni di follower, che ha raccontato un sogno pazzesco fatto alle 4:30 dal mattino, che ci fa già capire è una stronzata pazzesca. Ma andiamo avanti, poi ne riparleremo magari fra una settimana, non lo so, io metto le mani avanti. Ecco, secondo la sua visione tutto arriverà, partirà da Miami, come in tutti i film americani, proprio qualsiasi film di catastrofico, di invasione aliena, parte tutto da lì. In questo caso però non New York ma Miami, durante la partita di Coppa del Mondo tra Brasile e Scozia. Ma evidentemente gli alieni ti faranno una delle due compagini, ma non lo so, andiamo avanti. Ecco, dal cielo, questo ci dice proprio come quello che ha sognato, dal cielo scenderà un'astronave con più di 100 alieni pronti a prelevare 4 giocatori e 700 spettatori, ma le cose si complicheranno ancora di più con l'arrivo di una seconda flotta ostile, in questo caso contro cui la stessa Bo Baiana dovrà combattere per salvare l'umanità. Siamo nella merda.

0: Canada, end of the year, a quanto pare end of the world, non lo so. Ecco, sicuramente quello che so è che c'è questa notizia che sta girando per TikTok, per il web, che secondo questa medium brasiliana Vo Baiana, il 24 giugno arriveranno gli alieni, e perché lei se l'è sognato alle 4 di notte. E dice che praticamente avverrà a Miami durante la partita di Coppa del Mondo tra Brasile e Scozia, e dal cielo scenderà, come vi dicevo, un'astronave con più di 100 alieni pronti a prelevare 4 giocatori e 700 spettatori. Ma le cose si complicheranno quando arriverà una seconda flotta ostile, in questo caso, anche perché la prima non è che proprio tanto amichevole, ha prelevato delle persone, ma va bene. La seconda sarà ostile, contro cui la stessa Vo Baiana dovrà combattere per salvare l'umanità. Mamma mia, che brutta cosa. Anche se la medium ha mostrato, insomma, qualche dubbio sulla data esatta nel suo video, la coincidenza con il match reale ha scatenato la curiosità sui social. Bastava vedere quale partita ci sarà il 24 giugno a Miami, e comunque era molto semplice. No, questo ha scatenato la curiosità sui social, diviso fra scettici e credenti. Succederà? Non succederà? Quello che posso dirvi è che fra una settimana lo scopriremo. Beh, dai, 7 giorni alla fine non sono poi così tanti, no? Rockstar.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: E soprattutto alle 18.47 minuti di mercoledì 17 giugno 2026, soprattutto in questo caso, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad In Aria con Calzini Sbagliati.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

In aria, calzini sbagliati. Ebbene sì, band originaria della provincia veronese, dal 2022 si muovono nell'underground italiano, riscuotendo un buon consenso. Questo nuovo singolo, Calzini Sbagliati, segna il primo passo di avvicinamento al loro disco di prossima pubblicazione, che si intitolerà Vedi, credi. E questa, Calzini Sbagliati degli In Aria, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la seconda novità di oggi per la Rockipirina 500 in questo mercoledì 17 giugno 2026, beh, grandi, grandi applausi a scena aperta per gli In Aria con la loro Calzini Sbagliati. Ma visto che ci stiamo avvicinando all'inizio della terza ed ultima ora della Rockipirina 500 di oggi, ovvero, e quindi è l'ultima ora che scaturirà l'inizio della rubrica Ma che nicchia di sport è, la rubrica del mercoledì in cui vi spiego e vi racconto uno sport di nicchia. Fra poco vi darò un piccolo spoiler riguardante lo sport di oggi.

0: Un sin delirio, e sin delirio perché fra poco arriverà il momento della rubrica Ma che nicchia di sport è, in cui vi racconto un nuovo sport di nicchia. Oggi devo dire che è molto particolare, e per gli amanti e le amanti del film all'italiana, della commedia all'italiana degli anni 70-80, pensate che questo sport era già presente, infatti... bisogna rivedere un pochino tutta la storia di questo sport, ma era già presente in qualche modo in Fantozzi, il primo storico Fantozzi del 1975, ed era proprio la partita che il ragioniere Ugo Fantozzi e i colleghi stavano giocando, la drammatica partita di calcio Scapoli contro Ammogliati, questa qua.
1: Non rimbalza, guardi! Non rimbalza più!
0: Entro l'acqua.
1: Non rimbalza
0: la
1: più, Sospesa, tutti a casa!
2: L'anno scorso vinsero gli Ammogliati per 3 infarti a 2 annegate.
0: Per 3 infarti e 2 annegate. Quindi diciamo, dai, un grande, grande spoiler dello sport di nicchia di oggi, che però vi racconterò fra pochissimo. Voi rimanete qui in compagnia con la Rocky Pirina 500 in questo mercoledì 17 giugno 2026 e scoprirete lo sport di nicchia di oggi.

0: Lucas e la loro sosta da il via alla rubrica Ma che nicchia di sport è di questo mercoledì 17 giugno 2026? Ebbene sì, e lo sport di nicchia di cui vi parlerò oggi è lo swamp soccer, ovvero il gioco del calcio nella palude. Ovviamente trovandoci in una palude, proprio come la partita Scapoli Ammogliati di Fantozzi del 1975, non, le regole ovviamente sono differenti da una partita di calcio qualsiasi e canonica. Allora, questo sport nasce nel 1988, che grande anno, in Finlandia, nella piccolissima località di
1: Kyrönsalmi.
0: Bene, in Finlandia, ecco, non l'ho voluto far dire a chi è più esperto di me. Ecco, nella palude di Vuorismo, un villaggio di 2000 anime nel centro orientale della Finlandia, appunto, per poi arrivare in Inghilterra, Russia, Olanda, Svezia e Brasile, niente po' di meno che dalla Finlandia. Ammazza che bel viaggio! Ecco, l'origine di questo sport di nicchia, lo swamp soccer, si fa risalire ad alcuni sciatori che lo praticavano per mantenere allenati i muscoli delle gambe e rinforzare la resistenza allo sforzo fisico. Allora, tra poco vi dirò chi ha inventato questo sport, il motivo più o meno ve l'ho raccontato, ma voi rimanete qui sulle frequenze di Radio Rock Italia per scoprire tutto quanto. Yeah.

0: Salmo 90 minuti, come durerebbe una partita normale di calcio, ma questo Swamp Soccer, lo sport di nicchia di oggi, ovviamente ha regole e tempistiche molto diverse. Allora, il capostipite di questo sport è conosciuto come Esa Rompainen. Mamma mia, come è scritto male. Se è così bene, se non è così,
1: va bene lo ecco. Stesso!
0: Sciatore di Vuokatti Team dal questo ce l'ho della cittadina.
2: Salmi.
0: Molto bene, molto banti nomi strani. Che voleva intensificare, insomma, non sciatore, dai. Voleva intensificare la sua preparazione estiva con la palude. La pratica è cresciuta e il suo team cominciò a considerare la possibilità che diventasse un successo e con un gruppo di volontari organizzò un grande sforzo, con grandissimo sforzo, il primo torneo nel 1998, quindi 10 anni dopo la nascita di questo sport di nicchia, anche se in realtà Fantozzi già l'aveva prevista nel 1975. Ma andiamo avanti. Il primo campionato finlandese, quindi roba seria, ha visto partecipare 13 squadre, ma il torneo fu subito un successo e l'anno successivo il numero di squadre di partecipanti diventò 4 volte superiore al numero iniziale, fino ad arrivare al campionato europeo con 57 squadre. Hai capito? Beh, una nascita davvero insolita per questo sport, che ancora è di nicchia, pensate prima. Che ha addirittura un campionato. Infatti a luglio di ogni anno in questa cittadina si svolgono i campionati mondiali di Swamp Soccer. Ma fra poco vi racconterò ancora meglio le regole, quanto dura la partita, che precauzioni bisogna avere, insomma tutto quello che riguarda dello sport di nicchia di oggi, in questo mercoledì 17 giugno.

in Italia non ha mai attecchito. Però per quanto riguarda, insomma, le regole di questa e le dimensioni del campo di questo sport, allora le dimensioni del campo sono circa 60 metri di lunghezza e 35 metri di larghezza, e le regole generali, diciamo, sono come quelle del calcio standard che tutti e tutte conosciamo, con alcune modifiche dovute alle esigenze di tale sport, ovvero alle condizioni del campo e degli atleti, e ovviamente stanno dentro una palude, cioè l'acqua è molto alta, un po' veramente, potete immaginarvi, non alta quanto Fantozzi, ma più o meno, insomma, è molto fastidiosa. La partita si gioca in due tempi da 15 minuti, quindi non è 90 minuti come una partita di calcio, ci sono 6 giocatori in campo con un massimo di 12 giocatori totali nella squadra. Ecco, fra poco, poco prima del break, continuerò a raccontarvi qualche altra curiosità riguardante lo sport di nicchia di oggi, ovvero lo swamp soccer, il calcio nelle paludi, nella palude. Dai, fra poco finirò di raccontarvi tutto ciò che riguarda questo sport molto molto particolare.

diretta assicurazioni sanitarie, che sono quelle che dovrebbero farsi questi giocatori e giocatrici dello sport di nicchia di oggi, ovvero lo Swamp Soccer, il gioco del calcio nelle paludi. Pazzia infinita. Allora, le sostituzioni sono libere, quindi i giocatori possono essere sostituiti in qualunque momento e possono rientrare per un numero libero, insomma, di volte, non come nel calcio. E l'area di rigore è lunga 5 metri, ma il portiere può mantenere la palla fino a un raggio di 3 metri dalla porta, quindi insomma

0: 8 metri totali dalla porta. Non vi è alcuna regola del fuorigioco, anche perché vallo a vedere, i calci d'angolo, tutte le sanzioni e le rimesse laterali sono realizzate con calci al volo. Ecco, queste sono alcune altre curiosità riguardanti lo sport di nicchia di oggi, lo Swamp Soccer, ma ce ne sono altre, però vi racconterò dopo il break e dopo il classico di Radio Rock Italia. Rimanete lì.
1: Rock Sport. Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando sono le 19:17 minuti di mercoledì 17 giugno 2026, bella Rocky Tirina 500. In questo caso, se ne prendete due, non diventerà mai mille.
10: Ma
0: adesso è arrivato il momento di dar voce a Nada con Amore Disperato.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

direttamente dal 1983, direttamente dall'album Smalto, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Nada con il suo Amore Disperato, l'ultimo classico, finalmente, meno male, della Rockifirina 500 in questo mercoledì 17 giugno 2026, in cui vi sto parlando appunto dello sport di nicchia, vi sto finendo di parlare dello sport di nicchia di oggi, ovvero lo Swam Soccer, il gioco del calcio nelle paludi, molto molto molto particolare. Ecco, alcune regole ve le ho già elencate, vi ho detto anche che le sostituzioni sono libere, la gara ovviamente non dura 90 minuti ma due tempi da 15, ovviamente 6 giocatori in campo e 12 totali per quanto riguarda la squadra. Ecco, non possono essere sostituite, questa è bellissima, o modificate le scarpe durante la gara, se si distruggono sono cavoli vostri. Il campo da gioco deve avere uno strato di fango non inferiore ai 30 centimetri, e comunque 30 centimetri arriva poco sotto il ginocchio, niente male, poi dipende anche quanto si è alti o alte. E i giocatori a fine gara, questo è bellissimo e che mi fa adorare questo sport, i giocatori a fine gara hanno a disposizione delle docce dove potersi ripulire dall'accumulo di fango, ovviamente sai quanto si sono impastrocchiati, oppure nel caso di scelta di palude naturale come campo da gioco possono tuffarsi in un laghetto adiacente. Mamma mia, ma che bello! A conferire un aspetto più salubre alla gara sono le saune messe a disposizione nella quasi totalità dei casi dagli organizzatori del campionato. Beh, allora a questo punto sì, sport particolare, faticoso, ma se alla fine mi posso fare un bagno nel laghetto adiacente e ho anche a disposizione le saune, questo Swamp Soccer non è poi niente male. Ma voi preparatevi, perché fra poco entreremo nel trash e il gossip.

Caparezza, ti fa stare bene? Beh, forse staremo meglio dopo che siamo entrati nella tundra, come la chiamo io, del trash, del gossip italiano. Ebbene sì, perché preparatevi, armatevi fino ai denti, prendete l'ombrello perché sta piovendo, perché stiamo per addentrarci proprio lì. E infatti, sigla!

Yaman. Ebbene sì, proprio lui, proprio lui. Sex symbol osannato, rivela quello che considera un suo difetto fisico. Sì, lo confida in TV. Ospite di Jorge Javier Vázquez, hai una cosa che te quiero decir. Praticamente la versione spagnola dice posta per te. L'attore turco, 36enne, 1,83 m, celebre per il suo corpo statuario tutto muscoli, ha qualcosa che non gli piace. Quale sarà? Quale sarà questa parte del corpo che non piace a Kanna Ocean Yaman? Quella che veramente noi non possiamo fare a meno di non sapere. Ecco, se la volete scoprire, anche se non ve ne frega niente, rimanete qui.

0: Fabro canta proprio la canzone dedicata dal corpo di Gian Yamana, Gian Yamano, ovvero Come mi vuoi. Mio caro Gian, chiamami un pochino come ti pare, ma come mi vuoi? Che cos'è che a lui, che lui considera un suo difetto fisico? 1,83 m, grosso come se non ci fosse un domani, tutto pieno di muscoli, senza grasso, pochi grassi. Qual è la parte del corpo che a lui fa schifo? L'ha dichiarato in TV nella versione spagnola di C'è posta per te, ovvero Hai una cosa che te quiero decir. E sono i suoi... Poi era spoiler, vabbè. Piedi! Ebbene sì, i suoi piedi.
1: È un reato?
0: No, se non gli piacciono, che dobbiamo fare? Ecco, hai 46. Beh, effettivamente 1,83 m, 46 di piedi. Come direbbero in Francia, è una bella sleppa. Un numero che lui considera eccessivo. Non trova mai calzature adatte. Mai! Non solo, l'attore turco, attore, vabbè, 36enne a causa del basket, praticato in passato per tanti anni, ha le dita dei piedi leggermente storte. E lui non ne fa un mistero, no? Lo dice in televisione, dice: spesso sono un problema queste sleppe, proprio così ha detto, perché non trovo mai il numero giusto delle scarpe che mi piacciono davvero. Molte volte devo prendere delle scarpe che non amo. Il problema vero però è che ho tutte le dita storte. Sì, le mie dita non sono per niente dritte. Ho giocato molto a basket e anche per quello le dita adesso sono storte, un po' sovrapposte anche. Intanto, ma che schifo! Ma non potevi trovare altre parole? Questo è proprio quello che ha detto lui durante Hai una cosa che te quiero decir, C'è posta per te spagnolo. E lui ha detto proprio queste parole, quelle che vi ho ripetuto. Diciamo una cosa molto vomitevole. Spero non sia vomitevole altrettanto la poesia che arriverà fra pochissimo, che alzerà il livello culturale di questo programma.

0: Mia con la loro GDL. Che canzone più adatta non esiste per questo momento, perché come dice appunto, vabbè, sia GDL, Giulia Dele Ellis eccetera, ma oggi mi sfogo un po', perché è arrivato il momento di sfogarmi, perché vi ho raccontato la notizia del gossip di oggi, o trash in parte italiano, non proprio italiano, turco più che altro, di Kano Can Yaman, chiamatelo un pochino come vi pare, tanto alla fine
1: va bene lo stesso,
0: che ha dichiarato che del suo corpo lui non sopporta i piedi perché porta un 46. Anche chi se ne frega la cosa?
1: Non mi interessa, allora non ne capisco. Non mi interessa.
0: Però è arrivato il momento della poesia, che è un altro modo per raccontarvi questa notizia che vi ho appena elencato. Insomma, è un modo più elevato, un registro più elevato per dirvi che non me ne frega niente, però lo faccio sotto forma di poesia. Il titolo che ho regalato dal più profondo del cuore a questa poesia è proprio Can o Can che abbaia non morde, e fa proprio così. Oggi una notizia che vorrebbero scrivere molti giornalisti e molte giornaliste, soprattutto se sono feticiste e feticiste. Non vi parlerò di ballerini o ballerine

zucchero con solo una sana e consapevole libidine salva il giovane, eccetera, eccetera, eccetera. Non sto qui a dirvi tutto il titolo perché è veramente tanto lungo. E visto che il break, l'ultimo break della Rochipirina 500 di oggi, di questo mercoledì 17 giugno 2026, si sta avvicinando, meno male, sempre più inesorabilmente. Poi, insomma, arriveremo ai saluti per quanto riguarda questa giornata. Beh, però, proprio prima di arrivare al break, al 3791-600-190 la nostra amica, nonché poetessa La Bisogna, Isabella, mi manda una poesia scritta di suo pugno per quanto riguarda la notizia di Kano Jean Yaman, che dice che lui, del suo corpo, a lui piace tutto tranne i piedi. E la poesia ovviamente ha un titolo ad hoc per questa storia ed è proprio "Tutti in piedi davanti a Kano Yaman". Ecco, lo sapevo, Jean Yaman un difetto doveva pure avere, le dita dei piedi tra di loro non si vogliono vedere. Ma io dico, non solo recita con i piedi, ma ce li ha pure brutti, ambedi. A conti fatti, visto che è un attore cane, come il suo nome ci ricorda, mi giro dall'altra parte e grido: e chi se ne importa? Brava, brava Isabella, è così che dobbiamo fare. Dobbiamo portare avanti la nostra missione di dire chi se ne frega a certe notizie. Lo facciamo. Lo facciamo però sicuramente dopo il break delle 19:45 minuti, dopo la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e dopo poi gli ultimissimi minuti della Rochipirina 500 di oggi. Today,

0: Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Questo è Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Soprattutto quando mancano solo 13 minuti alla chiusura del programma, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al mago del gelato con Batti Cuore.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Il mago del gelato combatti cuore, collettivo di musicisti con base a Milano. Il loro marchio di fabbrica è una miscela sonora che unisce afrobeat, funk, new jazz, anni 70, italo disco ed elettronica vintage, colonne sonore dei poliziotteschi italiani del passato. Quanta roba per applaudire a quest'ultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia della Rocchipirina 500 di oggi, ovvero Batticuore del Mago del Gelato. Grandi, grandi, grandi, grandi, grandi applausi infiniti per tutti e tutte loro, immagino, insomma, essendo un collettivo, immagino ci sia anche qualche donna, qualche ragazza, qualche femmina in questo collettivo, ma io lo so che in questo momento all'ascolto della Rocchipirina 500 di questo mercoledì 17 giugno 2026 c'è qualcuno o qualcuna tra di voi che non è qui dall'inizio del programma. E beh, dovete intanto pentirvene amaramente, ma tranquilli e tranquille, perché non vi biasi, no, non vi biasi, mo stavo scherzando, non pentitevi, è normale, anch'io non mi starei ad ascoltare per 3 ore, sono tante, è ovvio che sia così, ma io voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi dall'inizio alla fine in maniera dettagliata e minuziosa nella Rocchipirina 500 di questo mercoledì 17 giugno 2026.
1: Nella puntata di oggi della Rocchipirina 500 di questo mercoledì 17 giugno 2026 ci siamo allenati ad allenare con informa con la Rocchipirina 500, che ho parlato di un'invasione aliena che avverrà il 24 giugno, forse Gobius, della notte prima degli esami di Pupo, un viaggio per l'inferno, c'è stato lo spazio di Nicchia di oggi, lo swell soccer, poi solito Rossi, poi...
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma, lo so. Il recapone finale non si capisce assolutamente niente perché a velocità veramente molto molto molto sostenuta, però voi lo sapete che l'unico modo per sapere, per conoscere tutto quello di cui vi parlo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, l'unico modo è stare qui da

Neffa con la sua in linea. Non è il ritorno del guaglione sulla traccia, anche perché il tempo a disposizione della Rookie Pirina 500 in questo mercoledì 17 giugno 2026, come potete sentire, è terminato, e quindi l'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre Rookie Pirina 500. Ma vi invito caldamente a rimanere qui su questa radio, perché sta per arrivare Sara K, Sara Kay, a tenervi compagnia con Siamo Solo Noise dalle 20 alle 22. Che dire, buona serata a tutti e tutte, e ci sentiamo domani. Ciao!

0: baci stellari.
1: Avete ascoltato
2: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500, due non Rocky diventa 1000.

0: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.
1: Eccoci qua. Buonasera, come state? Questa Siamo Solo Noise. Come sempre in questa fascia trovate me, ossia Sara K. Siamo insieme per le prossime due ore. Sempre grazie, grazissimo Emanuele e le sue tre ore di Rocky Pirina 500, le sue selezioni e le sue chiacchiere. Insomma, come state? Come al solito io porto la pioggia, ormai è consuetudine da queste parti, ma speriamo che sia finita. Che oggi c'è il concerto, ci sono gli Agenda Foundation, quindi non facciamo scherzi.

cari e Salmo, abbiamo iniziato belli carichi, in maniera anche un po' scaramantica, devo dire, quando il contatto per salutarci, per mettervi in contatto con noi, appunto, è il 3791 600 190.

Disappear da un pezzo del 2019, era questo l'album dei Plagues of Apocalypse, che sono partiti in realtà con velleità deathcore, però dopo, insomma, sono attivi da un bel po', se non sbaglio, sono romani, non vi fate ingannare dall'idioma, sono romani e sono attivi appunto dal 2008, dicevo, e dopo l'EP però di marzo 2015 robe così, hanno deciso di virare un po' su un melodico elettronico, maggiormente elettronico. Si cambia, perché sapete che qui non ci si deve mai abituare a un ritmo, perché Zach

L'amore non esiste, Fabi Silvestri, Gazze alle 20:14, un po' di coordinate anche se tardive, potete ascoltarci come sempre in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android in streaming, siamo su RadioRockItalia.it, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale, adesso questi qua che mi piacciono veramente tantissimo, prima senza destra ad ogni costo.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Questo è
3: Siamo solo noi.
2: Musica e parole in stato confusionale. E inizia il momento classico adesso con il teatro degli orrori che arriva. Io cerco solo te.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

nel 2012, bellissimo, Teatro degli Orrori, Pierpaolo Capovilla, che ci siamo ascoltati in realtà ultimamente molto con i cattivi maestri, che sono ripartiti un po' al punto zero, e lui si è anche un po' smarcato proprio da quello che faceva con il Teatro degli Orrori. Ha detto addirittura eravamo verbosi, ha dato questo nuovo corso alla musica, manifestando più urgenza, più essenzialità e soprattutto l'impegno, no? Avevamo parlato del fatto che insomma ce l'ha a morte con chi, con gli artisti che non prendono una posizione, addirittura ha dato del miserabile anche a Nick Cave, che insomma mi sembra un po' too much, e Tom York, che appunto non prendono secondo lui posizione adeguatamente. Assalti frontali, il lago che combatte insieme al muro del canto, 20 e 21 qui su Radio Rock Italia, siamo solo Noise, prosegue così.

Il lago che combatte, come annunciato, buonasera Isabella che si accinge a uno spettacolo fantastico, quindi il nostro in bocca al lupo più grande da Radio Rock Italia. Sì, non è quello di Jack White, effettivamente sì, c'è una storia su Jack White perché dovevo andare domani al concerto e sto cercando fino all'ultimo secondo di rivendere questo biglietto perché rosicando immensamente non potrò andarci, mi rifarò stasera con gli H&M Foundation, non è proprio la stessa cosa, ma insomma, che vogliamo fare? Bisogna accontentarsi.

pezzo, ma soprattutto album che non manca mai nella programmazione di Siamo Solo Noi. Istanbul Ziganata, un singolo di Litfiba, primo e unico estratto tra l'altro dall'album meraviglioso splendido Desaparecido, singolo esclusivamente promozionale che fu destinato alle radio francesi. Poi per un errore di stampa il brano Istanbul, che sapete si scrive con la N, venne trascritto Istanbul e così è rimasto. L'album è stato stampato poi in tiratura limitata. La meraviglia.

grida. E si parlava di Litfiba prima, e sappiate che il brano SOS, scritto e cantato da Piero Pelù, a vincere il 24esimo premio Amnesty International Italia per la sezione Big. Il riconoscimento è promosso appunto da Amnesty International Italia insieme all'associazione Voci per la Libertà per premiare il miglior brano sui diritti umani. Si parlava, no, di impegno degli artisti prima, a proposito di Pierpaolo Capovilla, pubblicato da un artista o gruppo di spicco della musica italiana. È un modo, insomma, per mettere in luce artisti e canzoni che possano sensibilizzare, ecco, si diceva, su temi legati ai diritti umani attraverso il linguaggio della musica. E qui praticamente nel brano SOS sprona a parlare del genocidio israeliano nella striscia di Gaza coi tempi e al presente, perché bambine e bambini palestinesi continuano a mangiare pane e violenza, più la seconda che il primo.

I cani e le velleità alle 20:41 su Radio Rock Italia. Vi ricordo che siamo qui, siamo solo noi, io sono Sara, siamo insieme come ogni mercoledì fino alle 22. Ogni mercoledì, infatti oggi è il 17 di giugno, quindi insomma immagino che avrete fatto già una prova costume o qualcosa del genere. Poi ne parliamo, ma intanto arriva Willy Peyote in cerca di uno schianto.

0: Tempo di nuova musica, l'abbiamo ascoltato abbastanza, Willy Peyote, che a partire dal 15 maggio 2026 ha reso disponibile l'album Anatomia di uno schianto prolungato, appunto questo album di inediti contenente 11 tracce, tra cui Burrasca Kodak e appunto il pezzo che ci siamo ascoltati, con collaborazioni varie, Bruno Risas, Noemi e altri ancora. Il titolo è volutamente un ossimoro, si parla di fine delle ideologie, tramonto della civiltà occidentale, crollo del capitalismo, insomma morte del pianeta, veramente qualcosa di apocalittico, e l'estinzione della razza umana. In cerca di uno schianto chiude poi il documentario Elegia Sabaudia, apre il disco, diciamo c'è una citazione di Tutti i miei sbagli, l'avete sentito, dei Subsonica, come tributo ai 30 anni della band, amici ma soprattutto mentori da sempre per Willy Peyote.
1: Rock Spot. Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
5: State ascoltando
6: Siamo solo noise.
5: Musica e parole in stato confusionale.
0: Sono le 20:46, tempo di novità. Radio Rock Italia in rotazione. Siamo solo noise. Arriva Amalfitano, maledette parole.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: è molto di più.
1: Amalfitano, maledette parole, era questa la novità scelta in rotazione su Radio Rock Italia. Gabriele Mencacci, Amalfitano, in arte solo Amalfitano, ex frontman dei Joe Victor e dal 2022 cantautore solista, ha aggiunto questo nuovo tassello alla sua prolifica produzione. Maledette parole ha questo sound molto estivo, un po' da tormentone, dall'estetica un po' mediterranea. C'è il tema della difficoltà di dare forma ai sentimenti attraverso appunto le parole, ma arriva anche Georgines Lampadari.

lo smalto va via presto. E tu mi hai chiesto se questo fosse un problema. Io ho detto che dalle mie unghie lo smalto va via presto. E tu mi hai chiesto se questo fosse un problema. Se fosse un problema.

Lampadari, Giorgines, alle 20:53 abbiamo quasi scavallato la prima ora qui a Siamo Solo Noiz. Io sono Sara e siamo insieme ancora per un'ora o poco più. Comunque stavamo parlando di prova costume, non soltanto per sapere com'è andata, ma anche perché c'è questa ricerca condotta negli Stati Uniti secondo cui quasi la metà degli adulti, il 46%, non si sente affatto a proprio agio nel mostrarsi in costume. Il dato più sorprendente è che un terzo degli intervistati ha dichiarato che preferirebbe andare dal dentista, attenzione, piuttosto che affrontare la cosiddetta appunto prova costume. Non si tratta soltanto di insicurezza estetica, ma diversi studi appunto internazionali, e ci hanno perso del tempo e mostrano su questa cosa qua che l'insoddisfazione per il proprio corpo è diventata un fenomeno sociale di grandissime dimensioni. Questo non ci sorprende.

0: Vinicio Capostella, e insomma c'è stato questo incontro inedito che li porta insieme, Vinicio Capostella e Pierpaolo Capovilla, ne stavamo parlando prima, protagonisti di E morte non avrà dominio, questo spettacolo che loro stessi hanno definito una balla d'opera. Al centro di questo progetto ci sono temi come l'amicizia, la memoria e comunque questa storia, questo radiodramma nasce da una morte, così hanno raccontato, e viene tutto sviluppato a partire dal radiodramma Sotto il bosco di latte, nato a sua volta dall'incontro con Under Milk Wood, il celebre poema per voci di Dylan Thomas, quindi una storia di amicizia maschile, e quindi insomma ci sarà questa stranissima collaborazione.
1: Radio Rock Italia. Rock.

Sì, bella come Roma. Stavamo parlando della prova costume e sì, sono d'accordo con te, mi stai scrivendo che continuiamo a parlare di body positive e di accettazione dell'altro, ma in realtà siamo ancora ben lontani, vero, verissimo. Nel Regno Unito oltre l'80% delle persone dichiara di provare imbarazzo o disagio per il proprio aspetto fisico, mentre una persona su 7 evita completamente di andare al mare pur di non sentirsi giudicata. Quindi insomma la situazione non è proprio allegra. La situazione appunto appare ancora più preoccupante tra i giovani della generazione Z, cresciuti in un ambiente dominato dai social network e dal confronto continuo con immagini spesso ritoccate o filtrate, peggio.

erano gli Asia Noia. Parliamo di questo studio, di queste ricerche. In questo caso, appunto, abbiamo parlato di Regno Unito, ma anche di Australia adesso, perché anche uno studio australiano evidenzia che il 75% dei giovani vive un rapporto problematico col proprio corpo. Quasi il 60% attribuisce parte di questa insoddisfazione proprio al confronto sui social, e quindi le conseguenze. Stiamo parlando di prova costume, insomma, siamo partiti buttandola in caciara, ma in realtà poi questi studi rivelano cose un pochino più serie. Non sono soltanto psicologiche le conseguenze di tutto questo, perché l'impatto economico derivante da problemi legati all'immagine corporea e disturbi associati raggiunge cifre enormi, con costi stimati in decine di miliardi di dollari. Comunque l'articolo riporta questo, ma anche il parere medico secondo cui il vero errore è considerare l'estate come una sorta di esame da superare. L'obiettivo non dovrebbe essere, secondo questi, modificare il corpo in poche settimane per apparire migliori, ma adottare abitudini che favoriscano salute, energia, benessere durante tutto l'anno, quindi dormire bene, no, queste robe qua, le buone prassi, le buone abitudini, la massa muscolare, l'attività fisica regolare, l'alimentazione. E per anni, insomma, si è pensato che l'insoddisfazione per il proprio corpo fosse un problema marginale. Però i dati raccontano, basandosi su queste ricerche, una realtà ben diversa. Cioè, quando una persona rinuncia addirittura al mare, allo sport, alle relazioni sociali per vergogna del proprio aspetto, non siamo davanti a un disagio, ma a una limitazione della qualità della vita.

Appino, che il lupo cattivo vegli su di te, siamo solo noi, Radio Rock Italia alle 21:13. Comunque questa cosa qua di cui stiamo parlando c'è anche un nome, Beach Intimidation, che è l'unione tra beach, spiaggia appunto, intimidation, potevate non saperlo?

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Questo è
4: Siamo solo noi.
3: Musica e parole, i

0: stato confusionale.
1: 21:16, questa Siamo Solo Noi, arriva il secondo classico per oggi su Radio Rock Italia, Subsonica Disco Labirinto.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Disco Labirinto Subsonica, questo era il secondo classico in rotazione a Radio Rock Italia. Siamo solo Noise, prosegue 3791 600 190 se volete contattarci.

Non è tardi per ricordare ancora qualche coordinata, visto che abbiamo una mezz'ora e poco più da passare insieme alla fine di Siamo Solo Noise. Potete ascoltarci quindi in DA Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android. In streaming siamo su radiorockitalia.it, in FM sui 96.6 a Roma e nel Lano Municipio e su tutto il litorale. Arriva la scimmia, Parco Comunale.

La scimmia parco comunale, mentre impazza questa polemica tra Dalla e insomma sì, tra il Vannacci Dalla per il fatto di aver utilizzato impropriamente all'auditorio della Conciliazione, prima del discorso sul programma di Vannacci, appunto Futura, la canzone di Dalla, l'ha fatta risuonare alla fine del suo intervento di oltre un'ora dicendo appunto che dovrebbe essere il brano delle avanguardie futuriste, cioè dei comitati costituenti del partito, dovrebbero occuparsi anche di attività culturali e sportive, ma la verità è che da ciò che sembra Roberto Vannacci ha scelto il brano di Dalla come colonna sonora di Futuro Nazionale, e è stato detto non c'è stata chiesta alcuna autorizzazione, se quello da parte di un partito politico è sempre un uso improprio delle canzoni di Dalla, è ancora più spiacevole se avviene da chi è così lontano, ecco qui il punto, dal pensiero e dal mondo di Lucio Dalla. A dirlo a Repubblica di Bologna è la cugina dell'artista, Dea Melotti, vicepresidente della Fondazione Lucio Dalla.

E comunque è arrivata prontamente la replica di Vannacci, appunto. Stiamo parlando dell'uso indebito contestato a Vannacci di Futura di Lucio Dalla. È arrivata la replica, appunto. Ha detto: la canzone è stata diffusa come intermezzo durante i lavori assembleari, massima stima per la memoria e la straordinaria eredità artistica del maestro, respingiamo ogni accusa di indebito utilizzo. Però intanto abbiamo agito con correttezza, non c'è stata alcuna violazione dei diritti di autore, è stata semplicemente diffusa come intermezzo, appunto, durante i lavori assembleari, attività pienamente coperta dalla licenza SIAE per eventi. Vabbè,

Once Again Fabric, si tratta del collettivo romano, tra l'altro insomma sono usciti il 17 aprile su Four Flies Records, etichetta romana che si è distinta nella nicchia musicale del recupero, no, di musica italiana a cavallo tra i 60 e i 70. Comunque loro sono un quintetto, appunto: Tiziano Tarli, Alex Dassi, Bob Colella, Utive Joseph e Simo. Le ultime due sono cantanti afrodiscendenti, con un timbro vocale che rimanda a un sound in cui ci sono influenze molto diverse, ma sempre con matrice afro, funk, soul, jazz e anche un po' di psichedelia. Ecco, comincio ad avere fame e a svalvolare, ma mi conoscete, non vi preoccupate, tutto a posto.

0: E quando tutto sembra perduto, alle 21.44 è Adriano Viterbini che ci viene in soccorso, naturalmente, Bud Spencer, Blues Explosion. E quando la lingua si comincia a inceppare, eccola lì che zac, arrivano loro. Parleremo di uno studio della Harvard Medical School che ha sviluppato un nuovo algoritmo capace di stimare l'età biologica analizzando l'attività dei geni, cioè il modo in cui vengono letti e utilizzati dall'organismo nel corso della vita. E ne parliamo dopo la pubblicità.
1: Rock Spot.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: State ascoltando
7: Siamo solo noise.
6: Musica e parole in stato confusionale.
0: Tempo di novità, sono le 21.45, arriva Noise Narcos, Danno, Scarafaggi.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Nois Narcos danno Scarafaggi, la reunion tra due pezzi da 90 del rap romano dopo quasi 20 anni e dopo che Nois Narcos, partito dal Truce Clan, è diventato un riferimento dell'hip hop italiano. Come notato dai fan sui social, la copertina ufficiale del singolo è una chiara citazione di Consuming Impulse dei Pestilence, leggendario disco death metal di fine anni 80. E come evoca il titolo Scarafaggi, il brano è una metafora di resistenza urbana, parla appunto di chi riesce a sopravvivere, a farcela in mezzo al degrado della metropoli.

essere felice.

Stavamo dicendo di questo studio che ha sviluppato questo algoritmo per stimare l'età biologica analizzando l'attività dei geni e osserva le variazioni dell'RNA, individua delle proprie firme molecolari nell'invecchiamento e quindi potrebbe dirci quanto camperemo, mamma mia che ansia, e come invecchieremo. La ricerca conferma quanto l'invecchiamento non sia soltanto una questione anagrafica, ma di stress, infiammazione cronica, malattie e stili alimentari, ma va. La novità comunque non è tanto prevedere con precisione quanti anni vivremo, l'obiettivo che resta molto complesso è capire in che condizioni stiamo invecchiando, quindi questo sposta l'attenzione dalla durata della vita alla qualità dell'invecchiamento, un tema sempre più centrale dove queste società dove l'aspettativa di vita continua ad aumentare, no? Siamo pieni di novantenni e centenari. Comunque strumenti di questo tipo potrebbero avere un enorme valore per la medicina preventiva, però ci sono tanti dubbi, no, sull'utilizzo dei dati biologici così sensibili, soprattutto se dovessero diventare accessibili a compagnie assicurative, che so io, datori di lavoro, altri soggetti interessati a conoscere il rischio sanitario delle persone. Arrivano i 99 post perché io so in fermento per gli Agenda Foundation stasera, ma ci sono anche loro ad aprire.

0: sì, ci saranno anche loro ad aprire, ma forse stanno già suonando. Io sono qui, non chi può saperlo. Gli Agenda Foundation stasera al Parco delle Valli. Comunque io vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio per essere stati qui con me ancora una volta in questo mercoledì 17 di giugno. Ci ritroviamo sempre mercoledì prossimo 2022. Ma siamo solo Noiz. Una buona serata a tutti. Ciao.
1: Avete ascoltato?
2: Siamo solo Noiz. Musica e parole in stato confusionale.

Iadu! Me son visto sto spione qua, che mi guardava con l'occhio invasato, pure mentre che stavo a piscà, mi son detto che vo sto curioso.

0: Che fai adesso? Vai a dormire, pescatore?
1: Perché andava a fare i cazzi tua?
0: Allora buonanotte. Buonanotte, pescatore.
1: Ancora che te ne vai?
0: Ci vedremo domani, all'alba di un nuovo giorno.
1: Guacchiami le guardie.
2: Radio Rock Italia.

E poi è come se esistessimo soltanto noi. In frigo che ci sta qualcosa troverai. Che belle certe sere con gli amici miei. Non so se era settembre, agosto, giù di lì. È tardi, devo andare, no, rimani qui.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

mi sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono quattro giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il quinto giorno io sorvolo in nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi. Non andrò

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto, ossa del tempo in frantumi, la notte della terra vista dal sole. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia.

Non è forse vero che serve tanto amore per cogliere la bellezza nonostante tanta miseria? Fare pace col vuoto ed affrontare la realtà, lo sai come si fa?

figlio tuo. Non so di saperlo finché non lo dico. Non so di saperlo finché non lo sono. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto. Il vento soffia forte sul giardino.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Mezzanotte passanti si tengono a distanza, Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite, e pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni, e pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli, guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa.

0: Radio Rock Italia.
1: Canzonetta di Forlimpopoli.
2: Ah.
1: Canzonetta di Forlimpopoli.
3: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
4: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
5: Gli diceva suo fratello che era

0: Marlboro. Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, e sono sicuro che era birra di Betlemme.
1: Mirra.

0: uno alla volta, cazzo.
1: La sua moglie, che è scomparsa, faceva le scintille.
0: Torna a casa in piedi, brutta razza d'imbecille.
1: C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
2: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
1: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
2: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
0: come gli altri,
1: è morto.
0: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo. Gli ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando due bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice?

0: come va il mondo?
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

Dici a me, gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene.

0: Ma uguali proprio. Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

porca puttana, te ne accorgi bene, non ci sono dubbi, santo Dio, fidati che è come ti dico io. Quando stai con la donna giusta, non c'è un cazzo da fare, hai una strana sensazione, vuoi vedere?